0: momento di collegarci con i nostri inviati. Vengo da te, Elisa Dossi. Il delitto di Garlasco, questo nuovo colpo di scena con la convocazione delle gemelle K. Ripartiamo da qui.
1: Eh sì, noi ci troviamo esattamente dove sono chiamate a comparire questa mattina per essere sentite come persone informate sui fatti. Questa caserma dei carabinieri, che è uno dei luoghi proprio un po' simbolici di tutta questa storia, perché qui per la prima volta oltre un anno fa vennero prese le impronte ad Andrea Sempio e poi si avviò tutta la parte che noi conosciamo, in cui sono stati resi noti man mano dei dettagli di questa indagine in corso. E allora saranno sentite, lo dicevamo appunto, Paola e Stefania, cugine di Chiara Poggi, e poi sarà sentito non oggi ma mercoledì invece Marco Poggi, il fratello di Chiara. Sarà sentito lo stesso giorno in cui Adele viene sentito, lo ricordiamo, anche Andrea Sempio, che ora è indagato con un nuovo capo di imputazione, omicidio volontario aggravato. Questo vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Le aggravanti sono quelle della crudeltà e dei futili motivi: avrebbe ucciso Chiara per un no a delle sue avance. Perché le sorelle K vengono sentite oggi? Perché una delle due aveva un impegno mercoledì e quindi è stato spostato appunto questo impegno per loro, diciamo. Vengono sentite appunto qui a Milano e anziché a Pavia. Però Adele, lo dicevi, ci sono anche altre novità, ne accennavi proprio nella prima parte di questa mattinata, vale a dire queste chat di cui si è parlato nei giorni scorsi, chat in cui Andrea Sempio raccontava, sono delle cose che ha scritto in un forum in passato, raccontava di avere delle ossessioni per una ragazza. Le avrebbe avute tra i 18 e i 20 anni, il periodo sembrava coincidere più o meno con quello dell'omicidio di Chiara Poggi. Noi avevamo detto da subito, forse c'è un po' di voyeurismo nel riportarle. Ieri la sua avvocata Angela Taccia ha reso noto l'intero contenuto di questo forum. C'era anche una parte in cui Andrea Sempio spiegava che questa ossessione era per una barista, e quindi la sua avvocata dice: io lo sapevo benissimo che si trattava di questa persona, ero una sua amica all'epoca, tutti nella compagnia sapevano che lui era innamorato di quest'altra ragazza e che, quando scrive di questa ossessione in questo forum, a quell'età non si riferisce a Chiara Poggi. E dice: stiamo assistendo a una mostrificazione di Andrea Sempio, sono forum che compaiono, lei dice, guarda caso, a pochi giorni da questo suo interrogatorio. Lo riportiamo perché in queste ore la sua difesa va definendo quella che sarà la strategia. Sempio, lo ricordiamo, potrebbe scegliere di parlare, e è quello che ci dicevano i suoi avvocati lui tenderebbe a fare, ma loro dicono non si parla sull'onda dell'emozione. Questo è quanto loro sostengono, insomma, no, che lui parlerebbe, non si parla sull'onda dell'emozione, bisogna valutare, conoscere bene anche gli atti, e quindi potrebbe anche, su suggerimento dei legali, avvalersi della facoltà di non rispondere, oppure potrebbe presentare delle memorie anche, o chiedere di essere sentito entro 20 giorni dalla conclusione delle indagini. Quindi queste sono delle ore di attesa.
0: Elisa, e proprio tu, nel servizio che abbiamo visto nella prima parte del giornale, hai hai raccolto anche la testimonianza dell'avvocato di Sempio. Tornando alle parole del suo avvocato, che ha detto non c'è nulla, insomma, che poi effettivamente dimostri la responsabilità di Sempio, ha anche detto Chiara non avrebbe mai aperto in pigiama, era molto timida. Questo, insomma, in attesa di capire meglio quali sono gli elementi che effettivamente ha a disposizione la procura per sostenere la responsabilità di Sempio. Però mi hanno colpito le parole dell'avvocato.
1: Sì, loro appunto dicono: noi attendiamo di conoscere gli atti. È chiaro che adesso questo sarebbe un interrogatorio all'oscuro di quelle che possono essere eventuali prove che chi indaga ha in mano. Questo, insomma, lo sappiamo anche noi, no? Siamo tutti molto curiosi di sapere su che cosa si basa questa nuova ricostruzione dei PM. E però intanto, nell'attesa, gli avvocati di Andrea Sempio dicono: al momento non ci sono assolutamente gli estremi per parlare di questa violenza sessuale. Loro sostengono che Sempio e Chiara non si sarebbero mai sentiti, non c'è un messaggio tra loro, né i messaggi tra Andrea Sempio e il fratello di Chiara Poggi, sostiene sempre la sua avvocata, non si parla mai di Chiara. Chiara, appunto, sostiene sempre l'avvocata Angela Taccia, non avrebbe mai aperto a una persona.

0: persona che non conosceva, era molto timida, non le avrebbe mai aperto in pigiama se non era una persona che conosceva bene, e con Sempio questo tipo di conoscenza assolutamente, sostiene lei, non c'era. Quindi queste sono un po' per sommi capi le motivazioni per cui loro dicono non ci sono assolutamente gli estremi per una violenza, per parlare di un tentativo di violenza sessuale o di una volontà di Sempio di approcciarsi a Chiara, ecco, prima di appunto prima di tutta la violenza che poi ha portato alla sua morte.
1: In attesa...
0: Questo è quanto sostiene l'avvocata, ricordiamo?
1: Sì, prego. Dimmi. No, dice... No.

0: di Garlasco, Gemelle K e Marco Poggi in procura. Il titolo di apertura è sulla battaglia di Hormuz, colpito a Setteran attacca, sparirà dalla terra. La Stampa invece titola sempre sulla crisi internazionale, ma sull'accusa di Giorgia Meloni a Donald Trump.
1: Tra clan a Bari Vecchia, in diretta dal capoluogo pugliese, c'è cioè Francesca Russi. Francesca.
2: Un blitz antimafia di carabinieri, polizia e guardia di finanza in corso in queste ore a Bari, e scacco ai clan su richiesta della direzione distrettuale antimafia della procura di Bari. I militari stanno eseguendo 14 arresti nei confronti di esponenti dei clan Capriati e Strisciuglio. Noi ci troviamo a Bari Vecchia, roccaforte del clan Capriati, dove, come potete vedere, i militari stanno eseguendo perquisizioni e controlli nei vasi, nelle tubazioni, nelle abitazioni. Sarebbe partita proprio da qui, da questi vicoli, la spedizione contro Filippo Scavo, il pregiudicato 42enne del clan Strisciuglio, ucciso il 18 aprile scorso in discoteca a Bisceglie tra centinaia di ragazzi che ballavano. Secondo gli investigatori, il comando armato avrebbe notato il pregiudicato in discoteca, avrebbe chiamato in carcere per avere l'ok dai vertici detenuti e avrebbe fatto fuoco. Una faida tra clan riesplosa ormai da 2 anni, oggi vengono arrestati anche i presunti responsabili dell'omicidio del nipote del boss di Bari Vecchia, Lello Capriati, avvenuto ad aprile del 2024. Perquisizioni sono in corso anche in altri quartieri della città.
1: Restiamo in Puglia con la nostra rassegna stampa al touchscreen, homepage del sito della TGR Puglia. Rissa tra gruppi di giovani, eseguite 11 misure cautelari. Accadde lo scorso 2 marzo a Barletta, ci fu un tentativo di investimento da parte di occupanti di alcune auto, poi la colluttazione. Qui invece siamo sulla homepage del sito della TGR Sicilia. Palermo, sparatorie in via Montalbo, 3 fermati. Andiamo invece sul sito della TGR Campania, omicidio Tufano, condannato l'unico maggiorenne del gruppo rivale, 12 anni di reclusione. Inclusione per tentato omicidio aggravato. E poi ancora sempre dai siti della TGR, ma stavolta da quello della Calabria, spari contro 5 aziende a Vibo, vertice in prefettura, il vescovo va in visita di solidarietà, e TGR Abruzzo tradito dalla pausa a caffè, una rapina a mano armata in un supermercato a Vasto, poi il rapinatore è stato fermato nei pressi di un bar. Sempre in Abruzzo, andiamo adesso a collegarci con Roberta Mancinelli per parlare, Roberta, di un incidente sul lavoro avvenuto nella zona industriale dell'Aquila.
3: Proprio così, la vittima, 48 anni di Pille, vicino all'Aquila, si chiamava Marco Rocchini, lo ha travolto il muletto che manovrava da anni. Una tragedia davvero, perché lui era a terra e dalle prime informazioni avrebbe lasciato una marcia ingranata, ma sull'esatta dinamica indagano i carabinieri. A trovare il corpo è stato il fratello, che lavora nella stessa fabbrica in cui si produce e lavora l'alluminio. La procura dell'Aquila ha aperto un fascicolo disponendo l'autopsia sul corpo. Rocchini lascia una moglie e la figlia piccola, dolore ma anche rabbia. I sindacati, in una nota congiunta, chiedono la convocazione immediata di un tavolo in prefettura. È necessario, insistono, potenziare gli organi di vigilanza per una sorveglianza costante. Servono sanzioni severe.
1: Altre vittime, stavolta purtroppo dalla strada. Torniamo da te, Chiara Milano.
0: Sì, in Emilia-Romagna sono 4 le vittime, tutte giovanissime, di una serie di incidenti avvenuti sulle strade della regione, ma ci aggiorna su questo da Bologna Lucia Voltan.
4: Stavano rincasando a Forlì dopo una serata trascorsa insieme, quando la vettura con 3 giovani studentesse a bordo è andata fuori controllo, ha toccato alcune auto in sosta, poi lo schianto contro un platano. Sono morte sul colpo Sirin Yaziri, 26 anni, di Ravenna, e Caterina Romualdi, forlivese di 23, sua sorella Angelica, 2 anni più grande, ricoverata in rianimazione all'ospedale Bufalini di Cesena. Giovane anche la vittima di un altro incidente a Cavezzo, nel Modenese, Gianluca Domenico Tulumello, 24 anni, si è scontrato in moto con un camion mentre andava al lavoro a Mirandola. E c'è una quarta vittima a Riccione, Chiara Bacchini, 18 anni, finita con lo scooter contro un platano, non ce l'ha fatta dopo 4 giorni in terapia intensiva.
0: Ancora cronaca dalle edizioni locali dei quotidiani in edicola, leggiamo La Nazione, edizione Firenze: morta dopo il parto, ci sono 12 indagati, 6 ginecologi, un'ostetrica, un chirurgo e 4 anestesisti, per loro l'accusa di omicidio colposo. La donna, 25 anni, era alla sua prima gravidanza. Dal Mattino di Padova leggiamo invece la notizia della scomparsa di una donna

0: padovana di 50 anni che fu molestata da Epstein, era una modella originaria di Montagnana, vive negli Stati Uniti da tempo. Il ministero ha aperto un'indagine mentre è rientrato, rientrerà in treno il batterista sparito a Budapest. Restiamo in Veneto, andiamo sul Gazzettino per il giallo della morte di Alex Marangon. Alla festa in abbazia tutti drogati, dagli esami tossicologici emerge che in 16 su 17 dei partecipanti erano positivi alla ayahuasca e in 7 alla cocaina. Andiamo ora a Milano, condannati a 17 anni due gestori del bar accusati di aver ucciso il 37enne Eros di Ronza, che aveva tentato di rubare dei gratta e vinci dal locale. La procura aveva chiesto 14 anni di carcere per i due imputati, entrambi cinesi, marito e nipote della titolare. I due avevano sorpreso di Ronza mentre provava a fuggire dopo il tentativo di furto, lo avevano inseguito e poi ucciso a colpi di forbici. I giudici della Corte d'Assise di Milano hanno escluso l'aggravante della crudeltà. E leggiamo ancora alcuni titoli dalla nostra rassegna stampa. Dal Piccolo di Trieste, una tragedia dell'immigrazione in Croazia, 4 migranti morti soffocati al confine con la Slovenia. E poi dal Corriere di Bologna invece una fotonotizia al centro: ci sono polemiche per la partecipazione di Roberto Savi, il killer della banda della Uno Bianca, a una trasmissione televisiva, il killer in TV dalla Fagnani a Belve, l'ira dei familiari. E torniamo ora a Napoli per altre notizie.
1: A Capaccio Pestum, provincia di Salerno, un turista tedesco è morto mentre era in kayak. Alessandro Di Liegro, cosa può essere successo secondo i primi accertamenti?
2: Quello che può essere successo lo dirà l'autopsia che è stata già disposta dall'autorità giudiziaria sul corpo del 71enne tedesco Karl Rudolf Ordner, che era in vacanza in un campeggio di Capaccio Pestum nel Salernitano insieme alla moglie, il cui cadavere è stato ritrovato all'interno di un kayak rovesciato nelle prossimità della foce del torrente Capo di Fiume. Il volto era segnato da numerose ferite. Secondo quanto raccontato dalla moglie agli investigatori, l'uomo sarebbe partito il pomeriggio precedente per tentare la discesa del torrente sino al mare, ma qualcosa sarebbe andato storto. L'imbarcazione si sarebbe capovolta e quindi incastrata fra le rocce. Cosa abbia provocato l'incidente? È questo che si sta chiedendo alla Procura di Salerno, che ha aperto un fascicolo.
1: In Umbria un 18enne è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Da Perugia Erika Baglivo, potrebbe essersi trattato di un gioco pericoloso e finito male.
3: Forse una folle sfida da filmare in un parcheggio di un centro commerciale a Foligno. Il 18enne, secondo quanto ricostruito dalla polizia, sarebbe salito in piedi sul tettuccio della minicar in movimento cercando di restare in equilibrio. Una prima volta è caduto senza conseguenze, la seconda invece il 17enne, che era alla guida, ha affrontato una curva e l'auto si è ribaltata. Il 18enne è stato sbalzato a terra battendo violentemente la testa. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Ora è rianimazione, in prognosi riservata all'ospedale per trauma e lesioni craniche. La polizia ha intanto denunciato per lesioni stradali gravi il 17enne, che è risultato negativo all'alcol test.
1: Altre notizie al touchscreen con la rassegna stampa. Sito della TGR Sicilia, Messina, bimbo di 11 anni azzannato da un pitbull. Le sue condizioni non sono gravi, ma le ferite riportate, in particolare a un piede, richiederanno un intervento chirurgico. Torniamo sul sito della TGR Abruzzo. Assoluzione confermata per Ciamponi, ex direttore generale dell'ASL di Pescara. Era finito nell'inchiesta su presunte truffe legate alle residenze psichiatriche ospedaliere. E poi dal sito della TGR Lazio sale il bilancio di sangue sulle strade del Lazio, due donne morte a Roma e Viterbo. E poi andiamo in Puglia, siamo sull'edizione di Taranto del Nuovo Quotidiano di Puglia. 2 milioni soffiati all'anziano, ai domiciliari coppia di coniugi, accaduto a Manduria, l'accusa di circonvenzione di incapace, denuncia degli eredi. E noi adesso, Chiara, torniamo da te per parlare di una truffa.
0: Sì, redditi non dichiarati al fisco per oltre 4 milioni e mezzo di euro in Liguria. Sono stati scoperti 60 collaboratori domestici tra colf e badanti, evasori totali. Ma come agivano? Ce lo racconta da Genova Marta Buonadonna.
4: Sì, c'è chi da solo ha evaso oltre 100.000 euro, contratti di assunzione regolari, contributi versati da parte dei datori di lavoro, persone anziane bisognose di assistenza che si facevano aiutare da collaboratori domestici. E sono proprio loro, 60 tra colf e badanti, come dicevate, italiani e stranieri, per la maggior parte donne, a non aver dichiarato un euro al fisco, per una maxi evasione sui redditi da 4.5 milioni di euro. A scoprire le fiamme gialle di Chiavari e di Riva Trigoso, che dall'anno scorso hanno setacciato le banche dati del Tiguglio. Dopo le ispezioni, in diversi hanno deciso di mettersi in regola. Così per le casse dello Stato sono stati recuperati finora 700.000 euro, ma restano da sanare le altre posizioni.
0: Torniamo sulla nostra edicola digitale, leggiamo la notizia di un'altra aggressione con protagonisti giovanissimi dal Corriere Fiorentino. Ed ecco la notizia: in 10 aggrediscono un 16enne ai Giardini per rubargli il telefono, lo hanno preso a calci e pugni. Dalla Prealpina di Varese invece il titolo di apertura è dedicato agli ultimi giorni di Luca, il 37enne scomparso da Gallarate il 3 febbraio scorso, recuperato senza vita il 24 aprile a Brinzio. Il medico legale vuole condurre un'ispezione più accurata anche sui resti e si indaga sulle ultime ore del giovane. Dalla provincia di Sondrio invece la notizia di un uomo che muore di infarto, un imprenditore di 63 anni dopo una violenta lite. La persona con cui appunto l'imprenditore aveva litigato è stato arrestato per omicidio preterintenzionale. Andiamo ora in Piemonte. Nel torinese un'anziana di 85 anni ha sventato per la seconda volta un tentativo di truffa fingendo di dare corda ai malviventi. Vediamo il servizio di Martino Villosio.
5: Ah, io rimango in linea sempre, va bene, ma non vedo l'ora di vedermi un figlio.
6: La voce affranta di una donna 85enne, all'altro capo il truffatore, sicuro di averlo ormai in pugno. Stavolta però a dirigere il gioco è questa signora di Mappano, contattata con lo stratagemma più bieco. Tuo figlio ha una grave malattia, le ha appena detto al telefono un sedicente medico dell'ospedale Molinelle. Servono 120.000 euro subito per operarlo. Un figlio non ce l'ho, ha ragionato lei, avvisando tramite la figlia i carabinieri di Venaria sotto la loro guida. Scatta la contromossa. Quando una donna si presenta alla porta, incassa i gioielli, scatta l'arresto in flagranza. È una cittadina polacca di 41 anni. Addosso i carabinieri le trovano altri gioielli, un orologio e contanti, probabile frutto di un'altra truffa su cui ora si indaga.
0: E ora torniamo al centro-sud, torniamo a parlare di criminalità organizzata. Andrea.
1: In Calabria un latitante si è costituito ai carabinieri, un latitante di un clan di 'Ndrangheta. Chi è e quali reati gli vengono contestati ce lo spiega da Cosenza Marco Innocente Furina.
7: Sì, Luigi Marando, di 36 anni, è considerato un affiliato di primo piano dell'omonimo clan dell''Ndrangheta, originario di Platima, con importanti ramificazioni in Piemonte e nel Lazio. Marando, nato a Cuornier in Piemonte ma cresciuto in Calabria, è il figlio di Pasqualino Marando, storico trafficante internazionale di droga, sparito nel 2002, vittima di Lupara Bianca. Il 36enne Luigi Marando, dopo una fuga durata poco più di 6 mesi, si è costituito ai carabinieri della stazione di Platina Spromonte. Su Marando pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla GIP del Tribunale di Milano nell'ambito di un'operazione antidroga.
1: In Sicilia ora, in provincia di Catania, per un lago che si è tinto di rosso. A cosa è dovuto questo fenomeno? Ce lo spiega da Palermo Vicky Sorci.
8: Quasi certamente ha un fenomeno di tipo naturale, probabilmente dovuto all'alga rossa. Nel lago color del vino, immerso nella Valle Verde dei Monti Iblei, tra le province di Ragusa e Catania, i tecnici dell'ARPA hanno completato i prelievi necessari a certificare la presenza di quest'alga. Spetta adesso agli esami dei laboratori dell'azienda sanitaria provinciale individuare l'eventuale microcistina, una tossina pericolosa per la salute. I risultati verranno poi consegnati al consorzio di bonifica, che consente a circa 1000 imprese solo l'irrigazione di colture arboree senza aerosol. È importante che quest'acqua non venga a contatto diretto con foglie commestibili. Negli anni passati il problema in un paio di mesi si era risolto in modo naturale.
1: Leggiamo ancora un titolo dai quotidiani. Siamo sul quotidiano sardo, La Nuova Sardegna, apertura dedicata al tema dello spopolamento. Isola Maglia Nera, continua la fuga dalla Sardegna. E poi una notizia di cronaca, insulti social per la dodicenne in costume sardo. La bambina di origine africana ha sfilato con il gruppo folk del suo paese a Sant'Efisio. E noi adesso torniamo da te, Chiara, perché andiamo in montagna.
0: Sì, perché tre guide alpine valdostane hanno scoperto una nuova via sul massiccio del Monte Rosa. La via si chiama Alla ricerca del drago e ce ne parla in collegamento da Aosta Andrea Sansovini.
9: È una salita di 800 metri di verticalità sul Breithorn orientale, sul massiccio del Monte Rosa. Una parete definita spesso dimenticata per un'impresa tra neve, ghiaccio e rocce che si ispira all'alpinismo di scoperta di Reinhold Messner. Tre guide alpine valdostane, François Cazzanelli, Etienne Janin e Stefano Stradelli, già conquistatori di vette himalayane, hanno appena inaugurato la nuova via Alla ricerca del drago. Per loro anche uno speciale esercizio in preparazione di una spedizione in Pakistan nel massiccio del Gasherbrunn.
0: Leggiamo una notizia dalla Repubblica Edizione Bologna, il titolo di apertura: Zanardi, sindaci all'ultimo saluto, Lepore, sindaco del capoluogo, e Vignoli di Castelmaggiore saranno alle esequie del pilota e campione paralimpico a Padova e si terranno alle 11 nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle, appunto le esequie di Alex Zanardi, scomparso il 1° maggio scorso all'età di 59 anni. Da 3 anni Zanardi, rimasto vittima di un grave incidente stradale nel 2020, era ricoverato in una struttura specializzata proprio a Padova, e a Castelmaggiore nel bolognese vive la mamma di Alex Zanardi, Anna, che ricorda il figlio per la sua tenacia e per il suo altruismo. L'ho incontrata David Marceddu.
10: Cosa le mancherà di più di Alex? Qualche tratto del suo carattere che le mancherà?
11: Beh, mi mancherà tutto di mio figlio. Non degli ultimi anni, perché ormai io l'avevo perso quando ho avuto l'incidente, anche se ci sono stati dei momenti che siamo riusciti a comunicare. Chiamarmi mamma.
10: Ha visto quanto si sta parlando di Alex?
11: Sì.
10: In tutta Italia e in tutto il mondo?
11: Non me l'aspettavo. E sono orgogliosissima. È ovvio che in questo momento il dolore al sopra dentro, su tutto. La cosa più bella, più buffa, diciamo, è che lui nuotava, solo che non sapeva ancora nuotare, aveva 4 anni, 5. Andiamo in piscina, viene suo padre, la ragazza gli va a mettere nel salvagente e dice: no, io non lo voglio, ma hai detto che so nuotare. In quell'occasione fece tutta la vasca sott'acqua, poi riemerse e non ha mai più messo il salvagente. Queste le cose che mi vengono in mente della sua infanzia, di come era lui, insomma, convinto di poter fare una cosa e ce la faceva.
0: Abbiamo tempo per un ultimo titolo dall'edizione milanese del Corriere della Sera. La schedina compie 80 anni, nacque alla stazione centrale. Il Corriere intervista la figlia dell'inventore della schedina del Totocalcio. E per il calcio giocato invece noi torniamo a Napoli. Andrea.
1: Con le due partite di Serie A che si sono giocate ieri, hanno visto protagoniste le due squadre romane, 3 punti per ciascuna. Vediamo il servizio di Lucio Micheli.
12: Una volata a 3 per la Champions. Il fin troppo agevole 4-0 della Roma alla Fiorentina consente a Gasperini di tornare a sedersi prepotentemente a tavola con le favorite Milan e Juventus nella volata continentale. Quinti in classifica, a quota 64, i giallorossi avvicinano a 1 punto l'ex Spalletti e a 3 il favorito Allegri. Il 24 maggio sapremo chi, tra le 3 pretendenti, rimarrà fuori dalla massima competizione continentale. Nel frattempo l'Olimpico applaude Mancini, Wesley ed Hermoso, che in poco più di mezz'ora annichiliscono la spinta, anche se certa della permanenza in A, Fiorentina. Detto dell'esordiente 19enne Braschi, vicino a salvare l'onore toscano in avvio di ripresa, è Pisilli a completare un tabellino impietoso per gli assenti gigliati. Nell'altro posticipo della 35esima giornata brilla il 2-1 in rimonta della Lazio sulla Cremonese. È un successo che proietta i biancocelesti in solitaria 8ª posizione, ultima poltrona privilegiata in chiave griglia di Coppa Italia 2026-27. Eppure allo Zini è la Cremonese ad aprire la serata. Bonazzoli ringrazia Motta e trova il vantaggio. Ma le qualità del gruppo di Sarri sono di tutt'altro spessore. Isaksen e Noslin confermano le abilità della Lazio, una squadra capace di realizzare già 8 gol in A oltre il 90esimo. Per la Cremonese, distante 4 punti dalla zona salvezza, l'incubo retrocessione si fa sempre più reale.
1: Leggiamo i titoli della Gazzetta dello Sport al touchscreen. Arriva la Roma, quarto posto a meno uno, apertura dedicata a Milan e Juve, rischio Champions, vi giocate le stelle. Il diavolo senza coppa, dubbio Allegri, addio Modric, la signora può perdere Yıldız e Comolli non è più al sicuro. Continuiamo a parlare di sport, andiamo sul sito della TGR Marche per parlare di basket, perché Achille Polonara ha annunciato il suo ritiro. Ci ho provato, ma è ora di dire basta. Il

0: Si Stanconetano annuncia con un post social il suo addio al basket giocato. Un anno fa la scoperta della leucemia mieloide e il trapianto di midollo. Non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero, ha scritto il giocatore di basket, come vedete nella foto anche con la maglia della nazionale italiana. È il momento della prima cosa bella di oggi, che ci arriva da Napoli, precisamente dall'ospedale Cardarelli. Due anni fa una coppia dalla Danimarca, durante un periodo di vacanza nel capoluogo partenopeo, si rivolse alla terapia intensiva neonatale. La loro bimba venne al mondo a sole 26 settimane di gestazione. Fu necessario il ricovero e poi un delicato intervento chirurgico. Dopo un mese la famiglia tornò a Copenaghen, alla piccola, che sta bene. Come secondo nome è stato dato Vita. I genitori hanno voluto riabbracciare medici e sanitari che l'hanno fatta nascere e si sono presi cura di lei e anche della mamma in questi suoi primi giorni. Adesso è il momento delle previsioni del tempo. Ci colleghiamo con Sabina Angeloni per capire che tempo farà oggi in Italia.
1: Sì, buongiorno a tutti. Ci attende ancora una giornata caratterizzata da tante nubi ed anche piogge che interesseranno soprattutto al centro-nord, ma vediamo il dettaglio delle previsioni con l'aiuto della grafica. Grafica che ci mostra appunto una nuvolosità diffusa su tutto il paese, ma le piogge interesseranno soprattutto le regioni settentrionali e quelle centrali, anche la Sardegna, con fenomeni che saranno più abbondanti in generale tra Levante Ligure ed anche Toscana. Ed è proprio in Toscana che avremo un'allerta arancione estesa alla Valle del Serchio nei settori costieri e lucchesi, allerta gialla invece sul resto della regione ad eccezione dei settori più meridionali. Tempo più asciutto invece al sud, dove i fenomeni saranno per lo più isolati. Diamo uno sguardo anche alle temperature previste per la giornata di oggi, temperature che in generale saranno in calo nei valori massimi, calo più marcato sulle regioni settentrionali, soprattutto sul Triveneto. È tutto per oggi, vi auguro una buona giornata e a voi in studio.
0: È tutto anche per questa puntata di Buongiorno Italia, che torna domattina sempre su Rai 3, pochi secondi prima delle 7.
2: Ma non cambiate canale, perché tra qualche minuto inizia Buongiorno Regione.

0: si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Oral-B, accendi la pulizia perfetta.
4: Dal latte di mucche che si nutrono di erba fresca e dal rispetto per una terra che dà le mele e le uve migliori, nascono i nostri prodotti. All'origine della qualità, Alto Adige Südtirol.
5: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna.
6: Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
7: Ah, quanto è bello stare bene. Leggerezza, equilibrio. Quella cosa che non ti spieghi, ma sa di buono. Quella cosa che ti fa dire
8: come si chiama?
7: Milk Thir. Calcio, vitamine e tanti fermenti attivi. Senti le proprietà benefiche? Milk. Benessere in una parola.
9: In caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps. Capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS. Capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS. Diversi dolori, un rimedio. Due volte più veloce.
10: Bei polmoni, peccato per le tue gengive. Puoi provare Parodontax Riparazione Attiva Gengive, la nostra nuova miglior formula che aiuta le gengive a ripararsi dalla prima settimana.
11: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
12: È dalla bontà della nostra terra, dalla passione con cui ce ne prendiamo cura, dal senso di comunità che unisce i nostri masi e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà del nostro latte e di tutti i prodotti con marchio di qualità Alto Adige Südtirol.

0: Con tante proteine e pochi grassi, lo Skyr Mila è il cremosissimo e fresco piacere di montagna. Buono per davvero.
1: Con Unica Unipol hai la migliore formazione anche per la tua assicurazione auto.
0: Attiva oggi la tua polizza su misura e hai fino al 35% di sconto. Fai un preventivo e acquista online e in agenzia.
1: Unica Unipol, non c'è partita.
2: L'Istituto Nazionale dei Tumori è in prima linea per trasformare la ricerca in nuove cure e la speranza in realtà. Con il tuo 5 per 1000 sarai parte del cambiamento. Insieme possiamo dare più forza alla ricerca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L'oncologia italiana è nata qui e qui ne garantiamo il futuro.

0: Martedì 5 maggio, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con Buongiorno Regione, l'informazione del mattino a cura della TGR Campania. Chiediamo subito a Vincenzo Capozzi sulla nostra regione che tempo ci aspetta per oggi. Vincenzo, buongiorno.
1: Sì, grazie Andrea e buongiorno. Per descrivere le condizioni atmosferiche in atto sulla nostra regione, questa mattina abbiamo selezionato una webcam localizzata in costiera amalfitana che punta sulla spiaggia di Minori. E queste immagini che stiamo vedendo insieme ci raccontano di uno scenario evidentemente condizionato da estesa nuvolosità che sta interessando in queste prime ore della giornata non solo la costiera amalfitana ma un po' tutta la regione, causando anche qualche isolata precipitazione in questo momento in atto soprattutto nel Salernitano. Le prossime ore proseguiranno un po' su questa lunghezza d'onda e dunque dobbiamo attenderci ancora tante nubi e anche qualche pioggia che si manifesterà in forma sparsa e intermittente interessando un po' tutto il territorio. Si tratterà di precipitazioni, è bene evidenziarlo, di debole o moderata intensità. Le temperature per effetto delle nubi rispetto alla giornata di ieri caleranno di qualche grado nei valori massimi. Più tardi entreremo nei particolari. Andrea.
0: A più tardi Vincenzo, gli approfondimenti di questa puntata di Buongiorno Regione, parleremo di sicurezza stradale, di criminalità organizzata con diverse prospettive temporali, dall'abbattimento di Palazzo Fiangattore Annunziata che inizia oggi, a Gomorra, il libro di Roberto Saviano, 20 anni dopo, e poi un progetto, un laboratorio di scrittura e lettura in carcere. Come sempre iniziamo dalla rassegna stampa, dalle notizie del nostro telegiornale. Allora do il buongiorno ad Alessandro Di Liegro al touchscreen.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno ai telespettatori. Noi iniziamo questo spazio parlando della visita di Papa Leone XIV l'8 maggio qui a Napoli e a Pompei. Per Napoli varato il piano traffico, forse prevista la chiusura delle scuole, bisogna capire ancora quali. Oltre 20.000 persone sono già prenotate per vedere Papa Prevost. Leggiamo la notizia sul Corriere del Mezzogiorno. Napoli blindata per la visita di Papa Leone, niente auto in centro, divieto di tuffi sul lungomare, varato il piano traffico, scatta dalla sera del 7 maggio. Allora andiamo a vedere nel dettaglio cosa prevede il piano traffico con Carlo Solimena.
3: Chiudere le scuole nelle sole municipalità 1, 2 e 4 direttamente interessate venerdì 8 maggio dalla visita di Papa Leone XIV a Napoli o estendere il provvedimento a tutti i plessi della città. È la valutazione in corso in queste ore tra Prefettura e Palazzo San Giacomo, da cui al momento è stato ufficializzato il piano traffico. Il Santo Padre con il suo elicottero atterrerà alle 15:15 alla Rotonda Diaz, dalla quale si sposterà in direzione del Duomo. All'andata, dopo Piazza Vittoria, imboccherà via Chiatamone per poi tornare sul lungomare all'altezza di via Nazario Sauro e proseguire su via Acton. Al ritorno, complice la necessità di passare per piazza Plebiscito per incontrare i fedeli intorno alle 17, il percorso cambierà da piazza Municipio, percorrendo le più interne via Vittorio Emanuele III e via San Carlo. Le strade della zona saranno chiuse al traffico dalla mattina alle 9 e già il giorno prima, giovedì 7, sarà vietato parcheggiarvi dalle 14. Altre limitazioni più marginali sono previste sempre dal giorno precedente alla visita e sono consultabili sul sito del comune, modifiche anche ai percorsi dei mezzi pubblici.
2: Traffico che risentirà, come riporta Repubblica Napoli, anche dello sciopero dei tassisti dalle 8 alle 22. Leggiamo qui di spalla: tassisti in sciopero oggi alle 8 alle 22, lotta ad abusivi ed NCC. Noi restiamo sull'asfalto.

0: per parlare invece di sicurezza stradale, Andrea.
1: Esatto, chi segue Buongiorno Regione sa che è un tema che affrontiamo spesso, cercando anche di approfondirlo, non solo legato alle vicende di cronache, alle vittime della strada, ma anche alle tante campagne di prevenzione e sensibilizzazione. Allora andiamo in diretta da Margherita Rosciano.
2: Sì, ci troviamo, buongiorno, come vedete sotto l'entrata, davanti all'entrata del Maschio Angioino, un passo da Piazza Municipio, perché tra poco, tra un paio d'ore, comincerà l'evento che in un certo senso è un po' conclusivo, anche se c'è ancora qualche incontro nel mese di maggio, perché il Comune di Napoli, qui c'è l'assessore De Jesu, buongiorno, e la Polizia Municipale, il comandante Ciro Esposito, hanno organizzato degli incontri nelle scuole, non sono i primi, non saranno gli ultimi. Sono tanti progetti per coinvolgere i ragazzi proprio sulla sicurezza stradale, imparare già tra i banchi quello che poi affronteranno ogni giorno per le strade e che molto spesso può avere delle gravi conseguenze. Prima di farci raccontare il progetto chiediamo un momento al comandante Esposito, l'abbiamo sentito poco fa, ancora un punto sulla viabilità per la visita del Papa.
3: Sì, sicuramente per noi sarà un impegno straordinario, non meno di 450 uomini, solo la polizia locale impiegherà tra ufficiali ed agenti. L'area ovviamente sarà già interdetta dalle 9 del mattino, ma già dalle 14 del giorno precedente si lavorerà con i carri gru per liberarla da auto in sosta. L'impianto riguarda in particolare l'area che va da Piazza della Repubblica, da Via Duomo, Piazza Garibaldi, Porto Salvo. Questa sarà l'area che sarà tenuta sterile da qualsiasi ingresso di veicoli per consentire alla Papa Mobile e al Papa il passaggio in un momento di grande festa.
2: Ecco, per cui particolari, si è parlato anche di chiusura delle scuole, ad Oras il provvedimento del Comune in prefettura, se chiuderle tutte o solo in alcune municipalità. Tornando a parlare di scuola, parliamo di questo progetto, Assessore, per cui è bene impararlo già a scuola.
4: Progetto a cui teniamo molto. Il tema della sicurezza stradale è un tema complesso e come tale deve essere affrontato, con misure fisiche, migliorando la segnaletica, migliorando gli impianti semaforici, migliorando la tenuta delle strade. Corso Umberto stiamo facendo un grosso investimento per migliorare la tenuta della sicurezza della strada, lo si fa con un'attività sanzionatoria, quasi 2.000 patenti sospese e abbiamo un vulnus sulla capacità di contestare e rilevare eccessi di velocità, perché c'è un vuoto normativo che speriamo a breve venga risolto. E poi c'è un tema di sensibilizzazione, perché quando si parla di cultura dell'educazione stradale non è un tema generazionale, e lì dobbiamo investire a medio e lungo termine, lo stiamo facendo già con una capillare azione di sensibilizzazione nelle scuole, un progetto che stiamo portando avanti con l'assessore Striano, l'assessore all'istruzione, ci sta dando molte soddisfazioni, lo facciamo con personale molto qualificato ma soprattutto motivato, agenti che fanno parte, hanno costituito un'associazione, si dedicano a questo e stiamo riscontrando una grande attenzione.
2: Ecco, torniamo dal comandante Esposito, diciamo ancora una volta ai ragazzi, ma a tutti, che molto spesso quelle che vengono ritenute, soprattutto da noi napoletani, delle piccole infrazioni, spesso costano la vita a qualcuno.
3: Sì, è proprio questo il senso di questa iniziativa, rendere responsabili chi è che pensa che magari una piccola infrazione non ha conseguenze. C'è un costo sociale, che lo diremo più tardi, che è alto per quanto riguarda i danni che si hanno, ma c'è un costo personale e questo costo ricade non soltanto sulle vittime ma anche su chi provoca determinati incidenti.
2: E allora ripetiamo, alle 10 la cerimonia in un certo senso conclusiva qui al Maschio Angioino, anche se c'è ancora qualche appuntamento, e certo queste iniziative del Comune, della Polizia Municipale non si fermano qui. Per il momento la linea torna allo studio.
1: Grazie Margherita Rosciano, continueremo anche noi a parlarne. Alessandro, noi adesso invece torniamo ai giornali, alla rassegna stampa, e parliamo di trasporti.
0: Parliamo di trasporti perché c'è stata una firma importante in comune, la leggiamo sulla prima pagina di Il Roma, una delle due classiche fotonotizie, metropolitana Napoli e a Afragola più vicine, firmato il contratto per il secondo lotto del collegamento con l'alta velocità. Peraltro, tornando anche alla linea 1, il sindaco Manfredi ha detto che per giugno, oppure per la dell'America's Cup sarà pronto la stazione di Caporichino. Da Napoli passiamo a Salerno, ancora trasporti, cava, l'emergenza, stop ai treni, più bus o sarà il caos. Questa è la grande fotonotizia sul quotidiano salernitano, ma ne approfittiamo anche per iniziare la pagina della cronaca, la finta apertura in testa, uomo evirato dalla nuova compagna mi ha ingannata, perciò l'ho fatto. La donna che ha evirato il compagno ha parlato agli investigatori, ha detto l'uomo avrebbe voluto riportare anche la prima moglie e due figli avuti con lei nella nuova casa di Angri. Su Metropolis il titolo d'apertura è Mamma Matilde, boss assolto, prove insufficienti a condannare Tamarisco, non ordinò di uccidere chi denunciò i pedofili, ovvero la nuova sentenza d'appello sul mandante l'omicidio di Matilde Sorrentino, assassinata nel 2004 perché denunciò un giro di pedofilia nelle scuole che comprendeva anche suo figlio. Andiamo avanti, ancora cronaca, qui è saltato il tutto quanto, ma andiamo a ripescare subito il Mattino, edizione napoletana, vediamo qui a centropagina Palazzo Fienga, giù il fortino del clan, si accelera sulle ruspe, oggi al cantiere Salvini e Piantedosi. Allora, questo è sicuramente uno dei luoghi simbolo della criminalità organizzata nell'interland napoletano. Allora vediamo tutto nel servizio di Giuseppe De Caro, no, invece non è Giuseppe De Caro, ma è Daniele Meloni.
5: Prenderanno il via tra poche ore a Torre Annunziata i lavori di demolizione di Palazzo Fienga, immobile confiscato alla criminalità organizzata. Tra le autorità saranno presenti il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il sindaco della città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi. Storico simbolo da 50 anni del clan Gionta, sodalizio malavitoso della cittadina del Vesuviano, attivo ancora oggi, Palazzo Fienga è stata la roccaforte nella quale è stata decisa la strategia del clan. Traffici di droga, estorsioni, omicidi, un potere criminale che trovava nell'edificio la sua rappresentazione fisica. La struttura è stata narrata sulle pagine del Mattino dal giornalista Giancarlo Siani, ucciso il 23 settembre 1985 dopo una serie di articoli sui Gionta, al cui comando c'era il boss Valentino e i loro alleati in Uvoletta di Marano, riferimento di Cosa Nostra in Campania, che ordinarono l'omicidio di Siani. Il palazzo è stato sgomberato il 15 gennaio 2015 con un'operazione che vide in campo circa 400 agenti delle forze di polizia. Nel 2017 è stato definitivamente confiscato e assegnato alla gestione dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Ora, nel luogo in cui si progettavano gli omicidi, sorgeranno una piazza e un parco pubblico.
0: Sulla prima pagina del Mattino, edizione nazionale, leggiamo qui a fondo pagina Domenico, organo congelato, non è stato l'unico caso in Italia, il dialogo tra il legale della famiglia e il Monaldi, l'avvocato della famiglia avrebbe individuato ulteriori casi che potrebbero essere riconducibili alle stesse dinamiche. Sul sito della TGR Campania invece torniamo a parlare di criminalità organizzata e di clan, omicidio Tufano, condannato l'unico maggiorenne del gruppo rivale. Andrea, era un fatto dovuto, un elemento dovuto questo?
1: Sì, è arrivato un primo, come dire, esito giudiziario, era l'unico maggiorenne del gruppo, 12 anni per lui, ci fu un conflitto a fuoco nei pressi del rettifilo tra bande rivali di giovani del rione Sanità e di Piazza Mercato. Ricostruiamo la vicenda nel servizio di Letizia Cafiero.
6: Gennaro De Martino, 28 anni, sparò ad altezza uomo per colpire i ragazzi del rione Sanità. È l'unico maggiorenne del gruppo di Piazza Mercato che un anno e mezzo fa si scontrò coi rivali nella zona di Corso Umberto, tutti giovanissimi. De Martino è stato condannato con rito abbreviato a 12 anni di reclusione per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso. Il PM aveva chiesto 14 anni. Nella sparatoria rimase ucciso il 15enne Emanuele Tufano, colpito per errore da proiettili esplosivi dai suoi stessi amici del rione Sanità. Le indagini della DDA e della Procura dei Minori, 16 gli arresti. In corso i processi a carico dei maggiorenni accusati dell'omicidio di Emanuele, condannati i minorenni. A marzo dell'anno scorso un'altra vittima riconducibile a quella sparatoria, Emanuele Durante, 20 anni, freddato mentre era in compagnia della fidanzata. Il gruppo del rione Sanità lo condannò a morte perché indicato ingiustamente come traditore.
0: Bellinese del Mattino, leggiamo qui a centropagina, vi abbiamo parlato ieri, vi ricordate, dell'uomo travolto da un Frecciarossa, il titolo è Andava.

0: Per Asparagi, travolto in galleria a Monte Calvo, il romano di 35 anni non ha visto il Frecciarossa. Il sindaco della cittadina dice: pagheremo i funerali. Ma l'apertura è dedicata alla politica. La sfida 3 si sposta in TV oggi. La tribuna elettorale sulla Rai, appunto da noi alle 13:15, con il primo faccia a faccia tra Nargi, Pizza e Festa. Il confronto è stato registrato, durato 37 minuti, senza colpi bassi all'insegna della pagarezza. Ma noi vi invitiamo a vederlo alle 13:15. Il confronto ieri invece c'è stato quello di Salerno Comune in 6 contro il sistema Barone De Felice. L'hanno cita Marenghi, Turchi e Zambrano. A confronto alla TGR Campania, assenti De Luca e Ventura, le proposte dei candidati sindaci per il futuro della città. Ma leggiamo anche qui di taglio: l'alluvione di Sarno, i colleghi Vigili del Fuoco ricordano l'eroe Marco. Era un ragazzo forte e coraggioso, scelse di esserci portando aiuto senza risparmiarsi. Oggi sono 20 anni la tragedia. Vediamo il ricordo con Giuseppe De Caro.
1: Tutto travolse il fango quel 5 maggio 1998. Case, automobili, persone. Nulla risparmiò quella massa scura, informe, velocissima, che si staccò dalla montagna e si prese lungo il percorso 161 vite, 137 solo a Sarno. Ma l'evento calamitoso colpì anche Siano, Bracigliano, 15, che pure piansero e continuano a piangere le loro vittime. Ancora oggi, che da quel terribile giorno sono passati esattamente 28 anni e per sempre. Ricordò i morti nella frana e omaggiò i soccorritori che si spesero per scavare disperatamente col brano a montagne e caduta Nino D'Angelo, al quale nel pomeriggio alle 17 il comune di Sarno conferirà la cittadinanza onoraria. Alle 19 poi sarà celebrata la messa nel Duomo di Episcopio, alla quale seguirà un corteo fino al monumento che ricorda le vittime. Anche negli altri paesi feriti dall'alluvione saranno promosse iniziative in memoria dei caduti, perché dimenticare è impossibile e ricordare è un dovere.
0: È il momento della prima cosa bella di oggi. A Mugnano un gesto semplice si è trasformato in un'occasione educativa concreta presso l'Istituto Maria Agostina, ridosso il bivio tra Mugnano e Marano. Un bambino della scuola dell'infanzia, Giuseppe, che vediamo in foto, ha regalato una piantina a ciascun compagno di classe. L'iniziativa, nata spontaneamente, ha coinvolto tutti gli alunni chiamati a prendersi cura della propria pianta. Un'attività quotidiana fatta di piccoli gesti: annaffiare, osservare la crescita, aspettare, un modo diretto per avvicinare i più piccoli con i concetti di responsabilità e attenzione. Continuiamo la rassegna stampa, torniamo sui giornali e parliamo di politica. Su Cronache di Caserta, Zannini: rischio nuovi reati. Queste sono le motivazioni del giudice del riesame che hanno confermato la misura per il consigliere regionale confinato fuori Campania. Ancora sul Sannio Quotidiano la notizia: ci sarà un nuovo pronto soccorso a Benevento, a San Pio, a fine giugno l'inaugurazione, taglio del nastro anche per il nuovo reparto di malattie infettive. Parliamo di sport, perché sulla pagina sportiva del Mattino, Dela e Conte, un nuovo inizio. Si parla di futuro in casa Napoli. Allora vediamolo questo futuro con Claudio Pappaianni.
2: L'obiettivo Champions è a un passo. Nel posticipo del lunedì sera contro il Bologna potrebbe arrivare la certezza aritmetica per gli azzurri. Dal giorno dopo Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis potranno così sedersi attorno al tavolo e discutere della prossima stagione. Il tecnico salentino ha ancora un anno di contratto, ma ha già annunciato che attende di conoscere il progetto della società. Non ci sono certo le risorse di un anno fa, ma alla squadra, che in due stagioni ha vinto uno scudetto e una supercoppa, potrebbero bastare pochi ritocchi per rimanere competitiva. Due difensori, due centrocampisti e una punta, dicono i ben informati. La sensazione è che l'accordo tra la società e il suo condottiero sia meno lontano di quanto possa apparire al momento. L'abbattimento del monte ingaggi non sembra proibitivo, col sempre più probabile addio di De Bruyne e di Lukaku, 25 milioni lordi in due. In partenza poi ci sarebbero anche altri due big, uno tra Meret, Anguissa e Lobotka, oltre a Luca e a Noah Lang di rientro dai prestiti e forse Beukem. Prima del confronto però c'è da superare quel Bologna che l'andata inflisse una pesante sconfitta agli azzurri, scatenando le ire di Antonio Conte, che disse: non ho voglia di accompagnare un morto.
3: Scorsi 20 anni dalla pubblicazione del saggio Gomorra, cosa è cambiato nella società civile, nella percezione delle mafie? Annalisa Angelone ne ha parlato con Roberto Saviano. Vediamo.
4: In un'epoca dominata dai social c'è una fascinazione perversa, anche distruttiva, della criminalità su tante fasce di minori. Come si può rispondere a questo?
5: Ma quel fascino, che tra l'altro io racconto Non nego affatto, anzi, quel fascino nasce perché l'attività criminale, il suo sentire, coincide esattamente con il sentire stesso della società vincente. Cioè oggi sei vincente quando hai soldi, quando sei figo e quando metti paura. Come si combatte tutto questo? Lavoro, investimento, conoscenza. E non facendo altra cosa che ho trovato orrenda in questi anni, dando la colpa a chi racconta la realtà.
6: Roberto Saviano guarda dall'alto il cortile delle statue, il suo posto preferito quando studiava filosofia. Torna alla Federico II di Napoli per i 20 anni di Gomorra. Il suo libro d'esordio e capolavoro che ha avuto un impatto enorme nel mondo, svelando con una narrazione reportage in prima persona i meccanismi della camorra.
5: Oggi si parla molto meno di questo potere criminale rispetto a 20 anni fa, ma di gran lunga. Sono cambiate le priorità e anche il percepito è diverso. Cioè, la pericolosità del crimine organizzato oggi è considerata in qualche modo minore.
6: Una vita sotto scorta dopo le gravi minacce nel processo d'appello Spartacus contro il clan dei Casalesi.
7: Il libro di Saviano in qualche modo ha ridotto la libertà nella vita di Roberto?
5: Totalmente, mi ha completamente rovinato la vita. È certamente un giudizio emotivo questo, ma quando mi si chiede nell'immediato cosa ha fatto Gomorra alla tua vita, la risposta non può che essere: me l'ha distrutta.
6: Secondo l'autore di Gomorra, a Napoli la camorra si è adattata al record di presenze, ha investito in B&B, ha aperto attività, il boom turistico è solo un palliativo. Nella città più armata d'Europa, per un futuro diverso, dice, occorre altro.
5: Innanzitutto partire da questo, mancanza di lavoro, Napoli è una città con più armi d'Europa, e affrontare la radice di questa violenza e al contrario proteggere la rappresentazione di tutto questo, perché è quella rappresentazione che permette di capire quello che sta accadendo.
3: Ospite nel nostro studio stamattina Giovanni Ferrarese, ricercatore dell'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR. Buongiorno,
8: buongiorno
3: dottor Ferrarese. Buongiorno. Autore di un saggio dedicato al caporalato, Il caporalato, una storia. Vorrei subito ricollegarmi un po' a quanto parlavamo, insomma, poc'anzi, per quanto riguarda la criminalità organizzata. È un fenomeno solo o non necessariamente gestito dalla criminalità organizzata?
8: Sì, il legame tra il caporalato e la criminalità organizzata non è strutturale. Fin dagli anni Ottanta, in alcune aree della Campania, in alcune aree della Calabria, la criminalità organizzata ha ritenuto vantaggioso economicamente gestire l'intermediazione di manodopera e fenomeni ad esso correlati come la compravendita delle giornate agricole o alcune truffe sulla PAC, che sono i contributi della politica economica, della politica europea.
3: Il saggio mette in luce il fatto che il caporalato risponde in qualche modo a un'esigenza del sistema e degli attori economici.
8: Sì, il saggio mette in luce il fatto che il caporalato ormai in Italia è un fenomeno strutturale che riguarda diversi mercati del lavoro, non solo quello agricolo, e che svolge una serie di funzioni, tra le quali favorire l'incrocio fra domanda e offerta di lavoro, organizzare servizi ausiliari come il trasporto e, se parliamo di persone di origine straniera, organizzare anche diversi aspetti della loro vita, non solo lavorativa.
3: Ecco, uno dei fenomeni delle prospettive, delle facce di questo prisma chiamato caporalato, ad esempio, è legato ai rider, a chi fa le consegne di cibo a domicilio.
8: Questa è l'ultima frontiera del caporalato, sentenze giudiziarie parlano di caporalato digitale, per sottolineare come ormai il caporale si smaterializza, sono le piattaforme che riescono a reinterpretare modi di intermediazione di manodopera e anche di sfruttamento. Si parla anche di braccianti metropolitani per sottolineare il legame tra questo tipo di organizzazione del lavoro e quello che ha caratterizzato storicamente alcune campagne non solo meridionali.
3: Uno degli interventi del legislatore compie proprio quest'anno il suo 10° anno di vita. Le vorrei chiedere un bilancio dei provvedimenti per il contrasto e soprattutto, visto che il fenomeno purtroppo è vivo e vegeto, cosa si può fare per combatterlo?
8: Sì, la legge 199 del 2016 è stato un passaggio importantissimo nel contrasto al fenomeno. ha il merito di aver snidato il caporalato anche in altri settori, non solo quello agricolo, dove noi siamo abituati a immaginarlo. Faccio l'esempio appunto dei rider o della moda. I dispositivi legislativi da soli non bastano, è necessario organizzare un sistema di servizi che riesce appunto a fronteggiare alle esigenze anche delle aziende e dei lavoratori e in alcuni casi anche cambiare culturalmente.
3: Grazie a Giovanni Ferraresi per essere stato nostro ospite. Noi
8: Grazie
3: cambiamo argomento con Claudio Ciccarone e il suo Leggi Libri. Andiamo in carcere per parlare di un laboratorio di lettura e scrittura. Vediamo.
9: Compie crimini di tipo sessuale, affetto da disturbo della personalità e confonde il bene con il male. Ed è stata questa caratteristica che ha stimolato lo psichiatra Adolfo Ferraro a sperimentare un laboratorio in carcere dove la lettura collettiva del romanzo Il Visconte dimezzato di Italo Calvino, metafora della scissione tra il bene e il male, avrebbe potuto stimolare la ricomposizione delle parti separate e quindi la normalizzazione. Da questa esperienza è nato il libro 609 Galeoni e Galeotti su pagine Homo Scrivens.
10: Il libro risponde fondamentalmente a una domanda. Può la letteratura cambiare le persone? Ed è possibile che soggetti che possono aver avuto dei disturbi di personalità possano essere influenzati nella loro riabilitazione dalla lettura e dalla riscrittura di un testo classico della letteratura? 609 nasce da un laboratorio che si è tenuto per un anno all'interno del carcere di Napoli Secondigliano con un gruppo di 20 detenuti responsabili di reati sessuali. E nell'ambito di questo tipo di condizione psichica si è pensato che una possibilità potesse essere ottenuta attraverso una lettura e una successiva scrittura creativa di un testo di Italo Calvino. Il Visconte dimezzato è stato scelto in relazione alla facile leggibilità e soprattutto perché indirizza immediatamente verso un concetto di bene e di male. La lettura permette in genere una condizione di elaborazione che passa attraverso anche una forma di identificazione. Per esempio, nella scrittura successiva del testo, il loro Visconte non era più dimezzato in senso verticale, appunto dividendo il bene dal male, ma era dimezzato con un taglio trasversale all'altezza dell'ombelico, quasi a distinguere cuore e cervello da sesso estinto.
9: Poi c'è stato un cambiamento.
10: Il cambiamento che è avvenuto con un'estrema gradualità. Si è teso a far sì che ci potesse essere una valutazione di una figura che normalmente viene vista come una figura pericolosa, cattiva, che è appunto quella della donna e nello specifico quello della vittima, trasformandola finalmente in qualcosa in cui è stato prodotto danno. Ecco, il nostro voleva anche essere un discorso di prevenzione rispetto a quello che poi è il modello culturale che inevitabilmente può produrre una serie di istanze anche dolorose, anche tragiche, come può essere quella del femminicidio.
3: Torniamo da Vincenzo Capozzi per un quadro più dettagliato del meteo in Campania oggi.
11: Sì, grazie Andrea e ben ritrovati. La giornata odierna è stata inaugurata sulla nostra regione da un'estesa coltre di nubi che sta causando anche qualche isolata precipitazione in questo momento, soprattutto nelle aree interne e nel Salernitano. Le nubi saranno un po' l'elemento distintivo delle condizioni meteorologiche attese nelle prossime ore. Queste immagini che stiamo vedendo insieme, che giungono dallo spazio, ce ne danno una conferma. Sulla penisola italiana è presente, lo vediamo, un'estesa area nuvolosa, nubi che saranno protagoniste anche nelle prossime giornate. Dobbiamo attenderci anche qualche pioggia, ma si tratterà in genere di fenomeni di modesta entità che peraltro a tratti saranno intervallati anche da qualche momento più soleggiato. Entriamo insieme nei dettagli partendo dalla giornata di oggi che trascorrerà nel complesso con cielo molto nuvoloso. Potrà verificarsi qualche pioggia isolata, intermittente, in genere di debole o al più moderata intensità. Come detto, non mancherà resteranno a tratti temporanee e schiarite. I venti soffieranno in prevalenza da sud-ovest, lo faranno con debole o al più moderata intensità. Il mare si presenterà mosso nel Golfo di Gaeta, poco mosso altrove. Le temperature subiranno rispetto alla giornata di ieri una leggera flessione nei valori massimi che, a seconda della quota, saranno quest'oggi in genere variabili fra 17 e 22.

0: 32 gradi. Diamo uno sguardo insieme anche all'evoluzione per la giornata di domani, che al pari di quella di oggi sarà condizionata dal transito di estesa nuvolosità, nubi che ancora una volta si alterneranno con temporanee schiarite e che non causeranno precipitazioni di particolare rilievo. Abbiamo evidenziato solo la possibilità di qualche isolato piovasco nel basso salernitano e nelle zone interne. I venti soffieranno dai quadranti meridionali con debole o moderata intensità, il moto ondoso sarà in buone condizioni, le temperature subiranno un leggero aumento che sarà più percepibile nei valori massimi nelle province di Napoli e Caserta. È tutto, Andrea, a te.
1: È tutto anche per questa puntata di Buongiorno Regione, ci ritroviamo domattina sempre alle 7:30 su Rai 3. Buona giornata.

5 maggio, allora bentrovati, comincia Agora. Il titolo di questa puntata sarà Battaglia navale, l'America su Hormuz. Abbiamo aperto un corridoio sicuro, l'Iran.

giorni, insomma, sarà l'eventuale ritiro delle truppe americane in Italia e in particolare da alcuni paesi europei. Poi invece per la crisi energetica, oggi con la nostra Veronica Gatto saremo in Puglia a Melendugno per parlare di TAP, lo ricorderete, oggi impianto fondamentale, il gasdotto un tempo contestato che unisce le due sponde dell'Adriatico. Veronica Gatto, eccola qui, ci racconterà. Andiamo a vedere gli ospiti: Germano Dottori e Mario Cuffaro subito in apertura, poi alle 8.30 Borgonovo, Fusani e il generale Capitini saranno con noi, a partire dalle 9 Luca De Carlo, Fratelli d'Italia, Agostino Santillo, Movimento 5 Stelle, il direttore Pionati, Antonello Caporale, e sul finire della trasmissione sarà con noi invece il ministro del lavoro Marina Calderone. Qualche istante comincia Agorà.

0: In vacanza porto tutto.
1: Ho lo stretto necessario.
2: Parto con la famiglia.
3: O con le amiche del cuore.
4: E mi piace scegliere se riposare
5: o divertirmi come voglio.
6: Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
7: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
8: Questi sono i nostri ampli mini.
9: Non si vedono.
10: Mi devo toccare, non ci credo.
11: Microscopico proprio.
8: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
12: Mamma mia.
13: È un'altra cosa.
14: Questa è una magia.
7: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800-3800.
15: Sei soddisfatta della nuova doccia?
16: Abbiamo fatto la scelta giusta con Acqua Habitat.
15: Finalmente possiamo farci la doccia senza prendere rischi.
7: Acqua Habitat sostituisce la vecchia vasca con una nuovissima doccia in tempi brevi, senza opere murarie, offrendovi massimo comfort e sicurezza. Grazie anche agli accessori a corredo, come il piatto doccia antiscivolo.
15: Sopralluoghi preventivo gratuiti e senza impegno. Pagamenti rateali personalizzati.
7: Chiama l'800-911-402 per informazioni. Acqua Habitat.
17: Allora, abbiamo già avvicinato sostenibilità e Costituzione? Più vicine. Ora invece un bel passo avanti per la sostenibilità nelle politiche territoriali. E l'agenda 2030? Oh, ora è sotto i riflettori, anche a scuola.
18: C'è un problema con la crisi climatica.
17: Continuiamo a non vederla! Ah, e attenzione che conflitti e povertà sono ancora al punto più buio, eh.
19: Molte luci sono state accese, molte restano ancora da accendere. Partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile e illuminiamo il futuro insieme.
18: Dovrebbe essere tutto più chiaro.
20: Quando lo stracchino è vallelata, la perfezione non va solo ammirata, va scoperta, esaltata, racchiusa. Stracchino vallelata, la perfezione va assaporata. Scopri anche la perfezione di ricotta vallelata.
21: Mi ero scordata l'allarme e ho visto un'ombra fuori. Così ho premuto l'SOS. Uno mi rassicurava e l'altro ha riattivato tutto in attesa dei soccorsi.
22: Arrivano. Io resto con lei.
21: Mi hanno protetta. Passo passo.
23: Proteggiamo più di 6 milioni di persone nel mondo. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
24: C'è troppa confusione quando si parla di nutrizione, bro. È ora di portare al mondo dei kiwi ricchi di nutrienti.
25: Wow, hai ragione. Vitamina C, potassio, folato e fibre.
24: Questo sì che vuol dire fare il pieno di nutrienti.
25: Bella battuta, bro.
24: Grazie, bro. È da un bel po' che me la ripeto in testa. Zespri.
26: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio.
27: Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.

0: C'è chi parla di risico navale per descrivere la tensione alle stelle nelle acque di Hormuz.
1: Quando un'arteria vitale come lo stretto di Hormuz viene chiusa, non è solo una regione a essere colpita, ma l'intera economia globale viene scossa.
2: La Marina ha annunciato di aver impedito l'ingresso di cacciatorpediniere nemici americano-sionisti.
3: Gli Stati Uniti stanno riaprendo il passaggio. I couldn't be there. Now you shouldn't be scared. I'm
4: good at repairs and I'm under each snare. Ci troviamo quindi di fronte a una controparte che continua a cambiare posizione e a sollevare questioni che di fatto possono ostacolare qualsiasi processo diplomatico.
5: Se gli Stati Uniti vogliono riaprire o sono pronti a riaprire lo stretto di Hormuz, è una cosa positiva.
6: Siamo troppo dipendenti dalle importazioni di combustibili fossili e di conseguenza sempre legati ai mercati globali.
7: Dopo il viaggio in Algeria, dopo il viaggio nel Golfo, chiaramente anche questo fa parte di una diplomazia, no, dell'energia che serve a difendere i nostri interessi. L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, lo abbiamo fatto particolarmente in ambito NATO. Patto Atlantico, nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo.
8: Ben trovati, allora cominciamo, comincia ancora 8.07, Maria Cuffaro, TG3 Mondo. Maria, ben trovata, professor Dottori, grazie di essere con noi. Allora, intanto quello che è successo, lo vedremo tra poco nel Golfo in queste ultime 24 ore, l'America che dice abbiamo riaperto, stiamo riaprendo con un canale sicuro il Golfo di Hormuz, l'Iran dice no, ieri sono stati colpiti, insomma ci sono stati, almeno c'è stata la, come dire, la guerra delle parole anche ieri, perché Teheran dice Hormuz non è riaperto, dall'altra parte invece Donald Trump dice attenzione perché se colpirete le nostre navi, le navi americane dentro lo stretto, noi spazzeremo via l'Iran, questo testualmente le parole del presidente americano. Ma cominciamo da Giorgio Meloni che ieri è volata a Baku, l'avete sentito, la diplomazia dell'energia che insomma in questo momento ovviamente è la nostra priorità per blindare gas e petrolio. Allora il senso di questo viaggio ce lo dà Francesca Martelli che è con noi. Francesca, buongiorno.
9: Buongiorno, e la giornata politica inizia da qui proprio guardando l'Azerbaigian, perché dopo la riunione di ieri a Yerevan della comunità politica europea, appunto Meloni ieri pomeriggio è arrivata in Azerbaigian, ha detto erano 13 anni che mancava un presidente del Consiglio italiano in quel paese che è il secondo fornitore di gas e petrolio per noi. In particolare il gas arriva tramite il corridoio meridionale, la cui parte finale è il TAP, è un viaggio che appunto una missione che ha come focus proprio l'energia dopo quella che c'è stata ad Algeri nei paesi del Golfo. Ha detto Meloni, l'Azerbaigian ha fornito e ci ha garantito sicurezza energetica fin dai tempi dell'invasione russa dell'Ucraina, quindi in questo quadro va inserita questa missione.
8: E allora, perché tu in questo modo mi dai modo di andare da Veronica Gatto, perché sì, uno dei punti che vengono trattati in Azerbaigian è proprio il raddoppio del TAP, insomma ricorderete le vicende del gasdotto, tanto contestato prima dei lavori, oggi probabilmente in questo momento di crisi indispensabile il gasdotto. Veronica, ben trovata, eccoti lì, quella è Melendugno, siamo in Salento, siamo in Puglia. Allora, gasdotto lungo 878 chilometri che parte dalla Grecia, attraversa l'Albania, il Mare Adriatico e termina appunto esattamente dove sei tu. Vai, racconta.
10: Sì, Roberto, buongiorno. Io sono proprio sul punto d'arrivo di questa importante infrastruttura che pensa copre circa il 10% del fabbisogno di gas nazionale. Un'infrastruttura che sta diventando molto importante in questo periodo proprio perché ha più valore la sicurezza e l'indipendenza energetica, appunto diventata sempre più centrale. Più tardi approfondiremo.
8: E allora, rimani lì, ci vediamo tra poco. Professore, ricordo.

0: tutte le vicende intorno al TAP, no? Le contestazioni fortissime di una parte della politica allora, soprattutto ambientaliste. Oggi quel gasdotto neanche si vede esattamente come erano le previsioni.
1: Però, come noi sappiamo, c'è sempre un conflitto tra varie parti dell'opinione pubblica quando è in questione un'opera infrastrutturale di natura strategica. Il problema è che le infrastrutture strategiche possono servire in momenti imprevedibili come quello attuale e non sempre quando se ne progetta la costruzione la gente ne è consapevole.
0: Maria?
2: Ma come diceva Giorgia Meloni, il problema nostro è l'approvvigionamento di energia e quindi noi siamo ancora maledettamente dipendenti dai combustibili fossili. Questo nonostante decenni che dovremmo ampliare il solare e tutto il diversificare. E questo ci rende deboli, ma tutta l'Europa da questo punto di vista è ancora estremamente debole. E forse lì l'Europa potrebbe,

0: e anche il fratello di Chiara Poggi. Ci spiega tutto Maria Teresa Palamà.
1: Ho saputo dalla TV che mia cugina è stata colpita alla testa, probabilmente con un alare del camino o con altri oggetti reperiti in casa, spiegava così ai carabinieri la cugina di Chiara Poggi, Paola Cappa, il 15 agosto 2007. Fu ascoltata come testimone insieme alla gemella Stefania, tornano ad essere sentite oggi nella stessa veste quasi 19 anni dopo. All'epoca Paola faceva ipotesi su moventi e colpevoli pur dicendo di non sapere. Dovete cercare l'omicida tra i suoi colleghi di Pavia, gli attuali di Milano. Secondo me ha potuto avere delle avance non corrisposte da qualche uomo che non ha accettato il rifiuto e, studiando le abitudini di Chiara in questa settimana, ha agito d'impulso. La pista suggerita da Paola fu battuta ed esclusa, ma il movente, lo studio delle abitudini, la possibile arma del delitto, tutto torna nelle nuove ipotesi della procura di Pavia, solo che al centro di quella scena gli inquirenti collocano Andrea Sempio. A maggio 2025 gli investigatori avevano dragato a Tromello il canale dietro la casa della nonna delle gemelle K alla ricerca della presunta arma del delitto. Fu trovato un martello che è stato analizzato. PM e carabinieri oggi riascoltano anche l'altra cugina, Stefania, che sembra avesse ripreso a frequentare assiduamente Chiara una settimana prima dell'omicidio. C'è poi la chiamata a testimoniare domani del fratello della vittima, Marco Poggi, sentito per la terza volta in questa nuova inchiesta. A lui probabilmente verranno rivolte domande sui video intimi di Chiara e Alberto presenti nel PC condiviso con la sorella. Il sospetto degli inquirenti è che Sempio possa averli visti in una delle sue frequenti visite all'amico Marco.
2: Aveva creato grande allarme sociale il recente omicidio in una discoteca di Bisceglie. Oggi l'inchiesta dell'antimafia di Bari porta a 14 arresti che fanno luce sullo scontro armato in atto tra clan rivali. Ci racconta in diretta Francesca Russi.
3: Sì, due omicidi e cinque sparatori in un mese nella guerra tra clan a Bari e provincia. È arrivata oggi la risposta dello Stato con un blitz all'alba di carabinieri, polizia e guardia di finanza. Su richiesta della direzione distrettuale antimafia della procura di Bari sono stati eseguiti 11 arresti e 3 fermi nei confronti di esponenti dei clan rivali Strisciuglio e Capriati. Gli investigatori hanno ricostruito le fasi dell'omicidio del pregiudicato Filippo Scavo, legato agli Strisciuglio, colpito in discoteca a Bisceglie il 19 aprile scorso dai rivali Capriati. In tre, dopo aver notato Scavo, sarebbero usciti dal locale per prendere le pistole, avrebbero minacciato i buttafuori e lo avrebbero atteso all'uscita dei bagni sparandogli almeno 4 colpi con 2 pistole. Un'azione di fuoco di soli 11 secondi e solo per caso non sono morti innocenti, ha detto il procuratore di Bari Roberto Rossi. Dopo l'omicidio e festeggiamenti in carcere da parte dei detenuti del clan Capriati, che sui social avrebbero pubblicato delle foto con dei brindisi e il messaggio: la vendetta va servita a freddo, ognuno ha quel che si merita. L'omicidio infatti sarebbe la vendetta a distanza di 2 anni per la morte del nipote del boss di Bari Vecchia, Lello Capriati, crivellato di proiettili nel giorno di Pasquetta del 2024. Per l'agguato a Capriati sono finiti in carcere oggi in due. È tutto, studio.
2: L'addio a un campione di grande spessore umano, Alex Zanardi. Questa mattina a Padova i funerali, ci racconta in diretta Alvise Losi.
4: Buongiorno, sono in corso le esequie in questo momento qui nella Basilica di Santa Giustina di Padova, dove la famiglia ha deciso di salutare Alex Zanardi, la famiglia e centinaia e centinaia di altre persone, amici ovviamente, sportivi, ma anche persone comuni. Sono arrivati il ministro dello Sport Abodi, è arrivato l'ex presidente del CONI Malagò con Bebe Vio, sul palco, sull'altare la handbike che usava Zanardi per le sue vittorie nella sua seconda carriera agonistica, e poi intorno al feretro in chiesa i ragazzi di Obiettivo 3, la società sportiva che aveva fondato proprio per dare supporto alle persone con disabilità. Ma sentiamo alcune voci raccolte prima delle esequie, a partire da un suo grande amico.
5: Vabbè, grande Alex per quello che ha fatto dopo il primo incidente, poi è stato grandioso, e la forza, la volontà che ci ha messo, e poi Paralimpiadi che ha vinto gli ori,
6: vabbè,
5: ha dimostrato che è stato grande, paesano mio, grande ricordo.
7: È un esempio da seguire assolutamente per i giovani d'oggi, Alex, ne servirebbero di più di Alex Zanardi in questa società. Ma purtroppo ce ne sarà sempre solo uno di Alex Zanardi.
8: L'ho conosciuto in un testamento, che io ero ricoverato in una clinica qua a Padova, che l'ho visto in quel momento lì che era non era Zanardi.

0: Una volta è una cosa toccante, perché è un grande pilota che rimarrà nella storia della Formula 1.
1: La foto di un atleta simbolo nella lotta alla malattia, sostenuto nelle ultime stagioni dai compagni di squadra. Ora Achille Polonara annuncia l'addio al basket a 34 anni. Sentiamo Valeria Papitto.
2: Va segno Achille!
3: Finisce un po' a sorpresa la favola bella di Achille Polonara. Ci ho provato, scrive sui social, ma è ora di dire basta, non sarò più il giocatore di prima. Poi ringrazia tutti, le sue squadre, la Dinamo Sassari, che lo aveva ingaggiato di nuovo dopo la malattia, ma anche Virtus Bologna e la Nazionale, con la vittoria agli europei. I compagni, lo staff medico, i tifosi e anche chi scrive ancora il campione marchigiano mi ha insultato sui social e nei palazzetti. Siete stati la mia forza, assicura. Davvero in pochi a compulsare la sua pagina, sommersa da attestati di stima. Vorrei che questo momento non arrivasse mai, dice. Parole scritte ieri sera, prima di imbarcarsi da Alghero, dove aveva ripreso ad allenarsi. I primi timidi tentativi di tornare già durante le Olimpiadi invernali, Tedoforo d'eccezione a Roma.
4: E ci vuole ancora un po' di pazienza per vedermi in campo, però presto spero di essere in campo.
3: Il tumore, la leucemia e poi il coma, il trapianto di midollo e le cure sperimentali che restituiscono la speranza anche di tornare in campo. Poi la consapevolezza dei propri limiti e già un pizzico di nostalgia. Ricordatemi per quel che ero, dice a tutti. Mi mancherai, palla a spicchi.
5: Difficilissima,
1: La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia sta indagando con un'istruttoria per ipotesi di danno erariale sull'arena Santa Giulia, che ha ospitato l'impianto di hockey su ghiaccio per le Olimpiadi invernali, per i cosiddetti extra costi coperti da finanziamenti pubblici per oltre 130 milioni di euro. La Finanza di Milano sta acquisendo documenti negli uffici del Comune di Milano, appunto. Ora parliamo di cinema. Domani sera l'assegnazione dei premi David di Donatello, al Quirinale la cerimonia di presentazione dei candidati con il Capo dello Stato. In diretta sentiamo Rita Cavallo.
6: La cerimonia è ancora in corso e il senso di questa mattinata, lo ha detto Piera De Tassis intervenendo per prima, la Presidente dell'Accademia del Cinema. Signor Presidente, ha detto: noi del cinema abbiamo voluto oggi con un senso di festa invadere il Quirinale. C'è davvero tutto il cinema italiano oggi qui, è una festa, ma è anche un momento di riflessione importante su un momento delicato che il cinema italiano sta vivendo. E dunque abbiamo sentito ad esempio nell'intervento istituzionale del Ministro Giuli sottolineare come l'azione del Ministero non sia tanto volta a punire la creatività, ma quanto a fare chiarezza. Ha toccato il Ministro Giulia il tema dei finanziamenti, ci sono stati finanziamenti immeritati, ma altri immeritati che non sono stati concessi, e in questo senso ha parlato di una inaccettabile caduta sui mancati finanziamenti al docufilm su Giulio Regeni. Fra musica e interviste ai premi alla carriera, fra poco a chiudere la cerimonia il Presidente Mattarella, anche per lui ci sarà naturalmente nel suo discorso una riflessione istituzionale e politica sul forte legame fra la storia del paese, le istituzioni e il cinema, e sulla necessità di trovare con il dialogo un punto di accordo sulla nuova riforma del cinema.
1: È il riconoscimento più famoso e prestigioso nel giornalismo. Il premio Pulitzer ha assegnato quest'anno a realtà consolidate dell'informazione statunitense: Associated Press, Washington Post, New York Times e la Reuters. Sezioni diverse, ma un filo conduttore prevalente. Le inchieste sulle tante zone d'ombra dell'amministrazione Trump, dai tagli alle agenzie federali agli accordi con aziende private vicine al presidente. Una vetrina di star a New York per un evento mondano a scopo benefico, il Met Gala, tra look improbabili e costi esorbitanti. Quest'anno anche le proteste per l'iniziativa. Ce ne parla Martina Proietti.
7: Alla fine gli appelli al boicottaggio sembrano essere serviti a poco. Moltissime sono state le star a sfilare sul red carpet del Metropolitan Museum of Art di New York. Beyoncé, Madonna, Rihanna, tutte con abiti iconici ispirati a opere d'arte per questo Met Gala 2026, evento mondano di raccolta fondi organizzato dalla rivista Vogue, pagando biglietti anche da $100,000. A disertare l'iniziativa più glamour dell'anno è stato il sindaco di New York, Mabdani, seguito da molte star, da Meryl Streep nelle sale col sequel del Diavolo Veste Prada fino ai coniugi Clooney. Tutti contro Jeff Bezos, presidente onorario dell'evento, che avrebbe finanziato con 10 milioni di euro e mecenate della famiglia Trump. Se puoi pagare questi soldi, puoi pagare anche le tasse, gli slogan proiettati sui grattacieli di New York dagli attivisti che avevano invaso il Metropolitan Museum di queste bottiglie.

0: per ricordare la mancanza di diritti di chi lavora per Amazon. Uno dei manifestanti, un sindacalista, ieri sera è stato arrestato per aver scavalcato una recinzione. Un evento glamour che ogni anno assume sempre di più un significato politico, specchio di un paese ormai diviso tra potere e disuguaglianze.
1: Ora il calcio ha segnato lo scudetto all'Inter, resta accesa la lotta per la zona Champions. La Roma batte la Fiorentina 4-0 e si avvicina alla Juventus. Ce ne parla Pascal Alia.
2: Il sogno Champions continua per la Roma. I giallorossi all'Olimpico battono 4-0 la Fiorentina grazie a un gioco efficace e divertente. È un primo tempo che toglie il fiato. Tre reti in poco più di mezz'ora. Mancini apre le marcature su calcio d'angolo. Il raddoppio arriva con Wesley al termine di una bella azione iniziata da Solé. Prima dell'intervallo Hermoso raccoglie sapientemente il suggerimento di Coné. Nella ripresa Pisilli mette il sigillo definitivo sulla partita. Una vittoria che permette ai giallorossi di superare il Como e di portarsi al quinto posto in solitaria, a un punto dalla Juventus e a tre dal Milan. Per riaccendere le ambizioni europee, la Lazio invece è costretta a sferrare un colpo all'ultimo minuto contro una agguerritissima Cremonese che allo Zini prova a stupire i tifosi restando aggrappata alla speranza salvezza, ormai solo un miraggio. I padroni di casa sbloccano il match con Bonazzoli, autore di un tiro dal limite dell'area che rallenta il pressing biancoceleste. Nel secondo tempo Sarri prova a cambiare musica e ci riesce. Ritrovata l'intensità di inizio gara, Isaksen realizza il pareggio. La partita però resta aperta fino ai minuti di recupero, quando Noslin sorprende Audero e regala il successo alla Lazio. Adesso il settimo posto dell'Atalanta dista solo 4 punti.
1: Dopo la sigla andrà in onda Fuori TG con Patrizia Senatore, che torna su un tema cruciale di questi tempi.
3: E sì, parleremo del caro energia, del caro bollette e delle possibili soluzioni. Se puntassimo sull'agrivoltaico, quali sono i numeri e quali sono le prospettive? Tra poco Fuori TG.
1: Prossima edizione TG3 alle 14:20, grazie per averci seguito, buona giornata.

0: organizzato questa manifestazione insieme alla Climate Justice Flotilla, alla Sumud Flotilla, Extinction Rebellion e a varie comunità locali. Siamo qui per difendere le comunità indigene che stanno combattendo in prima linea. Noi privilegiati europei abbiamo il dovere di scendere in prima linea insieme a loro.
1: Lotta, attivisti locali, internazionali, qual è il messaggio importante?
0: Il messaggio è che non può esistere una conferenza per il phase out da combustibili fossili quando non vi è un vero embargo sui combustibili fossili.
2: Buongiorno amici di Fuori TG, oggi parliamo della crisi energetica, del caro bollette e lo facciamo partendo da questa copertina che hanno realizzato per noi Romana Fabrizi, l'inviata Romana Fabrizi e Stefano Rogliatti, che arriva direttamente dalla Colombia, dove si è tenuta una conferenza per uscire fuori dalle fonti fossili. Non abbiamo più tempo, non lo dobbiamo fare solo per il nostro pianeta, ma anche per le nostre tasche. Questo è il tema del giorno e ne parliamo con degli amici di Fuori TG in collegamento. Abbiamo Stefano Sciafani, lo conoscete, è il presidente nazionale di Lega Ambiente, che non è qui in studio perché è collegato dal forum nazionale sull'agrivoltaico. Torniamo tra pochissimo da voi e qui in studio invece abbiamo una ricercatrice dell'Enea, Alessandra Scognamiglio, che è del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili dell'Enea. Benvenuta. Fatemi presentare anche Romana Fabrizi, che è appena tornata dalla Colombia e ci racconterà un po' che cosa è stato deciso, qual è la prospettiva futura. Ma per essere poi concreti, Sciafani, facciamo subito i conti, perché quello che ci dice oggi, stamattina, il Fondo Monetario Internazionale, che gli italiani per la crisi energetica rischiano di pagare di più per il caro energia, dai 450 euro nella visione migliore fino a 2270 con lo scenario più grave. E intanto bisogna uscire però dalle fonti fossili.
3: Sì, questo è il caro prezzo che paghiamo in Italia, visto che il sistema elettrico con cui produciamo energia elettrica è ancora fondato troppo sull'uso del gas. Il gas ha contribuito lo scorso anno alla produzione del 50% dell'elettricità che abbiamo consumato. Le rinnovabili stanno aumentando, ma sono ancora al 41%. E fino a che non ci sarà questo sorpasso, riducendo gradualmente, inesorabilmente, l'uso del gas, che è l'oggetto delle speculazioni internazionali, ormai da diversi anni, se ne è parlato dopo la ripartenza dell'economia dopo le prime ondate del Covid, se ne è riparlato dopo l'invasione militare russa in Ucraina nel febbraio 22, se ne è parlato con l'inasprimento del conflitto in Medio Oriente, fino ai bombardamenti americani e israeliani sull'Iran. Ogni guerra ci sono gli speculatori del gas che ne approfittano e noi che dipendiamo troppo dal gas continuiamo a pagare l'elettricità troppo.
2: E infatti vediamo questi numeri diffusi proprio da Legambiente con questo report che è il prezzo della dipendenza. Guardate, questa è l'importazione in Italia dei gas fossili e del petrolio, quindi noi importiamo il 95%, 91%, e poi quanto costa l'energia, con un confronto impietoso con altre realtà, sempre paragonati da Legambiente, quanto costa da gennaio aprile 2026 l'energia in Italia, in Olanda, in Germania, e vediamo che in Spagna, lo raccontiamo sempre, costa sempre di meno. Sciafani, perché costa di meno? La Spagna ha anche il nucleare, quello aiuta?
3: Beh, la Spagna ha il nucleare e produce meno del 20% dall'atomo. Se aiutasse il nucleare a tenere bassa la bolletta elettrica in Spagna, vedremmo in realtà la Francia essere il paese che ha la bolletta elettrica più bassa, perché in Francia quel 20% di elettricità dall'atomo della Spagna diventa il 70%. In realtà non è così, tant'è vero che la Francia è al secondo posto. Perché in Spagna costa così poco l'elettricità? Perché la Spagna negli ultimi 10 anni ha aumentato di 20 punti percentuali la produzione di energia elettrica da rinnovabili con gli investimenti sull'eolico, sul fotovoltaico, sugli accumuli, e ha ridotto del 20% la dipendenza dal gas. Questa è la soluzione che dovremmo adattare noi, e invece continuiamo ad andare in giro per il mondo a cercare nuovi fornitori di gas. L'Algeria ieri, oggi l'Azerbaigian, e nel frattempo gli Stati Uniti continuano a inondarci del gas naturale liquefatto grazie alle navi, che ovviamente negli ultimi anni è diventata una fonte importante di approvvigionamento del nostro paese. Stiamo cambiando sostanzialmente fornitore, ma non cambiamo la storia dell'elettricità del nostro paese, come potremmo al pari della Spagna.
2: Si sta scaldando Ciafani, lo vedete che dietro a un pannello con la scritta appunto agrivoltaico, il tema del forum. Allora noi con Inesuv andiamo ad esplorare un esperimento di chi tra i primi ha impiantato nelle vigne, nei campi, l'agrivoltaico. Vediamo quali sono i punti di forza e criticità e poi lo commentiamo in studio.
4: Siamo stati dei pionieri perché quando abbiamo avviato questa esperienza la parola agrivoltaico non esisteva ancora. Tutti gli agricoltori della zona non credevano che fosse veramente interessante spendere di più, investire.
5: Un passato nel settore informatico a Ivrea con Olivetti aiuta a capire cosa ha spinto questo imprenditore pugliese a portare la tecnologia in vigna, fra i primi in Europa. Siamo in provincia di Taranto, Agro di Laterza, e qui oggi l'agrivoltaico non è più un esperimento, ma una realtà consolidata che produce i suoi frutti.
6: L'impianto ha un'estensione di circa 3 ettari, circa 8.000 pannelli, una potenza complessiva di 976 kW. Sono pannelli del 2011, quindi si capisce bene che la tecnologia è obsoleta e soprattutto sono stati ormai soggetti a un processo di decadimento naturale. Infatti abbiamo un progetto di ripotenziamento dell'impianto che porterebbe a circa 3 MW la potenza complessiva sugli stessi 3 ettari di superficie. E il problema è che la rete allo stato attuale in questa zona non supporta questo tipo di aumento.
5: Con il potenziamento, insomma, si triplicherebbe l'energia prodotta, ma per ora i tempi sembrano lunghissimi. Il sistema è a cessione totale, ovvero l'energia prodotta va restituita tutta al gestore. Un reddito importante per l'impresa, ma i vantaggi vanno ben oltre. Il risparmio idrico innanzitutto: d'inverno la pioggia viene raccolta dai pannelli e stoccata, d'estate l'ombreggiamento ripara dal caldo eccessivo.
7: Vite e pannello possono assolutamente convivere, anzi c'è una sorta di simbiosi che riesce a riportare sostanzialmente l'epoca di raccolta quasi

0: A 20-30 anni fa, falanghina tra miner aromatico e primitivo. Lo stile è dedicato tutto all'eleganza.
1: Noi amiamo fare le nostre degustazioni qui direttamente in vigna, proprio perché ci piace far vedere ai nostri soci, ai potenziali acquirenti, le coltivazioni sotto i pannelli. Noi abbiamo anche visto nidificare sotto i nostri pannelli, quindi alla fine è un giusto compromesso questo fra natura e tecnologia.
2: Non solo siamo qui dopo 15 anni, ma abbiamo ottenuto dei risultati veramente interessanti, sia in termini di fatturato da energia, ma anche in termini di vini che siamo riusciti a mettere dopo tante sperimentazioni nel calice. È una strada per gli agricoltori, non avendo energia da fonti fossili facili da reperire. Questa strada è una strada che può offrire tanto al nostro territorio del sud, ma sicuramente a tutta l'Italia e a tutta l'Europa.
3: Allora, dottoressa Scognamiglio, lei è una ricercatrice dell'Enea, ma è anche la presidente dell'Associazione Agrivoltaico Sostenibile. Poi è questa la parola chiave, perché deve essere rispettoso dell'ambiente e anche del paesaggio.
4: Assolutamente sì, e soprattutto generare un valore che sia effettivamente condiviso con i territori. Uno dei problemi legati all'agrivoltaico, che in linea di massima è legato ad impianti di grande scala, questo è un piccolo impianto da 1 megawatt, però diciamo che l'agrivoltaico invece si lega a progetti ben più grandi di dimensioni. Uno dei problemi è che ovviamente è visibile, induce una trasformazione del paesaggio e talvolta le comunità locali non sono d'accordo. Questo, per usare un eufemismo, talvolta uno dei problemi è proprio legato a questo impatto. Però se riusciamo effettivamente a capire qual è il valore aggiunto di questo approccio, quindi non soltanto coniugare energia ed agricoltura sulla stessa unità di suolo, ma anche generare una serie di benefici locali, quindi per esempio all'alleggerimento di bollette energetiche, alla creazione di comunità energetiche rinnovabili o anche magari a coniugare un inserimento di questo tipo con delle operazioni di infrastrutturazione del paesaggio, immagino piste ciclabili, parchi aperti alla popolazione, tutto questo diventa un valore condiviso, quindi quell'impianto non viene più percepito come un intervento quasi speculativo che genera un vantaggio per pochi, ma invece diffonde i suoi benefici a tutta la comunità. Questi, quelli più legati a quello che è percepibile. Ovviamente ci sono indubbi benefici ambientali e, come è stato già detto, anche sull'agricoltura, che sono evidenti e quantificabili.
3: Insomma, si può fare, c'è un lungo percorso che dobbiamo fare anche però velocemente per approvvigionarci di energia pulita, perché comunque anche oggi alle 17 l'ARERA probabilmente rivedrà le bollette per i vulnerabili e probabilmente ci sarà un rincaro. Insomma, no, dalla bolletta che noi riceviamo noi riflettiamo su quello che bisogna fare a livello mondiale. Romana Fabrizi è appena tornata dalla Colombia, dove c'è stato un vertice importante, nuovo, diverso dalle COP alle quali siamo abituati. Che cosa è emerso?
5: Sì, dal 24 al 29 aprile c'è stata questa prima conferenza per una roadmap, cioè un percorso preciso per uscire dai combustibili fossili, ed è stata un'iniziativa che è stata lanciata da un gruppo di paesi volenterosi, 56 in tutto, quindi al di fuori della COP. Era stata un'idea, questa idea dell'uscita dai combustibili fossili, di creare una roadmap, era stata lanciata dal Brasile alla COP, non c'era stata l'unanimità, e questo gruppo di paesi volenterosi ha rilanciato questa iniziativa a Santa Marta in Colombia. C'era l'Europa, c'erano 56 paesi in tutti, è stata invitata l'Italia, c'era l'inviato per il clima Francesco Corvaro, scienziati, società civile, attivisti, popoli indigeni e delegazioni governative, poi l'abbiamo visto anche nelle immagini di Stefano Rodiatti, si sono incontrati e confrontati per passare proprio, per creare proprio un percorso che aiutasse a passare dalle parole ai fatti per uscire da carbone e petrolio. È stata portata avanti questa iniziativa da due ministre dell'ambiente, la colombiana e l'olandese, era coorganizzata da Colombia e Olanda. È interessante il posto, la Colombia, che è uno dei paesi, dei principali esportatori di petrolio e carbone del Sud America, quindi il fatto che questa iniziativa sia stata lanciata proprio lì. Interessante anche la scelta di Santa Marta, che è un posto sulla Colombia caraibica dove il turismo convive con porti tecnici, via vai di petroliere e di navi cargo. A questa manifestazione è arrivata la flottiglia, abbiamo visto, c'è stata la partecipazione della società civile, gli attivisti hanno manifestato, hanno chiuso per un giorno il porto di Drummond, che è un porto da dove parte l'export del carbone colombiano. Nella plenaria finale, che è stata la parte governativa finale, è intervenuto anche il presidente Gustavo Petro, che ha ricordato dei dati di fatto, cioè che il 75% delle emissioni sono dovute alle fonti fossili, in un momento

0: momento in cui, tra l'altro, la sicurezza, l'indipendenza energetica non è solo, anzi, oltre ad essere un'importante questione climatica, è anche ora una questione di indipendenza politica ed economica. Una cosa interessante di questa conferenza, molto interessante, è che è cresciuta l'idea di fare un trattato in un quadro giuridico simile a quello per le mine, contro le mine antiuomo o per la non proliferazione nucleare, un trattato con delle regole per la limitazione delle fonti fossili. Trattato che ha avuto l'appoggio di 18 paesi, 3.000 scienziati e 100 premi Nobel. E poi finanziare, cominciando anche dai progetti locali. Primo passo questa conferenza di un percorso, c'è già un altro appuntamento per l'anno prossimo, ma l'intenzione è di passare all'azione.
1: Ciafani, tra poco parliamo anche di che cosa fanno gli altri paesi, perché ci sorprende anche la Cina che sta svoltando sull'energia rinnovabile, forse dovremmo anche copiare, ma intanto vediamo che cosa stanno facendo i cittadini, chi prova a creare delle realtà, le comunità energetiche per fare subito energia pulita, sostenibile, con un occhio ai più fragili. Guardate.
2: Questa situazione di conflitti permanenti.
3: Nel salone comunale di Faenza, la comunità energetica cerca nuovi soci, utenti che possono prendere parte alla transizione energetica cittadina, un passo necessario in tempi di guerra e caro petrolio.
4: Quando si parla di ecologia si deve sempre pensare a un approccio integrale, cioè un approccio che riguardi il sociale, che riguardi anche una transizione che comprenda anche le fasce più povere.
3: A muovere il primo passo verso la cooperativa di autoproduzione energetica è stata la diocesi modigliana di Faenza. Tutto è connesso, scriveva Papa Francesco, la crisi ambientale, la dipendenza energetica dai fossili, i conflitti. E a pagare sono sempre più poveri.
4: È previsto che una parte consistente dell'utile di esercizio della nostra comunità energetica, che è sotto la forma giuridica della cooperativa, finisca a queste appunto famiglie che vengono a chiedere aiuto.
3: Nata nel 2024, la CER Ecologia Integrale comprende oggi 200 soci. Gli impianti fotovoltaici sono posizionati sui tetti del quartiere. L'energia prodotta soddisfa il fabbisogno interno, mentre il ricavo dell'eccedenza viene reinvestito sul territorio.
5: Le comunità energetiche che aderiscono a Confcooperative sono più di 70, sono dislocate in tutta Italia, in particolare nei comuni più piccoli. Presentano una modalità concreta per produrre e condividere energie rinnovabili, per promuovere l'autoconsumo e anche per contenere i costi energetici.
3: Da quasi un decennio l'Unione Europea chiede di spingere sulle comunità energetiche per consentire ai cittadini di produrre energia rinnovabile. Tuttavia i risultati sono ancora inferiori alle aspettative e l'Italia è fanalino di coda, scrive la Corte dei Conti Europea.
6: Stiamo vivendo una fase molto complicata nella storia di questo pianeta e il costo dell'energia è diventata una variabile capace di alterare pesantemente la sostenibilità delle famiglie a fine mese e poi l'aspetto sociale sul quale questa cooperativa è impegnata a riservare una quota importante dell'utile di esercizio a favore di progetti e di interventi per la comunità.
1: Ciafani, si può fare, ci sono ancora delle difficoltà burocratiche, ne servono tante di queste comunità.
7: Servono tante comunità, è vero, gli iter autorizzativi sono tortuosi, bisogna diffonderle, c'è un grande protagonismo della Chiesa sul territorio e questo è importante, però bisogna essere anche consapevoli che le comunità energetiche potranno dare un contributo del 2, 3, 4% rispetto a tutto quello che dobbiamo fare, perché per fare il restante 97, 96, 95% degli impianti serve fare i grandi impianti che purtroppo sono troppo contestati sul territorio, quindi bisogna abbassare le tensioni anche perché sono impianti che possono permettere all'Italia di essere meno corresponsabili dei conflitti nel mondo, perché si fanno conflitti nel mondo ancora oggi che hanno a che fare col gas, con il carbone e col petrolio e quindi insomma anche il mondo pacifista sul territorio nazionale deve dare il suo contributo per accompagnare la realizzazione dei grandi impianti.
1: Anche perché questi sono i numeri diffusi oggi da Legambiente sull'agrivoltaico in Italia, quindi anche su da dove la potenza che ci arriva dalle fonti rinnovabili, guardate il 41% del consumo nazionale arriva da fonti rinnovabili, c'è il fotovoltaico a farla da padrone, idroelettrico, eolico e sicuramente Scognamiglio c'è un aspetto interessante sul fotovoltaico, qual è?
8: Sì, che insomma la gran parte delle richieste che sono al momento in fase di autorizzazione riguarda proprio l'agrivoltaico, perché è vista come una soluzione per risolvere questo tema di come uso il suolo, lo uso soltanto per l'energia o riesco a usarlo due volte per l'energia e l'agricoltura, e l'agrivoltaico è risolutivo. E poi recentemente è stato introdotto un principio per cui in area agricola è possibile realizzare soltanto agrivoltaico. Quindi in definitiva, come è stato anche detto dal Ministro in realtà qualche tempo fa, il fotovoltaico del futuro sarà agrivoltaico. Le prestazioni di questi impianti saranno secondo me sempre più differenziate, quindi fotovoltaico per esempio legato alla biodiversità o all'agricoltura, ma anche quando realizziamo agrivoltaico anche la stessa biodiversità ne trae un beneficio, quindi dei sistemi più complessi che escono un po' dalla logica dell'impianto e diventano invece dei sistemi che si integrano meglio nei nostri, nell'ambiente, nel paesaggio e nella società.
1: Ma tecnicamente poi c'è il problema dell'allacciamento alla rete, quello di potenziare anche la rete italiana. Come ricercatrice, che cosa manca adesso?
8: Allora, secondo me, a parte il tema delle infrastrutture, che ovviamente è di natura, come dire, più dura di altri temi, c'è un tema anche di pianificazione, quindi di capire esattamente non soltanto quali sono le aree idonee, che è quello che viene definito, quindi sia a livello nazionale che regionale, ma anche capire queste aree poi che cosa diventano, perché queste aree sono dei paesaggi che possono essere adatti oppure no all'agrivoltaico, o possono essere particolarmente significativi da un punto di vista culturale, quindi per esempio essere sì idonei tecnicamente, ma poi rivelarsi un po' un boomerang perché magari c'è una sensibilità che non è stata considerata. Quindi penso che quello che manca sia soprattutto uno sforzo di sistema. Ora vedo sullo sfondo questa immagine di fotovoltaico puro, no? Un altro tema è questo: siamo ancora in una fase in cui è difficile ancora distinguere tra fotovoltaico e agrivoltaico perché abbiamo pochi esempi realizzati, quindi manca anche questo dal mio punto di vista.
1: Ci dobbiamo tornare, sicuramente approfondiremo l'argomento che interessa anche i nostri telespettatori. Vi anticipo il tema di domani: sono passati 50 anni dal terribile terremoto in Friuli, come funziona la ricostruzione, che funziona. Domani 12:25, Rete 3, buona giornata.
9: Rischia di essere il secolo delle nuove autocrazie tra poco con Goffredo Buccini e Natalie Tocci.
10: Questa qui è diventata una discarica.
11: Perché gli arriva tutta quella roba?
10: Sì, ma hanno perso tutto.
12: Per il ciclo Il Grande Cinema d'Autore.
13: Volevo ringraziarla per la sua gentilezza quando siamo arrivati.
10: Non serve, non ho fatto niente.
14: È buffo, eh? Li mettono sempre da queste parti, mica se li portano a Chelsea o a Westminster.
10: Questo posto va in malora da anni, molto prima che arrivassero i siriani.
12: Un film del maestro Ken Loach.
14: Rivogliamo il nostro pub.
12: Sull'importanza dell'accoglienza e della condivisione.
15: Abbiamo avuto un'idea.
16: Immagini tutte le famiglie che si mischiano e cominciano a mangiare insieme. Cambierebbe per sempre la nostra vita.
12: The Old Oak, venerdì 21:20, Rai 3.
17: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i canali Rai e delle altre emittenti trasmessi sul digitale terrestre o satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: stile e benessere.
1: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna. Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.

0: bastoncini di verdure Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Papà, e la fiaba?
2: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
1: Wow! E c'è la sirena?
3: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
4: E un sacco di concerti!
5: Shhh. Friuli Venezia Giulia.

0: c'è tutto un mondo fantastico.
1: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
2: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
3: Lavori e non riesci a frequentare l'università? Cambia punto di vista. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. A maggior età annuale agevolata a partire da 1.500 euro.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Poco fa abbiamo posto la domanda: rischia di essere il secolo delle nuove autocrazie? Non era una domanda bizzarra, ma prendeva le mosse dal sottotitolo dell'ultimo saggio di Goffredo Buccini, Tirannis, il secolo delle nuove autocrazie e l'ultima reazione democratica. È il racconto degli ultimi 30 anni di storia, prende le mosse in buona sostanza, anche perché le ha vissute da cronista Goffredo Buccini, da Seattle, dalla rivolta, dalla primissima rivolta contro le forme che la globalizzazione stava assumendo. Goffredo Buccini, editorialista del Corriere della Sera, un lavoro ponderoso e ambizioso. Benvenuto, Goffredo.
1: Tante grazie.
0: Bentornato.
1: Grazie.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, e ai nostri ospiti.
0: Tra l'altro, nella mole di citazioni, lo diceva, uno sguardo sulla storia globale degli ultimi 30 anni, da cronista ma anche da analista, viene citata una studiosa, osservatrice, analista a sua volta come Natalie Tocci, che insegna alla Johns Hopkins, che raggiungiamo credo a Milano, a Bologna. Professoressa, benvenuta, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Allora, questo titolo, Tirannis, rimanda a chi? Rimanda a che cosa? Partiamo da immagini che ci portano subito sull'attualità, anche per capire nella concretezza qual è il ragionamento che porta avanti Goffredo Buccini.
4: La guerra in Iran rischia di costare caro al presidente Trump. Secondo un sondaggio del Washington Post, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, il 62% degli americani lo disapprova e il 66% non è d'accordo, in particolare con la sua gestione del conflitto.
0: Tu parli naturalmente di fenomeni globali, complessi, però se dovessimo semplificare molto, tu guardi a figure come questa?
1: A Trump, vuoi dire? Beh, diciamo
0: no, Natalie Tocci,
1: che evidentemente Trump è il punto di ricaduta di questi 25-30 anni. Cioè Trump è l'epifenomeno di un fenomeno più grande che io cerco di raccontare. Non è, Trump non è la causa della crisi,
0: è
1: l'effetto della crisi. La narrativa di Trump è la ricaduta di 20 anni in cui il senso della verità, nelle nostre parole, è scomparso. Se tu fai una scrollata sui social negli ultimi 15 anni, tu trovi una tale orgia di volgarità, di menzogne, di accuse non provate, che sono poi il vocabolario di Trump. Cioè Trump è figlio di questa... E Trump è anche l'interprete, perché Trump ha, come dire, un istinto animale che lo mette in sintonia con questo mondo. Lui diventa divertente mentre i democratici sono noiosi, sono pallosi. Lui fa sorridere. Lui diventa un personaggio, da un certo punto di vista, grottesco, da un altro punto di vista molto pop, molto pop. Io sono rimasto sbalordito quando nella campagna elettorale del 24, l'ultima, lui disse questa cosa pazzesca, che gli haitiani, gli immigrati haitiani a Springfield mangiano i cani e i gatti. E giustamente la Harris si mise, la sua avversaria, si mise a ridere dicendo: ma che sei pazzo, fuori di testa. Beh, quella frase lì, che in un mondo normale avrebbe seppellito nel ridicolo un candidato, diventò un rap virale, perché non importa più quello che dici, importa come suona. Lui è esattamente il punto di ricaduta.
0: L'effetto di lunghi processi che rimandano all'economia, alle modificazioni degli assetti del mondo, e che racconteremo nel tempo della nostra trasmissione. Però avere qui Goffredo Buccini e Natalie Tocci ci impone di toccare anche temi di stretta attualità. Guardate questa mappa che abbiamo preso da Al Jazeera e che racconta quello che è successo dalla fine febbraio a fine aprile

0: e cioè in coincidenza con la guerra in Iran, in tutta l'area medio orientale, con morti in moltissimi dei paesi che toccano quello che appunto noi definiamo Medio Oriente, a cominciare dal Libano, forse il paese che dopo l'Iran è stato più colpito dalle conseguenze di una guerra. Guardo Goffredo e chiedo a Goffredo e poi chiederò alla professoressa Tocci, che Trump non riesce a governare.
1: Beh, lui è entrato in questa guerra con un tasso di impreparazione straordinario, non ascoltando i vertici militari che lo mettevano in guardia e facendosi portare per mano, secondo me, da Netanyahu, il primo ministro israeliano, che gli ha prospettato un facile ingresso nella storia, cioè la fissazione di Trump è entrare nella storia. Questo lo dimostra anche il fatto che lui va battezzando col suo nome tutti gli edifici pubblici negli Stati Uniti, va marchiando tutto quello che può. Netanyahu, che ha in realtà un disegno ben preciso, poi ne parliamo, gli ha fatto credere che l'Iran fosse in ginocchio dopo gli attacchi dell'anno scorso. Vi ricordate che c'era già stato? E dice, beh, è fatta, gli diamo una spallata e tu sarai il primo presidente americano che dopo 47 anni ci libera di questo regime. Regime infame, vorrei dire, non sto difendendo quegli assassini degli Ayatollah. Sto soltanto dicendo che entrarci così, senza un piano, senza sapere che stai consegnando Hormuz come leva agli Ayatollah che non ce l'avevano prima. Guarda, è una cosa straordinaria.
0: Sì, tra l'altro qualcuno di voi avrà visto, perché l'ha anche ritradotto Internazionale, il settimanale, un reportage del New York Times su quello che è successo nella War Room.
1: A quello mi riferivo, infatti.
0: Nel collegamento con Netanyahu e quindi la capacità di Netanyahu di incidere sulla politica estera americana. A questo proposito, nell'ultimo elemento che consegno a Natalie Tocci, c'è un articolo della stampa di ieri, la scomparsa di Gaza. Israele allarga l'area sotto il suo controllo al 59%. Perché Natalie Tocci, lei ne ha scritto tanto anche sulla stampa, è il ridisegno del Medio Oriente che in ultima analisi sta riuscendo solo in parte, che vorrebbero Netanyahu e Trump.
2: Sì, e credo che i disegni in realtà siano per certi versi anche diversi, perché credo che Goffredo abbia assolutamente ragione. Netanyahu ha convinto Trump a procedere con questa guerra facendogli credere appunto che sarebbe andata più o meno come il Venezuela, ma Netanyahu stesso perfettamente consapevole del fatto che non sarebbe andata come il Venezuela. E il disegno di Netanyahu era esattamente questo. Perché un Israele che si vuole reinterpretare come potenza egemone del Medio Oriente riesce a fermarsi come potenza egemone solamente se in Medio Oriente regna sovrano il caos. Se gli stati implodono, facile far implodere uno stato che ancora non era uno stato, ossia la Palestina, facile far implodere uno stato estremamente vulnerabile come il Libano, ci stanno mettendo il loro per far fallire la ricreazione di uno stato sostenibile in Siria. Più complicato era naturalmente l'Iran, ma il disegno è esattamente questo. E laddove, non credo che ci riusciranno, ma laddove dovessero riuscire in Iran, non pensiamo che il disegno di Israele sia finito qui, perché è evidente già nel dibattito pubblico israeliano che il prossimo obiettivo si chiama Turchia. Combattuta attraverso lo scacchiere siriano, ma l'obiettivo è Turchia. Quindi diciamo abbiamo un Israele che si vede come potenza egemone, che pensa di ritornare al paradigma di Abramo, ma non in un'accezione della normalizzazione, gli accordi, ma i paesi del Golfo che in ginocchio, visto che Hormuz è chiuso, che in ginocchio vanno da Israele, perché l'unica altra fuoriuscita del petrolio dal Golfo è attraverso appunto Arabia Saudita, Giordania, per poi arrivare in Israele. È naturalmente un disegno che, vista nell'istantanea del momento, data appunto la potenza militare di Israele, può anche sembrare verosimile, ma se facciamo un passo indietro e ci diciamo, ma è veramente sostenibile l'idea che un paese di 10 milioni di abitanti sia la potenza egemone in una regione di 500 milioni? È evidente che no.
0: Sì, no, questo è uno dei nodi che peraltro percorrono le pagine di Tyrannis di Goffredo Buccini, così come una delle figure centrali più raccontate è quella di Vladimir Putin, che sta giocando un'ennesima partita anche in Iran, ma che è interessante leggere alla luce di tutto il suo percorso politico. Ma partiamo dal

0: dall'Iran e dal ruolo degli ultimi giorni.
1: Nello stallo dei negoziati si è inserito anche il Cremlino, con Putin alla ricerca di un inedito ruolo da paciere. All'indomani del loro bilaterale a San Pietroburgo, il ministro degli esteri iraniano Araghchi dichiara di accogliere con favore il sostegno russo alla diplomazia. Tutto è fermo, con conseguenze sempre più gravi per l'economia, a partire da quella iraniana. In milioni hanno perso il lavoro nel paese, che accumula riserve enormi di petrolio, invenduto, spesso stoccato in mare.
0: Una dimostrazione di forza o di debolezza, secondo te, Goffredo?
2: Beh, che l'Iran rischi obiettivamente di essere soffocato dal proprio petrolio è un'evidenza ed è un elemento di debolezza. In questo si inserisce Putin. Putin sta giocando una partita. Putin ha una grande capacità di inserirsi nelle sciocchezze che fanno gli americani in Medio Oriente. Successe già con un presidente ben diverso da questo sciaguratissimo presidente, parlo di Obama, un presidente che io personalmente ho amato molto, ma che in politica estera commise una serie di errori piuttosto gravi, e ne parlo nel libro. Non capì nulla delle primavere arabe, si fece proprio trascinare, e non riuscì a placare Assad in Siria. Assad era il criminale dittatore che ha gasato i suoi cittadini, la sua gente. E lui tracciò, Obama, una linea rossa. Allora, le linee rosse in politica estera sono una cosa seria. Se tu tracci una linea rossa e uno la varca, gli dice: guarda, non usare le armi chimiche, perché qui c'è la linea rossa. E quello la varca e tu non fai nulla, sei finito, cioè hai perso ogni credibilità. In questo schema si inserì Putin, che diventò il lord protettore della Siria, cominciando a giocare un grande ruolo nel Medio Oriente, poi un ruolo che i russi adesso hanno giocato a lungo in Africa, con Prigozhin, con la brigata Wagner, eccetera. E adesso naturalmente ha uno spazio di nuovo apertogli da quello che secondo me è il suo asset migliore. Cioè, io sono convinto che Trump sia un asset dei russi, che agisca in realtà più o meno consapevolmente per aiutare Putin. Se guardate quello che ha fatto da quando si è insediato la prima volta a questo secondo mandato, è palese
0: questa
2: la linea
0: di azione.
2: Trump è un asset
0: che vorrei
2: russo.
0: Chiedere anche a Natalie Tocci, ma prima, visto che in Tirani ci sono molte pagine dedicate a quello che sembrava una specie di alba o di primavera, e cioè pratica di mare, quella apparente, diciamo, irenica pace sotto l'avallo di Silvio Berlusconi,
2: che si rivelò finire la guerra fredda,
0: si rivelò in realtà molto, molto eterea. Ma vediamo quelle immagini, torniamo a quelle immagini.
3: Nella base aerea è stata solennemente adottata quella che passerà alla storia come la dichiarazione di Roma, un nuovo decisivo passo di avvicinamento di Mosca all'ex nemico di lunghi decenni. Berlusconi ha dichiarato che finalmente l'Occidente è ricomposto. Ora, ha aggiunto, bisogna fare dei passi in più e la Russia dovrà entrare nell'Unione Europea. La creazione del Consiglio a 20 offre alla Russia l'occasione di un'alleanza con la NATO. I due ex nemici sono ora uniti come partner.
0: Perché lo tratti come un crocevia?
2: Beh, sai, io penso che Putin neanche per un momento nella sua vita abbia pensato realmente di diventare parte dell'Occidente. Putin ha mistificato completamente. Per Putin la fine dell'Unione Sovietica è una delle più grandi catastrofi della storia del Novecento. Cioè, lui vuole tornare là, quindi lui semplicemente si è ritrovato da uomo del KGB, proiettato attraverso percorsi che sarebbe lungo raccontare, ma anche molto opachi, dentro allo schema di potere sovietico, a succedere a Yeltsin, uno Yeltsin che aveva perso parecchia lucidità, ammettiamolo, negli ultimi anni. E da quel momento in poi lui gioca la partita che vede, e la partita che vede in quel momento è una partita in cui gli americani danno le carte e basta. Appena può cominciare a giocare una sua partita, in buona parte grazie all'insipienza dell'Europa e di Angela Merkel, che a mio avviso è una delle massime responsabilità dei disastri che stiamo vivendo oggi, non è affatto la madre di tutti noi, ma è stata, per la sua politica di appeasement e di aiuto a Putin, una delle ragioni delle nostre sciagure. Lì Putin comincia a spingere nel 2007-2008 e in capo a qualche anno, vedendo che c'è mano libera, si prende la Crimea nel 2014 e ancora non succede niente, e continua a non succedere niente. Quindi l'invasione dell'Ucraina era, diciamo, era nelle cose.
0: Natalie Tocci, Goffredo ha detto molte e pesanti cose, insomma, una sua chiosa.
4: Sì, ma sono assolutamente d'accordo.

0: in Siria, di cui parlavamo un attimo fa, e adesso sta riproponendo in Ucraina. Quindi in realtà c'è una coerenza incredibile, sì, nel comportamento di Vladimir Putin. La cosa sbalorditiva è il fatto che abbiamo aspettato fino al 2022 ad aprire gli occhi a tutto questo, e qua ritornano appunto le responsabilità dei vari leader europei, a partire da Angela Merkel, ma a partire anche dagli Stati Uniti. Allora, adesso ci ritroviamo in una situazione paradossale in cui c'è una nuova, se vogliamo, riconvergenza soprattutto tra Washington e Mosca, passando magari per quei partiti delle estreme destre europee. E quindi, così come pratica di mare, diciamo, la grande illusione nel vedere, o meglio nel non voler vedere quello che stava facendo Putin, adesso in qualche modo abbiamo un vedendo con totale chiarezza quello che sta facendo Putin, ma sposando, parlo in questo caso di Trump, sposando un'agenda, diciamo, di collusione imperiale, no? Ritorniamo a Tyrannis, tra tiranni, no? Tra, diciamo, quei leader che in realtà non fanno finta di voler costruire un ordine internazionale, ma che in realtà colludono nella demolizione di quello stesso ordine.
1: C'è lo dicevo poco fa, Tyrannis è un affresco, e all'inizio della trasmissione Goffredo Buccini diceva Trump è l'effetto di grandi processi, che forse iniziano, è una delle concause, diciamo così, con la globalizzazione e la crisi della globalizzazione. Goffredo Buccini, quando era corrispondente a New York per il Corriere della Sera, vide e raccontò queste immagini.
2: Tra poche ore qui a Seattle saranno le 7 del mattino e l'esercito cercherà di prendere il controllo della città dopo una notte trascorsa con il coprifuoco. Mai era successo in passato che un vertice internazionale non avesse potuto cominciare per disordini di piazza, con il segretario di Stato Albright e il segretario dell'ONU Kofi Annan costretti a restare chiusi nei loro alberghi. Nessuno poteva immaginare che la contestazione contro lo strapotere delle multinazionali, contro il mercato globalizzato e contro il degrado dell'ambiente mondiale avrebbero potuto costringere nell'angolo i detentori del potere economico di tutto il mondo.
1: Che dovevamo capire? E chi tradisce questa cosa qui?
3: Dovevamo capire che la globalizzazione non era esattamente oro e latte che scendeva per i rami dell'umanità, che l'economia non, diciamo, addomesticata, non voglio usare un termine statalista, ma lasciata sola dalla politica, può diventare una cosa molto ingiusta, che non è vero, e questo lo scrive Nathalie nei suoi libri.
1: Quindi la grande incertezza, che è l'ultimo saggio
3: che non necessariamente dal liberismo discende il liberalismo, e noi ci siamo illusi che fosse così in Cina e in Russia. Da Seattle si capisce perché quello che doveva essere la festa del WTO diventa una cosa in cui 50.000 persone da tutto il mondo vengono a protestare furiosamente per dire noi siamo gli esclusi. Questa roba così non funziona, e ti dimostra anche che la democrazia liberale, quella che noi abbiamo conosciuto, non aveva preso le misure alla globalizzazione, e ancora oggi noi abbiamo un problema gravissimo di rappresentanza. Cos'è che aiuta i sovranisti e i populisti? Il fatto che la gente si rende conto di non contare niente, di non esprimere col proprio voto una cosa che poi pesi nella loro vita. E quindi le democrazie liberali devono riprendere le misure a questo sistema, sennò vinceranno sempre gli altri.
1: Capisco che il paragone possa apparire temerario. Le forme della protesta sono le più diverse. Noi in questi giorni stiamo riflettendo su quello che è accaduto agli attivisti della flottiglia. Restano detenuti due in particolare, i legali chiamano in causa l'Italia. Questa è una delle forme della protesta contemporanea, che Nathalie Tocci immagino non abbia nulla a che fare con le immagini che abbiamo visto da Seattle, ma che rappresentano comunque lo scontento dei giovani soprattutto rispetto a come va il mondo. Tocci.
0: Sì, lo scontento e aggiungo, grazie al cielo che c'è protesta, cioè grazie al cielo che in realtà c'è un ingaggio, perché questo ci racconta del fatto che in realtà una grandissima parte, a partire dai giovani, delle popolazioni in paesi democratici in realtà rivendicano, cioè il problema di quell'ordine liberale internazionale è che aveva smesso di essere liberale, no? Che queste democrazie liberali avevano smesso di in qualche modo rispondere a quella che è la promessa che hanno fatto ai propri cittadini. Quindi

0: La vera domanda è in che modo incanalare quella protesta, quelle domande, quella richiesta di una voce attraverso meccanismi e processi, diciamo, istituzionali, attraverso uno stato di diritto. Ma il fatto che ci sia quella protesta, quella è la linfa vitale che in realtà dovremmo, ripeto, cercare di incanalare e rendere nostra.
1: Tra le concause della difficile contemporaneità, mettiamola così, 1999-2001, Seattle e naturalmente le Torri Gemelle.
2: Nuove minacce agli Stati Uniti. Con l'aiuto di Dio noi taglieremo le braccia di chiunque ci tocchi. Nel nastro vengono lodati gli attentatori che l'11 settembre di 2 anni fa si impossessarono di aerei di linea per lanciarli contro le Torri Gemelle e il Pentagono. L'America, ha detto il presidente americano, proseguirà una campagna globale contro i network del terrore. Andremo dai terroristi dovunque si nascondano, non aspetteremo altri attacchi, ha concluso. La storia chiede di andare al di là della memoria dell'11 settembre.
1: 11 settembre che genererà una serie di guerre le cui conseguenze, Goffredo, viviamo ancora oggi. Tu parlavi prima dell'erosione della verità. Anche lì una delle due guerre, la seconda invasione dell'Iraq, era figlia di un elemento falso.
3: Di un,
1: no?
3: Fake, come, assolutamente. Di un fake.
1: Ma aggiungo un elemento e poi torno da te, che Alice ci consegna.
4: Beh sì, perché quella tra USA e Iran in questo momento sembra non solo una guerra militare, ma anche una guerra mediatica. Suon di... quella che è stata definita un trolling strategico, dove Trump provoca ma l'Iran risponde con video generati con l'intelligenza artificiale che vogliono deridere e colpire la credibilità dell'avversario. Ora io vi faccio vedere questo, siamo nella pagina X dell'ambasciata iraniana, dove c'è un Netanyahu, sono dei giocattoli che tratta Trump come un giocattolo. Qui dice c'è un New MAGA Toy Story, è appena uscito un nuovo gioco MAGA, America First, ma non sembra proprio così. Guardiamolo 10 secondi. Aspettate, ecco.
5: You're my favorite toy. You do everything I say. You go wherever I point you. And the best part is, you think it's all your idea.
6: BB! Put those stupid toys away and come eat your breakfast. You have a very busy day of destroying nations today.
4: That boy sì, really insomma la guerra passa anche nel web.
1: Il punto è che tra Powell e le Nazioni Unite e oggi l'erosione di una realtà condivisa è spaventosa, Goffredo.
3: Intanto lasciami dire, è sorprendente come questi oscurantisti preti islamici abbiano imparato anche loro l'uso di questa roba. Io lo trovo terrificante e sorprendente allo stesso modo, cioè sì, l'uso della verità condivisa non c'è più, ma direi da quel momento sulla scena internazionale. Ricordiamo che mentre la guerra in Afghanistan aveva una ragione, perché quelli davano rifugio a Osama Bin Laden, che era l'assassino delle Torri Gemelle. E quindi abbiamo detto, ce lo volete dare? No, veniamo a prenderlo. E c'era la comunità internazionale dietro. La vicenda dell'Iraq è tutta figlia di un'illusione che parte anche dal vice presidente Cinei, dagli interessi imprenditoriali della Halliburton e dalla falsificazione del fatto che Saddam abbia armi di sterminio di massa e sia in grado di usarle contro l'Occidente. Saddam era un assassino maledetto, io non lo rimpiangerò mai, ma non era quella la ragione per fargli guerra. Da lì si apre tutta una roba che porta addirittura all'ISIS, al grande terrorismo islamista e che ci massacra negli anni successivi. Quindi lo stupro della verità è sempre una cosa molto pericolosa con conseguenze molto gravi.
1: Ultima immagine che facciamo vedere, anche perché ovviamente occupano una parte cospicua di Tyrannis, sono quelle che rimandano proprio per farci del male a Capitol Hill.
7: Sono le 12 quando davanti alla Casa Bianca il presidente uscente Donald Trump incita la folla a non concedere la vittoria. A pochi chilometri dal suo palco a Capitol Hill, il Congresso riunito sta per certificare l'elezione di Joe Biden. Dopo il comizio, una marea rossa e blu si muove verso il Congresso, sorvegliato da uno sparuto cordone di polizia. La folla apre una breccia, alcuni rompono all'interno al grido «Questa è la nostra casa». C'è di tutto, uomini in mimetica, mascherati da pionieri o vichinghi, uno di loro è bardato come uno sciamano, si atteggia a capo, sarà condannato a 41 mesi. Le telecamere di sorveglianza testimoniano quanto sta accadendo nel luogo sacro della democrazia americana. I manifestanti

0: parlanti che si fanno selfie come fossero in gita e buttano all'aria le stanze dei senatori quando nel caos si sente uno sparo. Una donna viene colpita a morte in pieno petto, la farsa diventa tragedia.
1: Procediamo di gran lena leggendovi, ascoltandovi. Natalie Tocci, ovviamente non si può che essere pessimisti. E il finale di questo libro ha delle note un po' dolenti, no, Goffredo? Bisogna comunque affrontarla la storia. Natalie Tocci, che fare? Capisco che la domanda sia enorme in un minuto, però in che direzione andare?
2: Andare nella direzione di un'Europa unita e integrata che si rende media potenza, e rendendosi media potenza assieme ad altre medie potenze prende atto che l'ordine vecchio è finito, che quella che Mike Carney definiva la finzione era effettivamente diventata una finzione, e che quindi è disposta a reinterpretare, rivedere, ricreare nuove regole assieme ad altri, ma partendo dal presupposto che senza norme, senza regole, anche quando a volte quelle regole vengono violate, ma meglio una regola violata che l'assenza totale di una regola, perché senza la regola è la legge del più forte, la legge della giungla, e noi come italiani, noi come europei, la finiamo sul menù coloniale.
1: Un minuto e mezzo, Goffredo, per chiudere, e in questo quadro inserisco un tarlo di cui parlano molti giornali questi giorni. La Germania nel 2038 avrà l'esercito, il terzo esercito del mondo, una cosa del genere, no?
3: E questa è una buona notizia se, come spero, la Germania continua ad essere governata dalla CDU, diciamo. Perché, però io siccome penso che sarà così, cioè io non penso che i criptonazisti o protonazisti...
1: Cioè tu pensi al più forte esercito europeo in mano all'AfD?
3: Nelle mani dell'AfD, cioè questo farebbe venire i brividi, diciamo. Però siccome io penso che la democrazia tedesca resisterà, e anzi io penso anche un'altra cosa, e ne parlo nel libro e ci tengo a dirlo in finale, io parlo della democrazia reattiva, e infatti c'è nel catenaccio, c'è l'ultima reazione democratica. Cioè io credo che le democrazie si debbano togliere i guanti e debbano reagire quando ci sono le violazioni di legge di cui parla Natalie. E siccome sono tante, siccome quando questi sovranisti populisti marciano verso il potere violano continuamente le leggi, è lì che li devi colpire. Un esempio facile: se avessero avuto il coraggio di colpire Trump come si doveva nei 4 anni di interregno, noi non avremmo Trump. Trump doveva essere messo fuori gioco. Le democrazie possono e devono reagire.
1: Alice.
4: Allora, sì, vedete una azalea, perché domenica prossima, 10 maggio, si possono acquistare queste azalee della ricerca in 3.900 piazze italiane per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori che rendono il cancro sempre più curabile.
1: Alice, grazie. Noi ci vediamo domani con Quante Storie. Abbiamo ragionato attorno a Tyrannis, scritto da Goffredo Buccini e pubblicato da Neri Pozza. Goffredo, grazie ovviamente.
3: Grazie.
1: Natalie Tocci, grazie davvero a lei. A presto,
2: grazie.
1: E grazie a tutti per averci seguiti.
5: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
6: Mi ero scordata l'allarme e ho visto un'ombra fuori. Così ho premuto l'SOS. Uno mi rassicurava e l'altro ha riattivato tutto in attesa dei soccorsi.
7: Arrivano. Io resto con lei.
6: Mi hanno protetta. Passo passo.
8: Proteggiamo più di 6 milioni di persone nel mondo. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
9: Bontà o salute?
10: Bontà e salute.
11: Colazione Valsoia. Tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia. Bontà e salute.
12: Vanno ora in onda, nelle regioni interessate, le tribune elezioni comunali 2026.

0: Buongiorno e ben ritrovati a questo appuntamento con le tribune elettorali della TGR Campania. Oggi siamo in compagnia dei candidati sindaco della città di Avellino. Sono tre. Avellino è una delle due città capoluogo di provincia che andrà a voto insieme a Salerno il 24 e il 25 di maggio. Allora vado a presentare i candidati. Ritroviamo Laura Nargi, che è sostenuta da una coalizione formata dalle liste Forza Avellino, Fratelli di Avellino, Sceglie Avellino, Siamo Avellino e Ora Avellino. Poi ritroviamo Nello Pizza, sostenuto da una coalizione formata dalle liste del Partito Democratico, Stiamo con Nello Pizza, Casa Riformista per Avellino, Noi di Centro, Movimento 5 Stelle e Avellino Città Pubblica. Infine Gianluca Festa, sostenuto da una coalizione formata dalle liste Davvero, Liberi e Forti, Viva la Libertà e Enjoy Avellino. Allora, grazie per essere qui con noi questa mattina. Inizio dando subito la parola a voi per una presentazione della vostra candidatura e per esporci i punti del vostro programma. Partiamo da Laura Nargi.
1: Grazie per l'invito e buongiorno. La mia coalizione è una coalizione civica fatta di donne e uomini che amano questa città e che insieme a me purtroppo sono stati interrotti, perché io vengo da un'esperienza, da un anno di sindaco dove avevo posto le basi con un metodo nuovo, e quello che faremo e che abbiamo messo nel nostro programma e che andremo a fare con la prossima amministrazione appunto è cambiare il metodo. Quindi la partecipazione, la trasparenza, questo è un principio cardine del nostro programma. Noi passiamo ovviamente, su questo non possiamo prescindere. Poi dalle piccole cose, perché per noi sono fondamentali il decoro della città, la vivibilità, la pulizia, il verde, passando per un welfare, quindi un welfare di prossimità, quindi assistenza ai nostri cittadini, perché mai nessuno deve essere solo, e quindi noi puntiamo molto sull'assistenza, per poi arrivare alla formazione, all'università. Abbiamo infatti un progetto molto importante che arriva dalla zona est della città, dove andremo a integrare formazione, università, studentato, quindi tutto sui giovani. Ovviamente poi c'è il focus sulla cultura e sul turismo, e su questo poi
0: magari
1: ne parleremo.
0: Diamo la parola a Nello Pizza per una presentazione.
2: Ma il nostro obiettivo è quello di rendere Avellino una città vivibile, e quindi questo è il primo passo che noi, sul quale noi vorremmo che si concentrasse l'iperfocus della nostra azione di governo della città. Avellino città vivibile, quindi prima di tutto una città dove è possibile, dove ci sono strade e marciapiedi che siano transitabili dalle persone. Non possiamo immaginare che ci sia un attentato costante alle nostre caviglie o anche alle nostre macchine quando circolano. E poi il verde cittadino deve essere assolutamente... Avellino è una città verde. E noi non abbiamo tanto verde in città, bisogna riportare il verde in città, si deve vedere, si deve sentire il verde in città, e la vivibilità passa poi attraverso chiaramente un trasporto pubblico che sia assolutamente efficiente, capillare, che possa rappresentare una valida alternativa all'uso del mezzo privato. E ovviamente le politiche sociali sono importanti, Avellino segna il passo da molti anni su questo. Partiremo da una mappatura dei bisogni per dare poi risposte concrete a questi bisogni attraverso procedure anche di affidamento dei servizi che siano trasparenti, assolutamente trasparenti, e che comunque consentano di utilizzare le ingenti risorse che vengono messe a disposizione del terzo settore. Ovviamente...
0: Diamo ora la parola a Gianluca Festa per una presentazione.
3: Ci candidiamo per completare il programma che nei primi 5 anni di amministrazione abbiamo realizzato, con un grande rilancio economico, commerciale, turistico e sociale della città. Abbiamo effettuato interventi di riqualificazione nei quartieri, Rione Parco, Bellizzi, Quattro Grana, via Francesco Tedesco. Nei prossimi 5 anni completeremo questa grande riqualificazione intervenendo su Valle, su Picarelli e completando gli interventi a Rione Mazzini e a San Tommaso. In più punteremo molto sul turismo, c'è una grande opportunità che anche Napoli ci offre, l'America's Cup, circa 2 milioni di turisti previsti qui a Napoli. Noi proveremo a offrire un programma che possa attrarre questi flussi e rilanciare un commercio che in questi ultimi mesi purtroppo è un po' in flessione. Punteremo anche ad ampliare l'offerta accademica. Abbiamo finalmente, dopo 30 anni, portato un polo universitario in città. Noi amplieremo l'offerta con architettura e probabilmente economia e commercio, ma soprattutto realizzeremo un vero e proprio quartiere universitario a Borgo Ferrovia con ben 300 alloggi per studenti.
0: Proviamo adesso ad approfondire qualcuno dei temi che voi avete citato. Partirei dall'evento forse più recente in città, l'inaugurazione della dogana dopo la riqualificazione. Allora partiamo di nuovo da Laura Nargi. Quali progetti per l'utilizzo della dogana?
1: Le politiche culturali devono essere il punto strategico per riprendere l'economia in città e in tutta l'Irpinia. La dogana deve essere un hub importante, l'ho definita un po' la porta dell'Irpinia, deve essere sicuramente collegata a tutte le altre strutture culturali della città, alle quali daremo a tutte una vocazione, le metteremo a sistema tra di loro, ma soprattutto la dogana deve intercettare quei flussi e quei circuiti nazionali e internazionali. Le faccio un esempio, il modello madre. Immaginiamo alla dogana un centro, sì, per i giovani, ma ci devono essere mostre intercettate magari da Napoli, da Salerno, da Milano, quindi nazionali e internazionali. Ci deve essere vivibilità, perché quello che dobbiamo fare, dobbiamo rendere vivi i nostri luoghi del cuore, i nostri luoghi della cultura. Vicino c'è il Victor Hugo, dove sarà comunque un hub interessante per i giovani, quindi interconnessione tra le strutture vicine. Poi vediamo Piazza Castello, poi ci sarà la Casina del Principe. Queste devono dialogare, e dobbiamo comunque con la cultura fare impresa, perché la cultura, è vero, ci deve essere un investimento sulla cultura e non dobbiamo per forza ricavarne economia, ma facendo impresa con la cultura, e noi l'abbiamo fatto, abbiamo posto le basi nell'anno dell'amministrazione che presiedevo, ci stavamo provando, e sono sicura che quando andremo ad amministrare la città lo faremo insieme al teatro, con una fondazione di partecipazione. Il modello.
0: Chiediamo ora a Nello Pizza i suoi programmi per la dogana e magari anche per gli altri edifici culturali.
2: Ma Palazzo della Dogana, Victor Hugo, Casino del Principe, ex GIL Teatro Eliseo, lo stesso Teatro Gesualdo, sono strutture che sono rimaste vuote in questi anni. Al di là di quello che si dice, in realtà non è stato fatto nulla. Noi invece puntiamo molto su questi hub, sono hub culturali soprattutto. La cultura per noi rivestirà un momento importante nella vita quotidiana dell'amministrazione di Avellino. Creeremo un sistema, ma soprattutto un calendario degli eventi, perché vanno calendarizzati in modo da conciliarli anche con quelle che sono le iniziative dei privati, ma soprattutto la cultura deve diventare veramente l'occasione di crescita e di sviluppo per il nostro territorio. Abbiamo anche altri centri del sapere nella nostra città, penso al CNR, penso al Conservatorio, sono strutture sulle quali l'Università del Vino, la Scuola Enologica, sono tutti luoghi che vanno, come dire, inseriti in un sistema col quale creare effettivamente un'occasione di sviluppo e di crescita per la nostra comunità.
0: Per quanto riguarda invece il modello di gestione della dogana, avete in particolare dei progetti?
2: Sì, noi abbiamo puntato su un hub, c'è un progetto molto avanzato presentato da alcuni giovani irpini, che diventi appunto una fucina di iniziative culturali. Noi siamo convinti che quella sia la vocazione del Palazzo della Dogana. Ovviamente questo è un sistema che vorremmo utilizzare per tutti gli altri luoghi della cultura, perché siamo convinti, per esempio, che ad Avellino ci sono tantissime associazioni che cercano una struttura, un luogo dove poter svolgere la loro attività, e fino a questo momento l'hanno fatto in maniera egregia, senza ricevere la giusta assistenza dall'amministrazione. Ecco, noi siamo convinti invece che queste associazioni vadano valorizzate assolutamente, vanno coadiuvate nella loro azione quotidiana, e siamo convinti che questa è veramente una grande occasione per la città di Avellino.
0: Gianluca Festa, allora la dogana, il futuro?
3: Sarà messa a sistema all'interno del patrimonio immobiliare e culturale della città, insieme al Teatro Gesualdo, insieme all'ex Cinema Eliseo, insieme a Villa Mendola, piuttosto che Casina del Principe. Negli ultimi anni abbiamo svolto un grandissimo lavoro di valorizzazione di queste strutture, abbiamo organizzato una programmazione a Gesualdo che ha fatto registrare il sold out a ogni spettacolo, un successo eccezionale, con spettatori provenienti dall'intera Campania. Abbiamo riaperto dopo 20 anni l'ex Cinema Eliseo, che giaceva nel dimenticatoio e nell'abbandono, lo abbiamo restituito alla città. Abbiamo organizzato un premio di grande prestigio, il premio Ettore Scola, che ha visto Giovanni Veronesi come direttore artistico, e premiati Virzì, Antonio Albanese e Margherita Bu. Insomma, una stagione che ha rilanciato anche a livello nazionale la presenza di Avellino. Stessa cosa la faremo per la dogana, ovviamente saranno gestite dalla nostra municipalizzata, perché il tema qual è? Non è solo costruire, realizzare o riqualificare strutture, ma la vera sfida di un'amministrazione e magari anche di un comune non grandissimo come Avellino è saper gestire queste strutture, saperle valorizzare e far sì che queste possano attrarre anche flussi turistici che vogliono puntare sulla cultura, ma anche su un sano intrattenimento.
0: Riparto da lei, Gianluca Festa, per parlare proprio di rilancio turistico della città. Abbiamo citato i palazzi storici, c'è un altro turismo che si può fare partendo da Avellino, magari coinvolgendo anche i paesi vicini?
3: Ma guardi, innanzitutto noi abbiamo dovuto costruire una credibilità. Come lei può immaginare, in Campania concorriamo con realtà molto consolidate come Napoli, Salerno, Caserta, per citarne solo tre. Quindi il primo obiettivo è stato far sì che potessimo diventare attrattivi. Come ci siamo riusciti? Innanzitutto attraverso manifestazioni, non solo per i giovani, quella che porta la nostra firma e quella che ha riscosso maggiore successo è stata Euro Chocolate, 150.000 presenze in 7 giorni, un successo planetario per la nostra città, che ha fatto registrare anche incassi incredibili. La riproporremo una serie di iniziative. Ogni mese Avellino vivrà eventi, manifestazioni, perché è fondamentale non solo per l'economia, ma anche per la vivibilità e per mantenere i nostri giovani sul territorio. È fondamentale poter offrire delle proposte attrattive, e poi queste ovviamente fanno sì che ci possa essere anche attenzione da parte di altre province. Voglio anche ricordare un po' una serie di eventi, da quello di Gioielie piuttosto che il Capodanno con Menditti e Lucchi, che hanno fatto registrare 40.000 presenze in città, numeri mai registrati. Grazie ad Avellino, e di questi siamo orgogliosi.
0: Grazie Gianluca Festa. Annello Pizzalo, rilancio turistico di Avellino.
2: Ma io non sono convinto che la città in questo momento sia attrattiva, invece va recuperata questa attrattività della città, e secondo me il passaggio necessario è quello dell'unicità e dell'identità di una città. Noi abbiamo un'unicità. Avellino è l'unico capoluogo che ha il nome di OCG, no? Abbiamo il Fiano di Avellino. Noi dobbiamo costruire eventi, dobbiamo costruire soprattutto questa identità su questi elementi che valorizzano il nostro territorio. L'unicità e l'identità è il primo passo per poi essere attrattivi e avere un turismo che sia legato soprattutto e sia attratto da queste caratteristiche, e sono convinto che su queste caratteristiche si può costruire poi anche una rete commerciale, una struttura e un'economia importante. Quindi da questo punto di vista io abbandonerei gli eventi spot, gli eventi che non hanno un collegamento col territorio. Io sono convinto invece che noi dobbiamo prima di tutto promuovere il nostro territorio attraverso la nostra unicità, la nostra caratteristica, e su questo costruire la vera attrazione per il resto d'Italia che voglia venire ad Avellino.
0: Laura Nargi, allora come si rilancia Avellino dal punto di vista turistico?
1: Avellino, cuore verde della Campania, abbiamo tante risorse ma non le sfruttiamo. Ci sono politiche turistiche a lungo termine e a breve termine. Innanzitutto non può prescindere il turismo da una stazione. Non abbiamo una stazione, non abbiamo i treni ad Avellino, non abbiamo neanche l'elettrificazione che la Regione ci aveva promesso nel 2026, non abbiamo l'alta velocità, quindi l'alta capacità. Dobbiamo innanzitutto immaginare una infrastruttura importante come il treno, perché è assurdo non averla. Per quanto riguarda invece il turismo, quello che possiamo fare domani è progettare una pianificazione seria. Noi l'abbiamo fatta in questi anni, valorizzando la storicità, l'architettura di Avellino, con i percorsi turistici dei cunicoli longobardi, di tutto il centro storico che è il cuore antico della città. L'abbiamo fatto con piccoli eventi, grandi eventi. Sono stata la promotrice di Euro Chocolate, quindi bene tanti eventi del genere. Ma c'è qualcosa che non è andato, qualcosa che dovevamo e dobbiamo, con la prossima amministrazione struttureremo bene, perché l'effimero non paga. Noi dobbiamo identificarci come il capoluogo dell'Irpinia, come il cuore verde della regione Campania, insieme ai DOCG, alle tre DOCG, insieme a questo patrimonio culturale storico, ma soprattutto perché Avellino e l'Irpinia sono il polmone verde, con il Fenestrello, che è un parco regionale
0: magari
1: riconosciuto.
0: Magari ne riparleremo più avanti. Voglio ritornare su un tema che lei ha citato, quello dei trasporti, dei collegamenti. Avellino è una città isolata, anche all'interno della città ci sono dei problemi di mobilità. Allora, come affrontare questi problemi?
1: L'amministrazione che andremo a governare ha immaginato un progetto importante che proprio è nella porta est della città, nel luogo di Borgo Ferrovia, dove c'è una stazione non funzionante, e questa stazione deve funzionare, altrimenti tutto il resto non funziona. Abbiamo previsto uno studentato, l'università, e nell'area dell'ex isochimica addirittura una cittadella della tecnologia, dove ci sarà l'intelligenza artificiale, dove ci saranno, corsi di alta formazione, post diploma e post laurea. Quindi noi crediamo nella formazione, nei giovani, e soprattutto non vogliamo far andare via i giovani, creando appunto occasioni di lavoro, ma soprattutto formando i nostri ragazzi, non facendoli andare a studiare altrove. Ma tutto questo senza una stazione non si può fare, quindi per
0: passiamo adesso a Nello Pizzo, sempre
1: anche
0: tema,
1: va bene,
0: stazione.
1: Poi dopo continuo.
0: Facciamo esporre i suoi progetti.
2: Ma è evidente che bisogna recuperare la stazione ferroviaria di Avellino, quindi completare il progetto di elettrificazione del tratto che consentirà di collegare Avellino all'alta velocità, sia con Baronissi, ovviamente con Benevento, che è importantissimo. Ma soprattutto a noi serve questo collegamento per avere un collegamento diretto con l'Università di Fisciano, che è importante, ma è ancora più importante per noi. Avellino, la provincia di Avellino è un epicentro fra la zona est e ovest della regione, e al centro abbiamo, con l'alta velocità a Grotta Minarda, abbiamo aperto il lato est. Adesso dobbiamo aprire il lato ovest. Noi interessa il collegamento soprattutto con Napoli, perché grazie al collegamento diretto con Napoli noi potremmo realizzare quel riequilibrio demografico. Avellino è una città che perde abitanti ogni anno, Napoli è quasi al collasso. Avere un collegamento ferroviario importante e diretto potrebbe consentire una crescita e un recupero da questo punto di vista del nostro territorio. Per noi è fondamentale. Noi dobbiamo aprire la porta ovest, perché ne abbiamo aperto un'altra. Questo è importantissimo, e sui trasporti noi ci giocheremo il nostro futuro.
0: Sul tema invece della mobilità all'interno della città, cosa si può fare? Ma
2: sulla mobilità noi dobbiamo, d'accordo con l'AIR e con la Regione Campania, dobbiamo fare in modo che il trasporto urbano sia un trasporto capillare. Prima di tutto bisogna avere chiari quali sono i tragitti, bisogna conoscere dove fermano questi benedetti pullman, i tempi di percorrenza. Dobbiamo avere un trasporto, ripeto, molto capillare all'interno della città, per consentire che Avellino diventi la città dei 5 minuti, cioè che nei 5 minuti si possano raggiungere tutti i punti della città. È un obiettivo. rientra in quel concetto di vivibilità che dicevamo all'inizio, che poi è uno degli obiettivi che è nell'agenda 2030 dell'ONU e che noi abbiamo assolutamente condiviso come obiettivo della nostra amministrazione. Quindi trasporti pubblici capillari assidui e anche a costi contenuti. Bisogna
0: Grazie.
2: Garantire fasce di utilizzo per i giovani e per gli anziani senza costi eccessivi.
0: Grazie. Gianluca Festa, allora stazione, mobilità, trasporti.
3: Noi stiamo pagando a caro prezzo come territorio le scelte regionali che ancora una volta stanno ritardando i lavori per l'elettrificazione. Oggi si parla del 2028 per il completamento. E quindi nei primi 100 giorni faremo ripartire il primo treno diesel. Abbiamo già avuto interlocuzioni col MEF e col Ministero dei Trasporti perché è una cosa possibile. E i lavori per l'elettrificazione saranno ultimati nelle ore notturne, dalle 20 alle 7 del mattino. Contestualmente realizzeremo a Borgo Ferrovia un hub che accoglierà tutto il trasporto extraurbano, perché non è immaginabile che al mattino in città entrino ancora 60 mezzi di extraurbano che intasano il traffico cittadino, compromettendone anche la viabilità. Non solo, per risolvere definitivamente il più grande problema che ha la città, quello dei parcheggi, perché al di là di ogni riflessione, quello che manca in città su tutto rispetto alla viabilità è il numero di parcheggi. Li raddoppieremo con la realizzazione di parcheggi interrati, dove è oggi attualmente il Comune e dove è oggi attualmente il Tribunale, altri 2000 posti auto, finalmente la città potrà godere

0: di parcheggi numero sufficiente, quindi potranno essere anche utilizzati i mezzi pubblici che saranno implementati, e insieme all'aereo ovviamente rivedremo la mappa degli spostamenti, anche perché è ovvio che chi usufruisce maggiormente del mezzo pubblico in città è l'utenza delle periferie e non certo quella del centro città, che invece finalmente vedrà liberare Avellino dalle auto.
1: Grazie, riparto da lei. Sempre in tema trasporti, c'è l'annoso problema della metropolitana leggera ad Avellino. Allora, qual è il vostro progetto per quest'opera?
0: Ma guardi, le dico, quando mi insediai come sindaco mi recai presso il Ministero chiedendo di poter interrompere un progetto che è nato nel 2000-2001 e che ormai era fuori dalla, grazie di Dio per certi versi, anche dalla logica di viabilità. Mi fu risposto: sindaco, lei può interrompere i lavori ma deve restituirci 20 milioni di euro. A quel punto dovetti per forza completare quell'opera. Noi andremo a rivedere col Ministero, sempre dei trasporti, con cui abbiamo già un'interlocuzione, non solo la presenza di questi antipatici pali all'interno della città, ma anche ovviamente degli sparti traffico in gomma, che sono anche fastidiosi, e contiamo di trasformare la metro leggera con un'alimentazione sempre più elettrica a batteria, ripeto, eliminando non solo i pali ma ampliando anche il percorso, come già abbiamo fatto col finanziamento del secondo lotto, arrivando fino ad Atripalda e fino a Mercogliano, in modo da rendere anche più efficace, anche più utile questo trasporto pubblico, soprattutto a vantaggio della comunità di Avellino.
1: Nello Pizza, la metropolitana leggera.
2: Beh, è un disastro che ereditiamo dal passato, sul quale bisogna evidentemente fare ammenda per quello che è stato fatto a suo tempo, e ovviamente su questo adesso non possiamo sprecare e rimetterci ulteriori risorse, quindi va recuperato. Di per sé l'idea della metropolitana leggera non è sbagliata, a patto che serva a collegare Avellino con il resto delle città della Campania. È un progetto ambizioso che esiste e che va, come dire, implementato e rivalutato. Ovviamente credo anch'io che bisogna modificare il mezzo, ricorrere a questi pullman oramai obsoleti è inutile, ma va sicuramente recuperato tutto il possibile, perché purtroppo è un investimento sul quale sono stati già spesi tanti soldi, tanti altri se ne dovranno spendere, e se si torna indietro si perderanno anche quelli che già sono stati, bisognerà rimetterci anche quelli che sono stati già spesi. Quindi faremo, come dire, di necessità virtù, cercheremo di trarre il possibile da una delle iniziative peggiori che sia stata fatta in passato.
1: Laura Nargi, la metropolitana leggera.
3: Uno dei disastri del passato che dobbiamo superare, però purtroppo in questi anni dobbiamo trovare una soluzione. Nell'anno del mio governo ho intercettato dei fondi, 6 milioni, per appunto estendere e dare un senso a questa metropolitana leggera, quindi fino ad Atripalda e a Mercogliano. Ma io ritornerei sui trasporti e su quello che purtroppo non ho potuto dire prima sul treno. Il treno è un nostro diritto. Quello che andrò a fare è sicuramente un tavolo con la Regione e il Governo, perché non c'è un colore che ha una preferenza, come ho sentito dire in questi giorni. Il capoluogo Avellino, il capoluogo dell'Irpinia, deve avere per forza di cose una preferenza, perché siamo l'unico capoluogo che non ha una stazione. Quindi è vero, dobbiamo ovviamente banalmente in tempi certi pretendere dalla Regione l'elettrificazione per poi dopo andare all'alta velocità e collegarci a Napoli, ma ci sono i fondi, sono sicuramente i FERS 2021-2027, ma poi farei una proposta alla Regione Campania: invece del faro di tanti milioni, 60-70 milioni, li desse e li investisse sulla nostra stazione, perché questa non è una cosa nostra, è una cosa della Regione Campania, per far uscire appunto dall'isolamento le aree interne della Regione.
1: La devo interrompere, ma riparto da lei per una cosa che lei ha citato prima: il Parco del Fenestrelle, sì, ma anche la Villa Comunale, insomma le aree verdi della città, ma anche dell'Interland.
3: Noi abbiamo un parco riconosciuto a livello regionale ed è proprio un corridoio ecologico. Da quel progetto di cui parlavo prima, del Borgo Ferrovia, a ridosso c'è il nostro Parco Fenestrelle, quindi innanzitutto valorizzarlo, mettere in sicurezza le sponde, fare di tutto

0: per renderlo fruibile, cioè era anche un progetto che porterò avanti con la mia amministrazione su animali, e quindi vivacizzare questo parco non solo di persone ma anche renderlo fruibile con percorsi ciclopedonali e un parco ovviamente di animali, ma ovviamente lo dobbiamo mettere a sistema con gli altri parchi della città, con gli altri parchi dei quartieri, con la villa comunale dove quando ero sindaco ho fatto un progetto con i Prius, infatti quei soldi sono lì per andare a migliorare anche la villa comunale, il parco di Via Colombo, ma tutti gli altri parchi, quindi li dobbiamo mettere a sistema e renderli fruibili e vivibili.
1: Grazie. Nello Pizza, allora, i progetti per le aree verdi dal parco del Fenestrelle.
2: Il parco del Fenestrelle è importante perché fa subito pensare al PUC di Avellino, che va rivisto, va ristudiato, riprogrammato, perché è evidente che un PUC che prevedeva 70.000 abitanti, Avellino oggi non ce li ha più. Dico questo che è importante perché il PUC va immaginato in un'area vasta che ricomprende Monteforte, Mercogliano e Atripalda, che sono i territori che toccano anche il Parco Fenestrelle. Il Parco Fenestrelle è collegato a questo. È fondamentale finalmente aprirlo, renderlo fruibile alla comunità, in questo senso intesa però come l'area vasta più intesa, anche con i paesi limitrofi, e non si capisce perché questo parco è fermo da tanti anni. Dobbiamo dare impulso a questo e quindi è importante, rifare il PUC, perché dobbiamo anche rivedere quelle che erano le dimensioni, che non sono più quelle, restituire le colline alla città e restituire quindi attraverso questo anche un verde che sia fruibile, attrezzato alla comunità. Quindi non solo il Parco del Fenestrelle, ma anche il Parco Santo Spirito, che oggi è qualcosa di lasciato a se stesso, è assolutamente una struttura molto bella che però non viene utilizzata, non può essere utilizzata adeguatamente perché non c'è la giusta assistenza, la giusta cura di queste strutture. Quindi riaprire, renderli fruibili a tutti, ma garantire poi una custodia, un mantenimento e una gestione di questi parchi che sia commisurata all'importanza e all'utilità che hanno per la comunità.
1: Citavamo la villa comunale, ci sono dei progetti sulla villa comunale?
2: La villa comunale è un piccolo orto botanico e deve ritornare a questa vocazione. Era un orto botanico all'inizio nella sua storia, deve essere questo, quindi per me è questo l'obiettivo, bisogna farlo diventare un orto botanico, ovviamente che sia fruibile alla comunità e che sia poi anche però custodito con la dovuta cura.
1: Gianluca Festa, allora, le aree verdi, il Parco del Fenestrelle e le altre aree.
3: Noi abbiamo approvato per la prima volta nella storia della città il Piano del Verde, che ci ha consegnato un dato importante. In città c'è 1.200.000 metri quadrati di verde, una cifra abnorme che noi abbiamo prima manutenuto e poi abbiamo valorizzato. Rispetto al Parco del Fenestrelle, noi abbiamo approvato un progetto che connette tra l'altro il Parco della Stazione col Parco del Fenestrelle, e rispetto al Parco della Stazione sono anche già arrivati i primi 14 milioni di euro attraverso i finanziamenti previsti dal turismo delle origini. E invece lei faceva riferimento alla villa comunale, ma le aggiungo anche la grande villa con un grandissimo patrimonio verde all'interno di Villa Mendola. Per la villa comunale abbiamo anche immaginato e proposto un finanziamento da 800.000 euro per rimetterla a posto. Per quanto concerne Villa Mendola, sarà inserita all'interno della nostra gestione, quella municipalizzata di cui le parlavo prima, teatro, Villa Mendola ed ex Eliseo, perché è fondamentale rispetto a questo patrimonio puntarci, valorizzarlo, ma soprattutto renderlo fruibile per la cittadinanza e anche per i turisti.
1: Riparto da lei, Gianluca Festa, perché passiamo dalle aree verdi allo sport, quindi il calcio, che è lo sport, uno degli sport più seguiti ad Avellino, la questione stadio.
3: Ma guardi, le posso dire, e ne approfitto insomma, ma in maniera garbata, lo faccio anche con l'avvocato Pizza, che è esponente del Campo Largo, perché l'ho già fatto in un'emittente locale nei giorni scorsi. Abbiamo un problema, come tutta Italia, abbiamo un problema sugli stadi. Finché la Regione non aveva sdoganato la buona abitudine di finanziare gli impianti comunali, noi abbiamo immaginato di risolvere il problema stadio col project financing che ha proposto l'US Avellino. Ma da quando abbiamo notato che la Regione ha stanziato ben 150 milioni di euro più 20 per Salerno e si appresta a darne 200 milioni di euro a Napoli, abbiamo detto, poiché non c'è colore politico rispetto allo sport,

0: è ad Avellino, l'Avellino Calcio è identità e appartenenza, chiediamo alla Regione Campania distanza, e immagino che l'avvocato Pizza non possa che essere d'accordo, perché indipendentemente dal candidato che vincerà le comunali, Avellino e l'Avellino sono due fattori imprescindibili. Noi chiediamo alla Regione Campania il rispetto che ha prestato per Salerno e Napoli, 30 milioni di euro per realizzare una struttura da 22.000 posti sul modello dello stadio di Frosinone, per mettere in sicurezza la nostra tifoseria, ma soprattutto per far sì che finalmente i nostri grandissimi tifosi possano con dignità seguire le partite di calcio della nostra amata Avellino e non stare ospitati in un impianto che oggettivamente, a guardarlo oggi, dopo che ha vissuto la Serie A con 40.000 spettatori, fa un po' tristezza.
1: Nello Pizza, un futuro il Partenio Lombardi?
2: Ma guardi, lo deve avere, insomma, siamo tutti legati in maniera viscerale a questo stadio. Il punto è un altro. Io comprendo quello che dice Gianluca Festa, dico però che noi dobbiamo fare un passo indietro, nel senso che oggi lo stadio è stato messo

0: di una struttura interamente privata o se deve intervenire l'amministrazione, dopodiché possiamo decidere se andare in Regione Campania a sollecitare finanziamenti, puntare su un project financing, possiamo stabilire tutto. Credo però che prima dobbiamo capire come e chi dovrà realizzare questa struttura.
1: Laura Nargi, lo stadio.
2: Project financing, chi più di noi può sostenerlo con l'amico e il sostenitore, l'alleato Angelo D'Agostino? Abbiamo inserito nel progetto, programma dell'amministrazione appunto lo Stadium Project, che ormai è addirittura d'arrivo. Ci sono solo alcuni ostacoli legati alle fognature della città, quindi immaginiamo questo grande stadio, una struttura che sarà l'opera penso più importante dei prossimi 10 anni, perché non è solo sport, quindi ci sarà anche commercio, coinvolgimento della città, arricchimento della città. Ma vicino allo stadio ci sono tante altre strutture, come la piscina, come il palazzetto dello sport. Ecco, lo stadio sarà semplicemente, e non solo semplicemente, sarà un motore trainante per tutte le altre strutture e metterle finalmente a sistema. Mi prendo qualche secondo per rispondere invece alla Villa Comunale. Lei non mi ha chiesto se avevo un progetto. Ho un progetto sulla Villa Comunale, infatti la commissaria l'ha inserito nei Prius di 1.750.000 euro, dove andremo ad abbattere le cancellate, dove andremo a metterlo in sicurezza con le telecamere, con l'illuminazione. Faremo un unicum con l'Eliseo e ovviamente l'orto botanico, quindi ristrutturazione delle panchine, quindi vivibilità finalmente del nostro parco, e i nostri bambini, le nostre famiglie andranno lì. Poi per quanto riguarda lo sport, noi avremo tanti insediamenti, tante palestre nei quartieri, perché i quartieri non possono rimanere abbandonati. Ci vuole la cura e ci vuole lo sport.
1: Grazie.
2: Per i nostri ragazzi anche lì.
1: Grazie. Riparto da lei, perché in chiusura chiedo a voi un appello al voto.
2: Perché votarmi? Perché ho una squadra solida, determinata, fatta di donne e uomini che amano questa città, che vogliono governarla per migliorarla. E poi io sono libera, l'ho penso dimostrato in questi ultimi anni, in questo anno. Nessuno mi metterà mai un cappello in testa a costo di tutto. Dall'altra parte vedo solo un altro candidato che si è scritto un programma sulla sua persona, e dall'altra ancora invece le solite decisioni di Salerno, Napoli, Roma.
1: Grazie.
2: Votateci, perché noi siamo liberi e
1: grazie,
2: vogliamo governare con amore questa città.
1: Nello Pizza.
0: Noi vogliamo rendere Avellino una città vivibile, lo vogliamo fare attraverso una città che sia partecipata, quindi coinvolgendo tutti i cittadini in questo progetto. Li ascolteremo quotidianamente. Come sindaco immagino di avere un giorno alla settimana, mezza giornata dedicata proprio a ricevere i cittadini per ascoltare direttamente da loro quelle che sono le esigenze, e soprattutto avremo una città fatta di persone.
1: Gianluca Festa, un appello al voto.
3: Vi garantisco 5 anni di buon governo, li avete già vissuti, buon governo che sarà guidato da un sindaco, da una squadra, da consiglieri che hanno condiviso con me il programma, la visione di città. Quindi garantiremo stabilità amministrativa, cosa fondamentale per realizzare grandi interventi come li abbiamo immaginati. Vi farò rivivere gioie, emozioni, soddisfazioni e l'orgoglio di essere avellinesi, di vivere, di abitare in una città della quale potete parlare a ogni amico, non solo locale, ma anche al di fuori.
1: Grazie.
3: Dei confini provinciali, e poterlo invitare finalmente nella vostra e nostra città.
1: Grazie, grazie a Gianluca Festa, grazie a tutti i candidati, tutti e tre i candidati di Avellino. Il tempo a nostra disposizione è finito, ma li ripresento: Laura Nargi, Nello Pizza e Gianluca Festa. Ci salutiamo, buona giornata.

0: Giorgio Gandhi. Sii tu il cambiamento che desideri vedere nel mondo. Noi cambiamo giorno. Indovina chi viene a cena. Da martedì 12 maggio alle 21:20, Rai 3.
1: Notte prima degli esami.
2: Ragazzi!
1: Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra. Gli esami sono vicini.
3: Ma che ti sei ordinato? Dei mattoni?
2: In un certo senso.
1: Maturità, l'avessi preso prima. Ma con la voglia ancora di cambiare.
2: Elsa Morante rappresenta l'infanzia e l'adolescenza.
4: Oh, guarda chi c'è!
5: Non è solo un'app, è sapere di avere sempre qualcuno vicino, anche online.
6: Bontà o salute?
7: Bontà e salute. Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
8: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio.
9: Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
10: Mi ero scordata l'allarme e ho visto un'ombra fuori. Così ho premuto l'SOS. Uno mi rassicurava e l'altro ha riattivato tutto in attesa dei soccorsi.
11: Arrivano. Io resto con lei.
10: Mi hanno protetta. Passo passo.
12: Proteggiamo più di 6 milioni di persone nel mondo. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
13: Buongiorno, Brad. Accendi la tua Rivelia. Prendi i chicchi e prepara il tuo cappuccino in un tocco. Tutto qui. Goditelo. Rivelia De'Longhi. Non è solo un caffè. È perfetto. Porta a casa Rivelia. Oggi tua in 20 rate a tasso zero.

0: Lemon Soda, quando hai bisogno di estate.
1: Settore all'aria, stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
2: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
3: Specialista nell'accoglienza, 4 lettere.
4: Enza.
3: Specialista
4: Rai!
3: Ma certo!
5: Accoglienza, ma anche convenienza. Fino al 9 maggio ti aspettiamo con tanti prodotti Crai a piccoli prezzi, come i frullini Crai assortiti da 350 grammi a 1 euro. Parola di Enza. Crai, nel cuore dell'Italia.
6: Volete sapere quanto vale la vostra casa? Magari per venderla?
7: Non preoccupatevi, ci faremo in 4 per voi.
6: In 2, Watson. Eh sì. Immobiliare.it, 1, vi aiuta a scoprire il valore della vostra casa. E 2, se decidete di venderla,
7: vi presenta l'agenzia immobiliare giusta per voi.
8: Ah, buongiorno.
6: Immobiliare, Watson.
9: Immobiliare.it.
10: Scarica l'app.
11: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: A Torre Annunziata va giù Palazzo Fienga, la storica roccaforte del clan Gionta. Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, intitoliamo la piazza Giancarlo Siani. Scacco al clan Contini, 6 arresti e 3 divieti di dimora in Campania. L'inchiesta partita dalla violenta aggressione al ristorante Cala la Pasta di Napoli. Sciopero dei tassisti in tutta Italia. A Napoli auto bianche ferme fino alle 22, qualche momento di tensione durante il corteo che ha attraversato il centro della città. Proseguono le tribune elettorali della TGR in vista del voto amministrativo del 24 e 25 maggio. Oggi è la volta di Avellino, mobilità e aree verdi al centro del dibattito. Calcio, il Napoli prepara la gara di lunedì al Maradona contro il Bologna, che potrebbe decretare la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Possibile il ritorno in campo di Capitan Di Lorenzo. Intanto a Castelvolturno si rivede Romelu Lukaku. Buon pomeriggio dal telegiornale regionale della Campania. È dunque un grande giorno per Torre Annunziata, ma per la Campania, dove a Torre Annunziata è cominciato l'abbattimento di Palazzo Fienga, un tempo roccaforte del clan Gionta, al centro delle inchieste anche di Giancarlo Siani, il giornalista ucciso appunto per volere del clan. In diretta dovremmo avere il collega Enzo Perone, però al momento non riusciamo a presentare il collegamento, ma presto andremo lì. Allora passiamo ad un'altra notizia che riguarda appunto la camorra che non finisce mai, ha detto Paolo Siani oggi proprio lì a Torre Annunziata. Arresti nel clan Contini, 6-3 divieti di dimora nei confronti di presunti affiliati al clan. Ci racconta tutto Francesca Ghidini.
1: Con i proventi delle rapine, degli scippi e delle truffe a danno degli anziani, acquistavano pistole, fucili, provvedevano a mantenere le famiglie degli affiliati reclusi in carcere. 6 persone in manette, 3 divieti di dimora in Campania per i gregari del clan Contini, alleato dei Mallardo e dei Licciardi di Secondigliano. Tra i reati contestati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, associazione di stampo camorristico, traffico di stupefacenti, lesioni, minacce aggravate, porto e detenzione di arma da fuoco. Le indagini della polizia scattano dopo la brutale aggressione subita 4 anni fa da clienti e proprietari del ristorante Cala la Pasta in via dei Tribunali a Napoli. Le attività investigative svolte delineano l'esistenza di un sodalizio criminale con base logistica nell'area dei cosiddetti porticati di San Giovagnello, dove giovani affiliati nascondono armi, droga e indumenti. Per l'aggressione di 4 anni fa nel locale del centro storico ci sono già le prime condanne: lesioni stradali gravissime, fuga, minaccia, lesioni aggravate dal metodo mafioso.
0: A Pomigliano d'Arco un uomo di 29 anni è stato accoltellato all'interno della villa comunale Giovanni Paolo II, soccorso dal personale del 118, è stato trasferito all'ospedale del Mare, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per suturare le ferite. Non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri, l'uomo avrebbe alcuni precedenti di giustizia. Un altro accoltellamento, questa volta è per un infermiere all'ospedale Cardarelli di Napoli, accoltellato nel parcheggio del nosocomio per quello che sembra un tentativo di rapina. I dettagli nel servizio di Fabio Forlano.
2: Concluso il turno di lavoro, stamattina presto stava andando a riprendere l'auto per fare ritorno a casa. Nel parcheggio dell'ospedale però si avvicinano 3 persone e gli intimano di consegnare il portafogli. Al no dell'uomo, uno dei 3 lo colpisce all'addome con un oggetto appuntito. Il racconto è di un infermiere dell'ospedale Cardarelli che, ferito, è

0: ore anche le immagini della rete di videosorveglianza dell'ospedale, il più grande del sud Italia, che si estende su una superficie di quasi 250.000 metri quadrati.
1: A Caivano i carabinieri hanno arrestato una giovane coppia di sposi, 26 e 27 anni, entrambi incensurati, accusati di aver allestito una piazza di spaccio in casa. Nell'abitazione trovati cocaina e marijuana per circa 50 grammi, un bilancino materiale per il confezionamento e 550 euro in contanti. Scoperto, lo avete visto nelle immagini, anche un nascondiglio segreto nel muro che era camuffato da prese elettriche. Ora finalmente andiamo a Torre Annunziata, dove il giorno dell'abbattimento di Palazzo Fienga, la roccaforte del clan Gionta, per noi lì c'è l'inviato Enzo Perone.
2: Sì, eccomi, siamo nel cortile di Palazzo Fienga, vedete alle mie spalle queste sono le pinze demolitrici del genio militare dell'esercito italiano che pochi minuti fa hanno cominciato a mandare giù il simbolo della camorra del Vesuviano, una fabbrica di morte. Palazzo Fienga, guardate se si può vedere quella scritta che è di fronte a noi. Palazzo Fienga regna Valentino Gionta, è scritto. Ecco, lì è racchiuso tutto quello che è stato il potere, leggi da criminale di questo clan con la camorra di Cosa Nostra, con i Corleonesi. Negli articoli di Giancarlo Siani, cronista del Mattino, ucciso dalla camorra, c'era appunto lo svelamento di un patto della camorra tra i Nuvoletta, i Bardellino, che aveva raccontato Giancarlo, avevano tradito Valentino Gionta, che si era rifugiato a Poggio Vallesana, la masseria dei Nuvoletta a Marano, e quel disvelamento con quegli articoli è stato uno dei motivi per cui la camorra lo uccise. Da oggi si apre una pagina nuova dopo 44 anni, pensate, sentiamo il ministro Piantedosi dell'Interno, il ministro Salvini delle Infrastrutture, la presidente della Commissione parlamentare antimafia Colosimo, poi torniamo qui in diretta.
3: Oggi qui noi celebriamo l'avvio di un'operazione di demolizione, viene raso al suolo quella che è stata per troppo tempo il simbolo della presenza pervasiva, sanguinaria e sanguinosa in territori come questa della camorra. Da luogo esclusivo per persone dedite al malaffare a un luogo invece inclusivo che sarà aperto alla frequentazione dei giovani, degli anziani, dei bambini, che quindi si può aprire a quella che è la vivere civile. So che è stato detto da qualcuno, io faccio una sollecitazione al prefetto perché questo luogo possa essere intitolato al giornalista Siani.
4: La lotta alle mafie si vince solo se c'è unità da parte di tutti, non se c'è polemica politica. È giusto e sano che la politica si divida su tanti fronti. Su alcuni temi io ed altri colleghi di sinistra la vediamo in maniera molto diversa, in alcuni casi opposta. Però ci sono alcuni temi su cui sarebbe sano che la politica fosse unita e non si tirasse nell'ambito della polemica politica la mafia, la camorra, l'andrangheta, tu sei più vicino, tu sei amico, tu sei cugino. Questo è l'esempio di una vittoria di un sistema unito, compatto.
5: Per troppo tempo c'è stato un limbo e quel limbo oggi qui viene abbattuto. Mi ha colpito ancora una volta il ruolo delle donne. Il ruolo di Gemma Donnarumma non è il ruolo della moglie di Valentino Gionta, è diventato il ruolo di un capo clan che qui nascondeva arsenali da guerra.
2: Palazzo Fienga, nel film di Marco Risi, Forte Apache, è il luogo della camorra. Qui si decidevano omicidi e qui venivano convocati e gli veniva imposto il racket, il pizzo, altrimenti sarebbero potuti morire a imprenditori e commercianti della zona. Sentiamo in questa scheda di Daniele Meloni la storia di Palazzo Fienga, che nasce come un opificio nel 1800 e arriva poi dalla camorra fino a noi ad oggi con queste pinze demolitrici all'abbattimento. Sentiamolo.
6: Storico simbolo da 50 anni del clan Gionta, sodalizio malavitoso della cittadina del Vesuviano, attivo ancora oggi, Palazzo Fienga è stata la roccaforte nella quale è stata decisa la strategia del clan. Traffici di droga, estorsioni, omicidi. Un potere criminale

0: che trovava nell'edificio la sua rappresentazione fisica. La struttura è stata narrata sulle pagine del Mattino dal giornalista Giancarlo Siani, ucciso il 23 settembre 1985 dopo una serie di articoli sui Giunta, al cui comando c'era il boss Valentino e i loro alleati in Nuvoletta di Marano, riferimento di Cosa Nostra in Campania, che ordinarono l'omicidio di Siani. Il palazzo è stato sgomberato il 15 gennaio 2015 con un'operazione che vide in campo circa 400 agenti delle forze di polizia. Nel 2017 è stato definitivamente confiscato e assegnato alla gestione dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Ora, nel luogo in cui si progettavano gli omicidi, sorgeranno una piazza e un parco pubblico.
1: Una piazza, un parco pubblico, restituirlo alla collettività, ma il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo ha detto: dobbiamo intitolarlo a Giancarlo Siani. Ci sono giornalisti impiegati e giornalisti giornalisti. Quello che è stato il cronista del Mattino è il cronista Giancarlo Siani. Sentiamo l'intervista commossa del fratello Paolo Siani di Giancarlo e il procuratore nazionale antimafia Melillo. Poi la linea può tornare allo studio.
2: Lui scrive un articolo in cui svela un patto clamoroso, e quell'articolo è stato, diciamo, l'ultima goccia di una morte annunciata. Lui racconta che questa zona andava ricostruita e c'è il progetto, è tutto pronto per farlo, c'erano anche i finanziamenti.
3: Sono passati 40...
2: 44 anni e non c'è niente. Oggi va giù un palazzo.
3: Qual è la memoria di Giancarlo?
2: Io vedevi tanti che mi intervistate, vuol dire che lui è veramente, ha lasciato un segno profondo, questo mi fa molto commuovere. Mi colpisce il fatto che era giovanissimo, aveva solo 23 anni e stava qui a raccontare.
4: Stiamo parlando di decine di migliaia di metri quadri, popolati anche da persone assolutamente strane all'organizzazione criminale, sequestrati e trasformati in una sorta di cuscinetti umani per opporsi a perquisizioni e controlli di polizia. La demolizione dovrebbe seguire la realizzazione di una piazza della legalità. A me francamente sembra piuttosto strano immaginare che la legalità possa essere delimitata dal perimetro di una piazza. Suggerirei un altro nome, molto più appropriato, Piazza Giancarlo Siani. Vicenda processuale che va ancora approfondita, perché non tutta la verità è stata portata alla luce. La verità accertata dimostra che Giancarlo Siani svolse un ruolo di giornalismo, di esercizio del diritto dovere di informazione, di esercizio dei doveri civili.
5: Cambiamo decisamente pagina. Oggi sciopero dei taxi in tutta Italia. A Napoli auto bianche ferme fino alle 22. Un corteo ha attraversato la città. Il servizio di Alessandro Di Liegro.
6: Li chiamano Uberini, sono quegli autisti associati alla piattaforma statunitense del noleggio auto. Secondo i tassisti, praticherebbero concorrenza sleale.
7: Ci sono NCC di qualsiasi parte della regione e d'Italia che fanno il vero e proprio lavoro dei tassisti. C'è un abusivismo per quanto riguarda le strutture ricettive che con auto di cortesia e senza nessun titolo fanno il nostro lavoro.
6: Quanto vi ha tolto rispetto a prima questo tipo di abusivismo?
8: Ma ritengo siamo nell'ordine del 30% sicuramente.
6: Chiedono tutele e un confronto con l'amministrazione comunale. I tassisti scesi in piazza a Napoli nel giorno dello sciopero di 14 ore indetto da 6 sigle sindacali, condiviso anche a Roma, Milano e Torino, dove si sono tenuti sit-in e assemblee. In corteo verso piazza Municipio, fumogeni, striscioni e cori contro le multinazionali. Non sono mancati momenti di tensione con lancio di uova e acqua verso un vigile urbano e frizioni contro due autisti NCC.
9: A Napoli l'adesione è al 90% in questo momento, perché come si può vedere anche attraverso i posteggi non c'è nessun taxi.
6: E in piazza Garibaldi la situazione è la seguente: stazionamento taxi vuoto, mentre c'è una lunghissima coda per prendere gli autobus verso Capodichino, verso piazza Municipio.
10: Accompagniamo persone disabili, accompagniamo persone incinte, persone che vanno all'ospedale, c'è il servizio taxi, è tutto gratis. Per il resto...
11: Che c'è sciopero.
6: Quindi?
11: Perdiamo l'aereo.
12: Ho preso un Uber. Alla fila è impossibile.
5: La sicurezza stradale tra i banchi di scuola, ce ne parla Margherita Rosciano.
13: Al di là dello spauracchio della multa, che può essere un deterrente, è importante spingere tutti su comportamenti etici, responsabili.
14: Nelle scuole persino...

0: sensibilizzare al rispetto delle norme stradali e cercare di prevenire gli incidenti, un progetto della Polizia Municipale con il Comune di Napoli.
1: È un problema culturale, quando si parla di cultura dell'educazione stradale si parla di un processo generazionale e come tale dobbiamo fare degli investimenti a medio-lungo termine e andiamo nelle scuole per scuotere le coscienze.
0: Al Maschio Angioino le conclusioni del progetto che per alcuni mesi ha coinvolto tante scuole.
2: Serve perché a volte noi giovani tendiamo a sottovalutare i pericoli, quindi questo è un modo anche per capire quali sono realmente.
3: Serve a responsabilizzare i ragazzi alla guida, quindi chi sta a piedi e chi sta su scooter o auto.
0: Tra i ragazzi, i genitori di alcune vittime, come il padre di Rita, 27 anni, che nel 2004 fu travolta a Via Leopardi sulle strisce pedonali.
4: Affinché in loro ci sia un po' più di attenzione, consapevolezza e attenzione verso questa problematica che purtroppo è la prima causa di morte di giovani in tutta Italia e Napoli è seconda come città.
5: 28 anni fa la tragedia di Sarno, Siano, Bracigliano e 15. Oggi è il giorno del ricordo. Giuseppe De Caro.
6: Tutto travolse il fango quel 5 maggio 1998. Case, automobili, persone. Nulla risparmiò quella massa scura, informe, velocissima, che si staccò dalla montagna e si prese lungo il percorso 161 vite, 137 solo a Sarno. Ma l'evento calamitoso colpì anche Siano, Bracigliano, 15, che pure piansero e continuano a piangere le loro vittime. Ancora oggi, che da quel terribile giorno sono passati esattamente 28 anni e per sempre. Ricordò i morti nella frana e omaggiò i soccorritori che si spesero per scavare disperatamente col brano A montagna è caduta Nino D'Angelo, al quale nel pomeriggio alle 17 il comune di Sarno conferirà la cittadinanza onoraria. Alle 19 poi sarà celebrata la messa nel Duomo di Episcopio, alla quale seguirà un corteo fino al monumento che ricorda le vittime. Anche negli altri paesi feriti dall'alluvione saranno promosse iniziative in memoria dei caduti, perché dimenticare è impossibile e ricordare è un dovere.
5: Proseguono le tribune elettorali in vista del voto amministrativo di fine maggio. Oggi è la volta di Avellino. Lara Martino.
7: Avellino città verde, Avellino città di sport, Avellino città di eventi. Nei programmi dei tre candidati a sindaco della città verso l'appuntamento elettorale del 24 e 25 maggio l'attenzione all'immagine del capoluogo irpino, ma anche alla sua vivibilità. Laura Nargi, sostenuta da Forza Avellino, Fratelli di Avellino, Scegli Avellino, Siamo Avellino, Ora Avellino, Nello Pizza, sostenuto da Partito Democratico, Stiamo con Nello Pizza, Casa Riformista per Avellino, Noi di Centro, Movimento 5 Stelle e Avellino città pubblica. E Gianluca Festa, sostenuto da Davvero, Liberi e Forti, Viva la Libertà, Enjoy Avellino, si sono confrontati negli studi della TGR Campania per le tribune elettorali. Tra i temi affrontati, quello del Parco del Fenestrelle.
8: Il PUC va immaginato in un'area vasta che ricomprende Monteforte, Mercogliano e Atripalda, che sono i territori che toccano anche il Parco Fenestrelle. Il Parco Fenestrelle è collegato a questo. È fondamentale finalmente aprirlo, renderlo fruibile alla comunità.
7: Identitario per la città, un luogo di sport come lo stadio.
9: Immaginiamo questo grande stadio, una struttura che sarà l'opera penso più importante dei prossimi 10 anni, perché non è solo sport, quindi ci sarà anche commercio, coinvolgimento della città, arricchimento della città.
7: Il lavoro dei candidati anche per il rilancio culturale e turistico della città.
10: Ogni mese Avellino vivrà eventi, manifestazioni, perché è fondamentale non solo per l'economia ma anche per la vivibilità e per mantenere i nostri giovani sul territorio. È fondamentale poter offrire delle proposte attrattive.
5: Ora il calcio con Luigi Carbone.
11: Una settimana lunga, utile a recuperare gli infortunati, chiarire questioni irrisolte, preparare al meglio la partita di lunedì sera contro il Bologna. C'è da vendicare la brutta sconfitta dell'andata, festeggiare la matematica qualificazione in Champions e blindare il secondo posto. Non mancano, insomma, al Napoli le motivazioni in questo finale di un campionato vissuto comunque da protagonista nonostante le tante defezioni. Della prestazione non memorabile di Como, Antonio Conte prende il positivo, il 13° clean sheet in campionato, soprattutto per la seconda gara consecutiva. Gli azzurri non hanno subito gol, grazie anche a una prestazione maiuscola di Milinkovic-Savic,

0: sempre più leader in campo. La settimana lunga servirà allora agli acciaccati vicini al rientro per ritrovare la migliore condizione. In primis Di Lorenzo, il capitano fuori da febbraio per la distorsione al ginocchio sinistro, potrebbe tornare titolare con gli emiliani. Da valutare l'affaticamento muscolare di Oliveira, Vergara potrebbe tornare invece a respirare l'aria del campo andando in panchina. Intanto a Castelvolturno oggi si rivede Lukaku, atteso un faccia a faccia con Conte dopo l'insubordinazione, la decisione inizialmente non condivisa dal club di curare in Belgio. Il futuro di Big Rom, una sua permanenza o meno in azzurro, avrà di certo ripercussioni importanti anche sul mercato della prossima stagione.
1: Sarà presentata domani presso la sede del CONI Campania la terza tappa del trofeo Filippi Beach Sprint, gara di canottaggio voluta fortemente dal compianto Davide Tizzano, due volte oro olimpico. L'evento si terrà dal 8 al 10 maggio a Bacoli. Alle 18 a Pomigliano d'Arco sarà presentata la candidatura della città capitale del libro 2027. A presentare il progetto saranno il sindaco, l'assessore alla cultura e lo scrittore Antonio Moresco, che sarà ambasciatore della candidatura. Era l'ultima notizia dalla TGR Campania. L'augurio di un buon proseguimento di giornata.
2: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
3: Sulla Campania, locale instabilità, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, nuvolosità compatta con locali piovaschi pomeridiani, vellature dalla sera, nuove locali piogge al mattino. Sull'Appennino campano, prevalenti addensamenti consistenti, responsabili di piogge e isolati rovesci fino a dopo il tramonto. Sul Salernitano estesa copertura nuvolosa con associate precipitazioni anche sotto forma di rovescio nel pomeriggio. Le temperature faranno registrare un leggero aumento nei valori minimi, mentre le massime risulteranno in diminuzione.

0: Mi ero scordata l'allarme e ho visto un'ombra fuori. Così ho premuto l'SOS. Uno mi rassicurava e l'altro ha riattivato tutto in attesa dei soccorsi.
1: Arrivano. Io resto con lei.
0: Mi hanno protetto. Passo passo.
2: Proteggiamo più di 6 milioni di persone nel mondo. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
3: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Don't Find Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna. Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
4: Sei soddisfatta della nuova doccia?
5: Abbiamo fatto la scelta giusta con Acqua Habitat.
4: Finalmente possiamo farci la doccia senza prendere rischi.
6: Acqua Habitat sostituisce la vecchia vasca con una nuovissima doccia in tempi brevi, senza opere murarie e offrendovi massimo comfort e sicurezza. Grazie anche agli accessori a corredo, come il piatto doccia antiscivolo.
4: Sopralluoghi preventivo gratuiti e senza impegno. Pagamenti rateali personalizzati.
6: Chiama l'800-911-402 per informazioni. Acqua Habitat.
7: Lavori e non riesci a frequentare l'università? Cambia punto di vista. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. A maggioretta annuale agevolata a partire da 1.500 euro.
8: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico.

0: vita.
1: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
2: Bontà o salute?
3: Bontà e salute.
4: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.

0: Trump attacca ancora Papa Leone con le sue idee sull'Iran, mette in pericolo molti cattolici. Giovedì l'incontro in Vaticano con Rubio, sale la tensione nello stretto di Hormuz. Meloni prepara l'incontro con il segretario USA Salvini, il pontefice non si discute, si ascolta, le opposizioni, la premier sia più dura con chi ci porta in guerra e recessione. La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, i legali di Sempio, Andrea non risponderà ai PM, oggi sentite come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. David di Donatello, Mattarella, abbiate audacia e siate liberi nel realizzare i vostri progetti. Il ministro Giuli, inaccettabile non dare finanziamenti al film su Regeni. Migliaia di persone a Padova per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, la sua handbike sull'altare, la commozione di Bebe Vio e Alberto Tomba, il figlio Niccolò, una vita meravigliosa, metteva il sorriso nelle piccole cose. Buongiorno dal TG3, dunque scambio di accuse e minacce tra Stati Uniti e Iran, con la tensione che resta puntata sullo stretto di Hormuz. Intanto Trump sulla situazione internazionale torna ad attaccare Papa Leone a due giorni dalla missione in Italia del segretario di Stato Rubio. Il servizio di Lucia Sgueglia.
1: Well, the Pope would rather talk about the fact that it's okay for Iran to have a nuclear weapon than...
2: Il presidente statunitense alza lo scontro con la Santa Sede e, collegato con una TV cristiana conservatrice, torna ad attaccare Papa Leone proprio alla vigilia della visita di Rubio in Vaticano per ricucire i rapporti. Il pontefice sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Per lui va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare e non credo che questa sia una cosa positiva. Quanto agli alleati della NATO, non c'erano per noi quando ne avevamo bisogno e non credo che ci aiuterebbero in caso di un conflitto globale. Tensione altissima anche nel Golfo, dove il colosso danese Maersk ha annunciato che un proprio cargo, la Alliance Fairfax, battente bandiera americana, intrappolato nel canale dall'inizio della guerra a febbraio, ha oltrepassato lo stretto di Hormuz, scortato dalle forze armate statunitensi, sotto il cosiddetto Project Freedom lanciato da Trump nel tentativo di rompere con la forza il blocco marittimo. Per passare, avrebbe dovuto schivare missili e droni iraniani lanciati contro gli Emirati Arabi. Una provocazione per Teheran, che è così tornata a colpire il Golfo per la prima volta dal cessate il fuoco, ma smentisce il passaggio di navi e denuncia. Sulle 7 lance iraniane affondate ieri dagli Stati Uniti c'erano dei civili rimasti uccisi. Il rischio che il conflitto si riaccenda, mentre il capo della diplomazia iraniana Rakhshi vola a Pechino.
0: Intanto in Italia, dopo questo nuovo attacco di Trump al Papa, le opposizioni tornano a chiedere a Meloni di prendere le distanze dal tycoon, mentre il governo lavora all'incontro con Rubio. In diretta da Palazzo Chigi ci aggiorna Jacopo Matano.
3: Intanto Andrea, pochi minuti fa la Presidente del Consiglio ha espresso solidarietà agli Emirati Arabi Uniti per gli attacchi ingiustificabili subiti. L'Italia continuerà a fare la sua parte per favorire il dialogo e scongiurare il propagarsi della crisi, e poi ha sottolineato la libertà di navigazione a Hormuz è fondamentale. Ieri però aveva messo il punto su Trump in vista dell'incontro con Rubio di venerdì, dicendosi non d'accordo sul ritiro delle truppe, che l'Italia ha onorato i suoi impegni in ambito NATO e dunque che alcune cose dette, sottinteso dal Presidente americano, non sono corrette. Ma è tutto il centrodestra a dover prendere adesso le distanze di nuovo da Trump dopo i nuovi attacchi a Papa Leone. Così Salvini, il pontefice, non si discute, si ascolta. Confronto acceso anche con le opposizioni su questo e sui temi economici, con la richiesta italiana di più flessibilità. I due servizi di Serena Mautone e Marco Malvestio. Paolina, voi.
4: La difesa non è un costo inutile. Nel mezzo della crisi energetica, con governo e maggioranza alla ricerca di risorse, le parole di Crosetto suonano come un richiamo all'ordine.
5: Noi abbiamo un mondo che è impazzito. All'interno di questo mondo impazzito, il nostro dovere, quello delle forze armate e dell'esercito, è quello di garantire che questa nazione, qualunque cosa possa succedere e che non succederà mai, sia in grado di difendersi.
4: Il ministro è all'Aquila per i 165 anni dell'esercito. La sicurezza non si tocca, sembra dire, alla volta di chi in maggioranza spinge per un cambio di rotta. Perché dopo l'insuccesso di Giorgetti in Europa, nelle retrovie, Salvini è tornato a usare toni quasi apocalittici.

0: politici. Superare il patto di stabilità, aveva detto, più che una questione politica è una questione di sopravvivenza, mentre gli alleati non si sbilanciano nel delicato equilibrio di chi vorrebbe fare di più per famiglie e imprese ma deve mantenere gli impegni in Europa. Ma Salvini e Giorgetti finiscono nel mirino delle opposizioni. Prima piccona l'Europa, poi nasconde la mano, dice il PD del leader leghista, e alla vigilia dell'incontro con Rubio, dopo l'ennesimo attacco al pontefice, 5 Stelle, VS insistono, Meloni alzi la voce con Trump.
1: Meloni deve essere molto dura nei confronti di chi sta portando le guerre in tutto il mondo, sta destabilizzando il pianeta, portandolo in recessione economica, odia l'Europa e poi basta con questo attacco a Papa Leone XIV, addirittura rappresentato come il nemico dei cattolici.
0: Sulla politica estera, anche la fondo di più Europa, i dazi sono la prova tangibile che Meloni ha sbagliato tutto.
2: L'occasione è il Salone del Risparmio, cui partecipa in videocollegamento dal ministro Giorgetti un messaggio duplice, uno a uso interno, la stabilità finanziaria è presupposto essenziale, l'altro per ribadire la posizione rispetto all'Europa.
3: Se le condizioni lo richiederanno, siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
2: Ma dagli incontri di ieri e oggi a Bruxelles, Giorgetti ha incassato ancora uno stop, contrari a una deroga generale al patto di stabilità gran parte dei paesi, con il commissario Dombrovskis che lascia aperta la via a quella nazionale per i singoli stati. Manca la maggioranza anche sull'altra richiesta, una tassazione sugli extra profitti delle società energetiche. Anche qui, ricorda il commissario europeo, possono decidere i singoli stati. Misure mirate contro il caro energia non a pioggia, torna a caldeggiare il fondo monetario, che calcola l'impatto dell'inflazione per le famiglie italiane. Si va da un minimo di 450 euro fino ai quasi 2.300 euro di maggiori costi nello scenario peggiore. Cartina di tornasole, il prezzo della benzina che continua a correre. Il prezzo medio al self è di 1,93 euro al litro, più 18 centesimi in appena 4 giorni.
4: Resteranno in carcere almeno fino a domenica i due attivisti della flottiglia sequestrati dalle forze israeliane al largo di Creta. Ieri lunga riunione presieduta dal premier Netanyahu sulle operazioni militari in Medio Oriente. Da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
5: Sì, come detto, resteranno in carcere, e questa era stata proprio la richiesta della polizia, altri 6 giorni di detenzione per Tiago Avila e Seif Aboukeshek, quindi nulla fino a domenica. Tutto questo ovviamente sta provocando durissime reazioni, gli avvocati hanno potuto vedere nuovamente i due attivisti che ricordiamo sono stati catturati in acque internazionali insieme ad altri compagni della flottiglia che però sono stati rilasciati sull'isola di Creta. Per loro due invece è cominciata la detenzione, quello che viene definito un vero e proprio sequestro dai paesi di origine Spagna e Brasile. E in tutto questo gli avvocati hanno parlato di lunghi interrogatori durante i quali sarebbero stati anche minacciati, questo almeno è stato il racconto di Avila, addirittura ha detto potresti essere ucciso o rimanere in carcere per sempre, questo gli hanno detto i poliziotti durante gli interrogatori. Sono tenuti in celle di isolamento, le luci costantemente accese proprio per sfinirli. Ieri, ricordo, è stato aperto un fascicolo dalla procura di Roma proprio per sequestro di persona per i vari esposti che erano stati presentati a te.
4: Veniamo alla guerra russa all'Ucraina. Tra gli attacchi che non si placano, il presidente Putin annuncia una tregua l'8 e 9 maggio, ma la situazione resta molto instabile. La corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
6: Le prove per la parata del giorno della vittoria sono già iniziate lungo le strade del centro di Mosca. Il Ministero della Difesa ha annunciato una tregua con l'Ucraina per l'8 e il 9 maggio, proprio in occasione delle celebrazioni della vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. Ma la tregua appare già avvolta da grande incertezza e da minacce reciproche. Il cessate il fuoco è stato deciso da Putin, ne aveva già parlato al telefono con Trump la settimana scorsa. La difesa russa nel suo comunicato invita l'Ucraina a seguire l'esempio e avverte: se ci saranno attacchi sulla capitale risponderemo colpendo il centro di Kiev.
7: Russia has announced to me 9 parade.
6: Ma Zelensky risponde accusando Mosca di cinismo, poiché parla di cessate il fuoco mentre intensifica i raid e rilancia una tregua di 2 giorni a partire dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio. Intanto cresce la tensione a Mosca, la parata sulla Piazza Rossa verrà in forma ridotta, si temono i droni che già hanno raggiunto la periferia a soli 6 km dal Cremlino, internet è stato bloccato in buona parte del paese e secondo

0: Rapporto dell'intelligence europea, Putin e il suo entourage sarebbero già stati sottoposti a massime misure di sicurezza. Non si esclude neanche il rischio di un colpo di Stato.
1: Torniamo in Italia per il caso Garlasco. A Milano oggi vengono ascoltate come testimoni le gemelle K, cugine della vittima Chiara Poggi, nell'ambito della nuova indagine sul delitto appunto di Garlasco. Domani sarà la volta di Sempio, indagato, che ha fatto sapere che non risponderà. Allora, gli aggiornamenti con l'inviato Iari Pilati.
2: Sì, convocate come testimoni prima Paola, poi Stefania K, cugine di Chiara Poggi, sono entrate non viste nella caserma dei Carabinieri e Legione Lombardia. Tra poco sarà il turno di Stefania. Paola è già stata ascoltata per un paio d'ore ed è andata via. Nel 2007 fu lei a ipotizzare per prima un movente dell'omicidio che ora è tornato alla ribalta, cioè quella dello spasimante respinto. Inoltre un anno fa, seguendo una pista poi rivelatasi del tutto infruttuosa, gli investigatori avevano dragato un canale che passava vicino a un'abitazione della famiglia K a Tromello, vicino a Garlasco, alla ricerca di un'arma, e oggi con le loro testimonianze i carabinieri vorrebbero chiudere quel capitolo d'inchiesta arrivato a un vicolo cieco. Domani invece è convocato appunto da indagato Andrea Sempio, ci sarà, ma stamattina i suoi legali hanno comunicato che si avvarrà della facoltà di non rispondere, aggiungendo che hanno chiesto a uno psicoterapeuta una consulenza sulla sua personalità. Domani a Pavia in contemporanea da testimone anche il fratello di Chiara Poggi. Vediamo con Maria Teresa Palamà.
3: Il movente sessuale per la procura di Pavia, alla base dell'omicidio di Chiara Poggi, era già stato profetizzato dalla cugina Paola K nel 2007, quando ai carabinieri suggeriva: dovete cercare l'omicida tra i suoi colleghi di Pavia e gli attuali di Milano, secondo me ha potuto avere delle avance non corrisposte da qualche uomo. Oggi, a distanza di quasi 19 anni, le gemelle Paola e Stefania K vengono riascoltate come testi, forse per dettagliare meglio quell'ipotesi di movente sessuale, un approccio respinto che nell'attuale idea della procura di Pavia avrebbe spinto Andrea Sempio a uccidere Chiara. Sempre nel 2007 fu Stefania, l'altra gemella, a raccontare di avere un ottimo rapporto con la cugina e che nell'ultimo mese si vedevano quasi tutti i giorni perché, lasciata dal fidanzato, aveva bisogno di confidarsi. I genitori di Chiara Poggi, prima di partire per la montagna, avevano lasciato per sicurezza le chiavi della villetta alla mamma delle gemelle K, che ai carabinieri disse di non averle mai usate e che le figlie neppure sapevano di quelle chiavi. Domani sarà chiamato a testimoniare anche Marco Poggi, il fratello di Chiara, amico di Andrea Sempio. Gli verranno forse ancora una volta rivolte domande sui video intimi di Chiara e Alberto custoditi nel PC condiviso con la sorella. Poco prima dell'omicidio lei li aveva protetti con una password. Il sospetto degli inquirenti è che Sempio prima li avesse visti.
1: 11 arresti e 3 fermi a Bari nell'ambito dell'indagine sulla faida in atto tra clan. Vediamo con Massimo Veneziani.
4: Stamattina non sono soltanto le campane della cattedrale a svegliare alcuni abitanti di Bari Vecchia. Un blitz di carabinieri e polizia. 11 arresti e 3 fermi, un modo per interrompere la scia di sangue figlia della trentennale guerra di mafia tra la famiglia Capriati e gli Strisciuglio. Proiettili e morti eccellenti nei locali notturni e per strada, come quello di Lello Capriati, il 1 aprile del 2024 a Torre a Mare. 2 killer in moto, 4 colpi di pistola. La vittima era stata scarcerata nel 2022 dopo 17 anni per l'omicidio dell'innocente Michele Fazio, ucciso nel 2001. Lello Capriati aveva stabilito la pace con i rivali prima che Raffaele Scavo, ad aprile 2024, minacciò con una pistola proprio il figlio di Lello. Scavo è stato assassinato con un colpo di pistola alla base del collo il 19 aprile scorso in discoteca. Gli arresti e i fermi di oggi sono collegati proprio all'omicidio di Scavo e a quello di Capriati. Per la DDA l'ultima esecuzione è la risposta alla prima, una vendetta.
5: Commettere i reati lì davanti a tutti è un modo di esercitare il potere criminale.
4: Sparatore nei locali, armi esibite in modo eclatante, un modo per alzare la voce sul territorio e stabilire il controllo dello spaccio. Tanta la droga sequestrata stamattina nei vicoli del Borgo Antico.
6: Cocaina, diversi cipollotti e poi abbiamo un bel po' di marijuana.
1: Al Quirinale il Presidente della Repubblica riceve artisti e maestranze del cinema in occasione della Davide di Donatello che sarà assegnato domani. Il racconto di Rita Cavallo, poi con Claudio Pandolfi il confronto a distanza tra i rappresentanti del cinema e il Ministro Giuli.
7: Ricordo il suo film, era tutto in ordine.
8: Questo era importante.
7: C'era il cerimoniale un po' disorientato, ma non se ne preoccupi, sa?
8: La realtà talvolta supera la fantasia.

0: sia anche quella del cinema.
1: A Bisio, presidente della Repubblica in un film, Sergio Mattarella riserva una battuta che riflette il clima di questa giornata. Tutto il cinema italiano è al Quirinale, è il legame fra cinema e storia del paese.
0: Il cinema ha camminato con la Repubblica.
1: Ma oggi è anche occasione per parlare delle tensioni, delle preoccupazioni che il mondo dell'audiovisivo sta vivendo. Ho ricevuto e letto con attenzione, dice Mattarella, una lettera del settore cinema al riguardo.
0: Sono certo, anche avendo ascoltato le parole del ministro Giuli, che si riuscirà a trovare un punto di equilibrio tra le diverse esigenze.
1: Perché il cinema è risorsa culturale, sociale, ma anche economica. Il tema, scandisce Mattarella, non è solo richiesta di finanziamenti, ma capire come essere all'altezza dei nostri momenti migliori.
0: Occorre dialogo, confronto aperto, senza pregiudiziali. Di fronte a difficoltà, l'intesa tra le istituzioni e le componenti del settore può essere un moltiplicatore di risorse e di energie.
2: Mi rivolgo al film di Paolo Sorrentino. La dirò sottovoce il nome del tuo film, anche perché non vorrei creare imbarazzi da parte di nessuno.
3: La battuta di Claudio Bisio vuole stemperare il clima, ma la cerimonia al Quirinale non si è trasformata, come qualcuno paventava, in un momento di protesta del mondo del cinema italiano. Ma segna anzi la ripresa del dialogo col governo, chiesto dalla lettera aperta delle associazioni del settore di cui Piera De Tassis legge uno stralcio, un confronto che superi gli scontri ideologici.
4: E si concentri invece sul trovare insieme, al più presto, regole condivise per garantire la stabilità e l'equilibrio dei sostegni pubblici al settore.
3: Apertura raccolta dal ministro della Cultura Giuli, che lancia un appello al Parlamento per una riforma condivisa del sistema dell'audiovisivo e ribadisce la necessità di riportare attraverso il confronto la trasparenza del sistema dei finanziamenti pubblici, sul quale fa anche mea culpa.
5: Valga su tutti l'inaccettabile caduta sul docufilm Tutto il male del mondo, dedicato a Giulio Regeni.
3: All'uscita le reazioni.
6: A scuola come si fa? La parte, come dire, gli orali e gli scritti. Andiamo agli scritti.
7: A Venezia, la presentazione alla stampa dei padiglioni della Biennale d'Arte, compreso quello russo, la nostra inviata Luciana Parisi lo ha visitato.
8: Il padiglione russo spalanca le porte ai media internazionali solo per 3 giorni, poi chiuderà e resteranno i video delle performance. L'ensemble esegue autentica musica tradizionale. Sono brani rari, pezzi di persone molto anziane, parte del nostro folklore. Il loro è un lavoro di ricerca su questi suoni remoti. Cosa significa l'apertura?

0: Giano Magnin dell'Alto Canavese, e tutto fatto a mano ovviamente. La differenza di una grappa di qualità e di un'altra di qualità inferiore è proprio sta nella distillazione. Quindi la distillazione lenta permette di estrarre molti più aromi rispetto a una distillazione veloce.
1: Andrea si definisce una pecora nera perché ha abbandonato il mestiere di famiglia, che era la pasticceria. Ha studiato da chimico, poi ha fatto il giardiniere per qualche anno prima di dedicarsi al suo grande progetto. Ma anche l'arte di famiglia ha trovato posto a Cascina alla Noce, grazie a suo papà. Grande sostenitore dei progetti ambiziosi del figlio, ora è al lavoro su una ricetta che ha specialmente adattato per utilizzare le noci raccolte qui alla Cascina, i Baci di Europa.
2: Ho fatto il pasticcere 40 anni, adesso è qualche anno che sono in pensione e vengo ad aiutare mio figlio in Cascina. Il nostro rapporto va molto bene. Siamo un po' taciturni, parliamo troppo poco. Dovremmo parlare un po' di più. I biellesi non parlano, però diciamo così che più che un parlato, diciamo, ci sono delle intese.

0: Al Santuario d'Europa, centro per secoli della vita della valle, si è depositata anche la sua memoria storica e quella dell'intero territorio dell'Alto Biellese. L'antica biblioteca si è costituita nel 600. L'archivio, di cui si occupa Danilo, conserva documenti a partire dal 500.
1: La documentazione che si conserva nell'archivio attesta anche, tra le altre cose, come e quanto il Santuario d'Europa sia stato un grande motore economico. Gli stessi documenti ci raccontano di come il santuario sia stata e sia tuttora una piccola comunità, quasi un piccolo paese. Questo piccolo paese ha dovuto mantenersi da solo per una questione di distanza, ma anche una questione di impraticabilità della strada, per esempio durante la stagione brutta. E quindi noi abbiamo piccole attività artigianali che si sono sviluppate. La storia dei coronari è abbastanza interessante per quanto riguarda il Santuario d'Europa, perché si trattava di orefici attivi in santuario e che avevano il compito di fornire ai fedeli oggetti da offrire alla Madonna d'Europa come forma di venerazione o anche per, diciamo così, fornire loro dei ricordini da portare a casa quando appunto lasciavano il santuario. Questo è l'archivio storico e all'interno della documentazione più antica ci sono alcuni documenti interessanti che adesso andrei ad estrarre. Per esempio il primo è del 20 settembre del 1752 e lo troviamo in posizione 4817. E questo strumento riguarda appunto questi signori Regis, storica famiglia di coronari, che venivano appunto ad essere attivi nel Santuario d'Europa.
0: Tipici gioielli del territorio sono i bellissimi dorini. Meno costosi rispetto ad altri gioielli, erano parte dell'abbigliamento tradizionale delle donne nelle valli montane.
2: Questa collana
3: sì.
2: Apparteneva alla mia bisnonna.
3: Ah, cavoli!
2: E quindi viene da Rosaz, dalla Valle Cervo.
3: Certo.
2: E so che molti davano questi dorini alla Madonna d'Europa.
3: Certo. Li
0: portavano... Andrea, orafo eccezionale, è uno dei pochi artigiani in grado di restaurare antichi dorini o realizzarne di nuovi.
3: Sono tutti in oro, realizzati a stampa.

0: campo, in lastra. Qua hanno anche aggiunto in un secondo tempo una piccola crocettina.
1: Sì.
0: Sì. È molto bella. Posso guardare anche qua?
2: Sì.
1: Certo.
0: Questo è un centrale del costume, tutto di Dorini. È rarissimo trovare un centrale così. Tutto in oro anche questo. Lavorato a stampo. Beh, poi c'è qualche Dorino che si è rovinato col tempo. D'altronde sono leggerissimi, venivano fatti in oro, molto molto leggero per non costare tantissimo, ecco. E anche se questo era un centrale molto molto costoso.
3: Un patrimonio della cultura materiale da preservare, perché questi gioielli, a parte la loro indubbia bellezza, sono anche un importante documento storico. Dall'inizio dell'Ottocento furono nelle famiglie valligiane simboli dello status sociale, oggetti di scambio, e ebbero un'importanza non secondaria nella vita delle donne.
1: I dorini venivano dati in dote anche alle ragazze,
0: sì,
1: quando si sposavano.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Rappresentavano anche una forma di risparmio per le famiglie, perché in caso di malattia mi risulta che ne vendessero dei
0: sì,
2: grani.
0: Sì, sì, sì, sì, era come una sorta di investimento.
2: Ecco.
0: Compravano dell'oro e lo mettevano lì.
3: Nel piccolo villaggio autosufficiente, nato all'ombra del santuario, a 1200 metri d'altitudine, un tempo si vendevano un po' tutti i generi alimentari. C'era anche una macelleria. Oggi è rimasta la panetteria storica che Maria Elena ha ereditato dai suoi genitori. D'estate il pane si inforna tutti i giorni, d'inverno solo due volte la settimana. Ma in negozio si trova un po' di tutto.
4: Arrivano apposta da Biella per prendere il pane di Europa, perché dicono che è molto buono. Sì. E di prodotti facciamo tanti tipi di pane, anche il pane nero, il pane integrale, i grissini che stiriamo a mano, i torcetti.
3: I torcetti al burro sono dei dolci tipici di queste vallate. Un tempo li facevano tutti i fornai. Una delizia con questa spolverata di zucchero che si caramella nel forno.
4: La torta d'Europa di nocciole fatta con farina bianca, con il cacao, con la nocciola Piemonte IGP trilobata. Poi mettiamo un goccino di rum, il burro preferibilmente se è burro fresco, burro nostro, e anche viene ancora più buona.
3: Il burro fresco e i formaggi tipici del territorio, la toma e il maccagno, li produce Elisa, che d'estate ha le mucche in alpeggio, non lontano dal santuario, e che viene in negozio anche per rifornirsi di tutti i generi di prima necessità.
4: 40 anni fa veniva il nonno di Elisa e portava il formaggio a mio papà.
3: Elisa, giovanissima, è stata protagonista di una scelta coraggiosa. Dopo una laurea in gestione aziendale, che le avrebbe aperto le porte di un lavoro d'ufficio, ha invece deciso di proseguire la tradizione della sua famiglia materna, che da mezzo secolo gestisce questi meravigliosi alpeggi alle pendici del Monte Mucrone, a più di 1000 metri.

quando ero piccola salivo in alpeggio con i nonni e io mi ricordo perfettamente quando il nonno e papà di mamma mi ha insegnato a mungere. Ero molto piccola, avevo 3-4 anni e per non lasciarmi in casa da sola mi teneva sulle sue ginocchia e tra le sue braccia mentre lui mungevo io provavo forse a mungere e quindi tutto questo me l'hanno tramandato loro.

0: diciamo che questi alpeggi sono un po' immersi in mezzo al verde, un po' selvaggi, un po' forse anche isolati, perché proprio sono in mezzo allo scorrere di due torrenti, quindi quando ci sono piogge abbondanti purtroppo si resta isolati, e ci è già successo più volte di rimanere qua due o tre giorni senza poter attraversare e quindi raggiungere la civiltà.
1: Elisa e Matteo hanno per adesso 15 capre e 33 mucche. Hanno optato per una razza tradizionale, la pezzata rossa d'Europa, robusta e non troppo alta, molto adatta a questi pascoli impervi. Anche i cani che custodiscono la mandria, dei pastori biellesi, sono di una razza tipica di questo territorio.

Te le da. Leda è un piccolo pastore d'Europa che ha 4-5 mesi e sta imparando con briga la conduzione delle vacche e delle capre. È un carattere un po' esuberante e iperattiva, ogni cosa che trova la mordicchia, gioca sempre, però gioca anche molto con gli animali, con i vitellini, dorme con loro, e quindi secondo me questo è il segnale che diventerà un buon cane.

0: Elisa dice che l'unica persona a cui Leda obbedisce è sua mamma, come se sapesse istintivamente che è lei la depositaria di tutti i saperi fondamentali per questa vita in alta quota. Fare il burro, la lavorazione più difficile, tocca ancora a lei.
1: Gli alpeggi dove attualmente siamo con le mandre e con gli animali non sono mai stati abbandonati, ci sono sempre stati i miei nonni e prima dei miei nonni i predecessori e così continuiamo di generazione in generazione e chissà se dopo di noi ci sarà qualcuno che vorrà continuare.

0: Questo programma è stato presentato da Tende da Sole Tempo Test, Pro Life, alimenti per cani e gatti.
1: Le grandi questioni del nostro paese attraverso i nostri racconti e le nostre inchieste. Vi aspetto.
2: Salvo Sottile conduce Far West, questa sera alle 21:20, Rai 3.

0: Diceva il saggio Gandhi: sii tu il cambiamento che desideri vedere nel mondo. Noi cambiamo giorno. Indovina chi viene a cena. Da martedì 12 maggio alle 21:20, Rai 3.
1: Pubblicità.
2: Sono José Mourinho, sono sempre stato lo special one. E poi un giorno Luca viene prima. No, José prima.
3: José prima.
2: José prima.
4: Assistenza clienti prima, mi dica.
2: José prima.
5: Certo, basta diventare cliente prima.
2: Però poi José prima. Respect.
6: Per Prima Assicurazioni i clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.
7: Lo spot inizia con la contro

0: figura di Sinner.
1: Io userei l'originale.
2: Poi arriva un robot
3: distopico.
1: Se usassimo il robot in lavazza, Luigi?
3: Adoro! Luigi sogna di essere umano.
2: E ti lancia una capsula incredibilmente cinematografica.
1: Ma non sono lavazza.
4: Originale.
5: Niente batte l'originale.
6: Questo ne capisce davvero.
7: Tutti gli spot che ha fatto.
8: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
9: Eh no, signora, cartacea non vale.
10: Ragazzi, con questa non è.
11: Ma no, dai, non vale.
10: Bravo, non vale.
12: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
13: Diarrea frequente, mal di pancia, gonfiore? Può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigimea, dalla ricerca per la tua salute.
14: Giornata impegnativa. Riparti alla grande. San Benedetto Fruit & Power. Mix di frutta e tanta vitalità con caffeina e taurina.
15: San Benedetto Fruit & Power. My Energy Break.
16: Papà, e la fiaba?
17: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
16: Wow! E c'è la sirena?
18: Certo, nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze.
19: E un sacco di concerti.
20: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo fantastico.

0: Carlacco, Paola e Stefania Cappa, le cugine di Chiara Poggi, ascoltate dagli inquirenti. Domani a Pavia toccherà ad Andrea Sempio. I legali, non risponderà ai magistrati. Padova e migliaia per l'addio ad Alex Zanardi con gli atleti disabili. Sportivi, da Alberto Tomba a Bebevio, il ricordo del figlio Niccolò. Chiunque può avere una vita meravigliosa. Mattarella, la cerimonia per i David, il cinema va sostenuto, sia audace e libero. Il ministro Giuli, inaccettabile non finanziare il film su Regeni. Bruxelles, Russia alla Biennale, violate le sanzioni. Buonasera dal TG3, il presidente degli Stati Uniti torna ad attaccare il Papa, mette in pericolo i cattolici, l'accusa di Trump, e accetta che l'Iran abbia l'arma atomica. Nuove tensioni dunque a pochi giorni dal viaggio a Roma del segretario di Stato Rubio, mentre il segretario alla guerra Esert assicura il cessate il fuoco dura ancora e continua il blocco dello stretto di Hormuz. In diretta a New York la corrispondente Laura Pepe.
1: Poco fa, dallo studio Vale, davanti a una platea di bambini per un'iniziativa legata a sport e salute nelle scuole, Trump ha detto: l'Iran sa quello che non deve fare per non violare la tregua in corso. Poi ha definito gli ultimi scontri una scaramuccia di poco conto. Loro non hanno mai avuto nessuna chance, lo sanno. Dovrebbero fare la cosa più intelligente, alzare bandiera bianca, ha detto Trump. Ma soprattutto, come dicevate, nelle ultime ore il presidente è tornato ad attaccare il Papa. Vediamo il servizio che abbiamo preparato, poi con Lucia Sgueglia, il punto nello stretto di Hormuz.
2: Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Al telefono con l'emittente di ispirazione cristiana e conservatrice Salem News, Trump torna ad attaccare duramente il pontefice. Lui ritiene che vada bene che l'Iran abbia un'arma nucleare, ribadisce il presidente, e non credo sia una cosa buona. Parole che arrivano 3 settimane dopo il primo affondo contro Papa Leone, che ad aprile Trump definì debole sul crimine e pessimo in politica estera, scatenando le proteste del mondo cattolico, compresi i suoi elettori. Non ho paura dell'amministrazione Trump, continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra, era stata la risposta di Prevost, primo pontefice statunitense. E oggi il segretario di Stato Parolin dice: il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo e la pace, piaccia o non piaccia. Ma il nuovo attacco di Trump arriva proprio alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, che dovrebbe avere l'obiettivo di ricucire i rapporti tra Washington e la Santa Sede. Nella stessa intervista Trump se la prende anche con gli alleati della NATO. Quando abbiamo avuto bisogno di loro, non sono stati al nostro fianco.
3: La mostra al Ministero della Guerra il capo di Stato Maggiore Kane, accusando Teheran di aver violato più volte la tregua. La mappa dei presunti attacchi lanciati dall'Iran nel Golfo da quando è entrata in vigore, contro cargo commerciali e navi militari americane, mentre la Marina USA tenta di forzare l'apertura dello stretto.
4: No, the ceasefire is not over.
3: Nelle ultime 24 ore l'Iran ha sparato contro di noi e noi contro di loro, ammette Hexet, ma il cessate il fuoco assicura, regge, e la battaglia di Hormuz è cosa separata dalla guerra in Iran. Due cargo battenti bandiera statunitense hanno attraversato lo stretto, sostiene, e abbiamo creato un corridoio sicuro per far passare le altre navi. Il Project Freedom è solo una missione temporanea, poi la cederemo al mondo, afferma, senza citare però accordi specifici con gli alleati né quanto durerà. E si teme una nuova escalation nel Golfo. Per il secondo giorno consecutivo l'Iran ha lanciato missili e droni contro gli Emirati Arabi, alleati chiave di Washington, la contraerea di nuovo in azione. Abbiamo appena iniziato, minacciano i Pasdaran, ma smentiscono che i due cargo americani scortati da caccia torpedinieri USA siano riusciti a oltrepassare il canale. Sono incagliati a sud di Hormuz, dicono. Oggi il ministro degli esteri Araghchi volerà a Pechino. Nonostante tutto, i negoziati continuano, fa sapere il mediatore Pakistan, siamo fiduciosi di poter arrivare a un accordo vantaggioso per entrambe le parti.
0: Contro le nuove accuse di Trump al pontefice si schierano sia il governo sia l'opposizione. A Palazzo Chigi c'è Jacopo Matano.
5: Sì, i nuovi attacchi di Trump al Papa diventano anche un tema politico e costringono il governo e il centrodestra a prendere di nuovo le distanze, a farlo in mattinata per primo è Salvini, lo vedremo poi poco fa anche Tajani. Tutto questo mentre, come abbiamo sentito, si avvicina la visita di Marco Rubio a Roma e l'incontro venerdì.

0: Nardi con la Presidente del Consiglio Meloni, che non è intervenuta oggi su questo, ma ieri aveva riservato diverse stoccate al Presidente americano dicendo di non condividere l'eventuale ritiro delle truppe dall'Italia, che il nostro Paese ha onorato gli impegni in ambito NATO e dunque non sono corrette alcune cose dette da Trump. In agenda ci sarebbe domani attorno a mezzogiorno un vertice qui a Palazzo Chigi della Presidente del Consiglio con i suoi vice, proprio per mettere a punto la strategia in vista di questo incontro con Rubio. Intanto le opposizioni attaccano l'Italia paga la subalternità di Meloni a Trump. Il punto nei due servizi con Giorgia Romola e Valentina Antonello. Paolina, a voi.
1: In un mondo in fiamme, quello per la difesa non può essere considerato un costo inutile, scandisce il ministro Crosetto durante i festeggiamenti per i 165 anni dell'esercito all'anno.

0: Senza difesa non c'è libertà, occorre stanziare risorse adeguate, sottolineano i forzisti, con il leader che sui social difende il Papa dai nuovi attacchi di Trump, non condivisibili né utili alla causa della pace, scrive Tajani. Sulla stessa linea Salvini, che chiarisce di non avere in agenda un incontro con Rubio, e sugli affondi contro Leone torna a segnare la distanza con il tycoon.
1: Il Papa non si discute, si ascolta. Siamo e rimarremo amici e alleati degli Stati Uniti d'America. A prescindere da questo o quel malinteso, da questo o quel presidente. Sicuramente attaccare il Santo Padre non serve a nulla e non risolve nessun problema.
0: E anche sull'ipotesi di ritiro delle truppe USA dal nostro territorio, la Lega prende le distanze. Non avrebbe senso, siamo alleati leali.
2: Le parole di Trump sono un attacco grave senza precedenti da un capo di Stato al Papa. Esattamente come 20 giorni fa, Elly Schlein schiera i Dem su una linea ben precisa, vicina al Vaticano, distante dal tycoon, un bullo prepotente. Il passaggio al fronte interno è pressoché immediato. L'Italia, dice, sta pagando la subalternità di Meloni.
3: Noi abbiamo un problema serio in questo paese con il caro vita, perché gli stipendi degli italiani si sono abbassati di 8 punti, 9 punti negli ultimi 4 anni, lo dice l'Istat, e negli stessi anni il prezzo dei beni alimentari, quando vanno a fare la spesa gli italiani, sono aumentati del 20%.
2: Con la campagna elettorale ormai partita, Schlein conferma i punti fermi. Irricevibile la legge elettorale proposta dai meloniani e il testardamente unitari. Si dice rammaricata dell'uscita di Madia, che traslocata come indipendente dentro Italia Viva, tiene comunque la porta spalancata, insieme, dice, per l'alternativa. Sull'immobilismo del governo concorda tutto il fronte progressista.
4: Su casa e carburanti, Giorgia Meloni e i suoi fanno il gioco delle tre carte e mentono agli italiani. Hanno tagliato 1,5 miliardi di euro in 4 anni tra fondo morosità incolpevole e fondo affitti. Annunciano sconti sui carburanti, ma in realtà le accise le hanno aumentate a partire dalla legge di bilancio.
2: Allarmati, pentastellati, chiedono a Crosetto di chiarire sulle navi militari che dovrebbero partire per Hormuz, ma il Parlamento, fanno notare, non ha ancora autorizzato. È lo stesso tasto su cui battono AWS, rilanciando poi le stime del fondo monetario. La guerra in Iran costerà ad ogni famiglia fino a 2.200 euro.
5: E l'Europa è scossa e divisa dal caro energia. La Commissione ribadisce il no alla sospensione del patto di stabilità. Mina Polizzi.
6: La tendenza in questo momento è verso la stagflazione, lo dice il presidente Pierakakis in audizione al Parlamento europeo. La guerra in Medio Oriente, aggiunge, può sconvolgere le economie europee. I vari governi restano però divisi su un'eventuale risposta comune alla crisi e negli incontri tra i ministri delle finanze è stato ribadito il no alla richiesta di deroghe al patto di stabilità. Da Bruxelles il commissario Dombrovskis ripete il nostro parere è di utilizzare le flessibilità già esistenti. Ma Giorgetti insiste.
7: Se le condizioni lo richiederanno, siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
6: Il ministro lancia anche un messaggio a uso interno e rimarca l'importanza di tenere in ordine i conti, la stabilità finanziaria presupposto essenziale per la crescita. Dalla presidente della BCE Lagarde l'invito ai governi a rafforzare l'indipendenza energetica dell'Europa. Il Fondo Monetario esorta ad adottare misure mirate contro il caro energia e calcola l'impatto dell'inflazione per le famiglie italiane, da 450 euro fino ai quasi 2.300 di maggiori costi nello scenario peggiore. Il prezzo della benzina continua a correre al self di 1,93 al litro, 18 centesimi in più in appena 4 giorni, una boccata d'ossigeno invece per il gas del mercato tutelato. Ad aprile il conto scende di oltre il 7%, ma resta comunque alto, da inizio guerra è più 10%.
5: Sono più di 2.700 i morti in Libano dai primi di marzo per i raid israeliani. Restano in carcere 2 attivisti della flottiglia, in diretta la corrispondente Maria Gianniti.
8: E si rimarranno fino a domenica prossima, perché è stato prolungato di altri 6 giorni, come era stato richiesto dalla polizia, la detenzione di Tiago Avila e Saif Abukashek, che sono apparsi anche questa mattina in tribunale ad Ashkelon. Ricordiamo che i due erano stati sequestrati in acque internazionali dalla marina israeliana assieme ad altri attivisti, che però poi sono stati liberati, eccetto loro due. I due sono in sciopero della fame da quando sono stati arrestati. il Brasile e la Spagna ne continuano a richiedere l'immediata liberazione, sono cittadini di questi due paesi. In tutto questo gli avvocati che li hanno incontrati anche ieri hanno raccontato quanto hanno riferito proprio i due attivisti, e cioè sono tenuti in celle di isolamento, stanno sempre con le luci accese, questo anche per minare la loro resistenza, e Avila

0: anche subito delle minacce. Insomma, una situazione estremamente difficile con i familiari dei due attivisti, come anche l'intero movimento della Global Sumud Flotilla, che chiede una mobilitazione internazionale per farli uscire dal carcere. A te.
1: Altri morti per raid russi in Ucraina mentre si preparano le tregue separate. Mosca teme le incursioni dei droni di Kiev per la parata del 9 maggio. La corrispondente Liana Mestretta.
2: Distese di fiori rossi nel centro di Mosca, sullo sfondo le bandiere russe. La città si prepara alla parata del 9 maggio, il giorno in cui si ricorda la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Ma l'allerta sicurezza è alta, si temono droni, attentati terroristici, perfino un colpo di Stato. I festeggiamenti saranno in forma ridotta, sulla Piazza Rossa non sfileranno i mezzi militari. Putin intanto ha annunciato una tregua con l'Ucraina per l'8 e il 9 maggio, con un avvertimento: se ci saranno attacchi su Mosca, colpiremo il centro di Kiev. Zelensky ha risposto accusando la Russia di cinismo, poiché parla di cessate il fuoco mentre intensifica i raid, e ha rilanciato una tregua di due giorni a partire dalla mezzanotte di oggi. A Mosca, intanto, per motivi di sicurezza, internet è già stato bloccato e tra i cittadini cresce l'incertezza. Penso che le autorità non stiano facendo abbastanza per proteggerci, dice Caterina. Ormai viviamo sempre sotto stress. Vorrei credere nella tregua, dice Lora, ma non so. Intanto mi godo una passeggiata in centro. Non sappiamo cosa ci riserva il futuro.
1: Torniamo in Italia con la cronaca, la nuova inchiesta sul caso Garlasco. Sentite come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani toccherà al fratello di Chiara, Marco. Mentre l'indagata Andrea Sempio ha già fatto sapere che non risponderà alle domande dei PM. Iari Pilati e poi Maria Teresa Palamà.
3: Nel 2007 quasi cercavano loro le telecamere e quel fotomontaggio con la cugina Chiara l'avevano appeso perché tutti lo vedessero. Oggi, con l'aiuto dei carabinieri, schivano decine di giornalisti, non un fotogramma di Paola e Stefania K, chiamata a testimoniare. Il loro cognome era stato di nuovo tirato in ballo un anno fa su una pista falsa. Un testimone aveva parlato di un borsone con attrezzi gettato in un canale vicino a un'abitazione della famiglia, a Tromello, vicino a Garlasco. Gli accertamenti non diedero alcun riscontro e molte volte i K hanno querelato chi accostava il nome delle gemelle al delitto. Mai indagate, sempre testimoni. Ma a distanza di tanto tempo, in uno scenario che ribalta su Andrea Sempio le accuse per cui è stato condannato Alberto Stasi, i carabinieri avevano bisogno di chiedere anche altro alle gemelle K. Stefania nel 2007 aveva parlato di un riavvicinamento alla cugina, ci vedevamo quasi tutti i giorni, ero stata lasciata, avevo bisogno di confidarmi. Ecco perché potrebbe aver raccolto confidenze di Chiara da rileggere oggi in una nuova luce. Due giorni dopo l'assassinio, poi, fu Paola a pronunciare un'ipotesi allora esplorata ma poi scartata, che oggi appare profetica. Dovette cercare l'omicida tra i suoi colleghi, mise a verbale. Secondo me Chiara ha potuto avere delle avance non corrisposte da qualche uomo che non ha accettato il rifiuto. Qualcuno che ha studiato le sue abitudini e ha agito d'impulso. Un'accusa non molto diversa da quella che ora viene contestata da Andrea Sempio. Un approccio respinto, un movente sessuale.
4: Dall'inizio di questa nuova inchiesta, per non contaminare le indagini, anche perché è troppo doloroso, ma forse domani si incroceranno nei corridoi della Procura di Pavia, ognuno diretto verso il suo interrogatorio. Andrea Sempio, come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, e l'amico di sempre, il fratello di Chiara, Marco, come testimone convocato per la terza volta a deporre in questo nuovo filone. Fino a ieri sera Sempio si arrovellava se rispondere o no ai magistrati pavesi sotto i colpi di notizie che scavano nella sua giovinezza tormentata, tra quelle centinaia di chat da aspirante seduttore che ora possono apparire come la cornice in cui inquadrare il movente sessuale, l'omicidio per un approccio respinto ipotizzato dai PM. Proprio per questo i difensori, in una nota, hanno fatto sapere questa mattina che Sempio, non conoscendo gli atti a suo carico di un'indagine ancora aperta, non risponderà domani alle domande dei PM, mentre risponderà da teste con l'obbligo di dire la verità il fratello di Chiara, al quale verranno rivolte forse domande su quel PC condiviso all'epoca con la sorella, sui video intimi di Chiara e Alberto protetti con una password negli ultimi mesi prima del delitto. Il sospetto di chi indaga è che Sempio abbia avuto modo di vederli prima che venissero blindati. Sul tavolo della Procura di Pavia c'è una corposa consulenza informatica, un'analisi che potrebbe aver rivelato tracce di chi vide o copiò quei filmati.
1: Blitz a Bari contro la mafia, stop alla faida decennale tra clan rivali che ha portato ad agguati omicidi, 11 persone arrestate, Massimo Veneziani.
5: Gli hanno menato 4 proiettili in testa, lo volevano uccidere proprio. Lo so, con la cattiveria. Uno si prende paura, se loro non danno una risposta a quella cosa che è successa è un brutto colpo per la famiglia di questi. Al telefono parlano un pregiudicato e un suo parente, come raccontano le carte della DDA. Si discute di Lello Capriati, ucciso il 1 aprile del 2024 a Torre a Mare, in provincia di Bari. C'era la pace tra il clan Capriati e gli Strisciuglio, poi qualcosa si è incrinato. Sono andati a rompere un equilibrio questi, per le cazzate dei ragazzini, a puntarsi, a guardarsi male. Nero su bianco nelle carte. Torneranno tensioni, minacce, armi ostentate in piazza e nei locali e vendette. Il 19 aprile scorso Raffaele Scavo viene assassinato in discoteca. Oggi per questi 2 omicidi, 11 arresti e 3 fermi. Bari Vecchia si sveglia con le forze dell'ordine. Tra clan non c'è pace. In città le nuove generazioni fanno la voce grossa, si spara per uno sguardo di troppo.
6: I giovani Neve ormai in qualche modo vogliono farsi vedere culturalmente sui social nel commettere dei reati.
5: Si difende l'onore e il mercato della droga. Tanta quella sequestrata stamattina.
7: Cocaina, diversi cipollotti e poi abbiamo un bel po' di marijuana.
5: Aria non serena in città. La scelta della DDA di colpire le due famiglie protagoniste della faida dice che qui non c'è spazio per nessuna guerra di mafia.
1: Abbattuto a Torre Annunziata il fortino del clan Giunta, più di 40 anni dall'assassinio di Giancarlo Siani, il giornalista del Mattino che con le sue inchieste aveva sfidato la camorra. Valeria Papitto.
8: Io sono qua in realtà oggi perché attraverso i miei occhi spero che lui veda una cosa che forse gli farà piacere. Anche se ovviamente va giù un simbolo, ma non va giù la camorra.
9: Lui è Giancarlo Siani, giornalista precario del Mattino, ucciso dalla camorra 41 anni fa. Il fratello oggi è qui a Torre Annunziata per assistere a un momento atteso da tanti, troppi anni. La ruspa del genio militare abbatte le pareti di Palazzo Fienga, sequestrato proprio alla camorra. In questa roccaforte gli uomini del potente clan Giunta si spartivano gli appalti del dopoterremoto dell'80 con la connivenza della politica. Tutto raccontato da Siani nelle sue inchieste, articoli che pestano i piedi ai boss e segnano la sua fine.
10: Il prezzo pagato da Nuvoletta.
9: Oggi viene giù un simbolo, ma una ruspa non basta, avverte il procuratore.
11: Ci sono ancora troppe opacità, troppe contiguità con la criminalità organizzata, ci sono troppe inammissibili inerzie e finanche illegalità in seno alla stessa amministrazione comunale.
9: Parole gravi, ingiuste, secondo il sindaco Cucurullo che ha annunciato le dimissioni. 12.000 metri quadri di finestre e porte murate presto, sostituite da un parco e una nuova piazza della legalità che forse un giorno avrà il nome di Siani, come questo asilo.
8: Oggi va giù un palazzo della Camorra e viene su un asilo nido. Questo può essere una sintesi per capire da che parte andare e come la dobbiamo ricostruire e dare una speranza ai ragazzi e ai bambini di questa città.
1: Grande commozione a Padova per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, l'abbraccio alla famiglia, la sua handbike sull'altare e nell'omelia il racconto del suo coraggio e dell'attenzione verso gli altri. L'inviato al Viselosi.
12: Questo vale più di ogni altra cosa su tutto.
13: Sull'altare la sua handbike, un simbolo delle vittorie sportive, certo, ma il significato molto più ampio, perché l'eredità di Alex Zanardi riguarda la vita, ancor più nel giorno del suo addio davanti a una folla commossa intorno alla moglie Daniela e al figlio Nicolò.
14: Non è necessario per forza pensare alle grandi sfide, alle grandi imprese per trovare il sorriso, la gioia e la gratificazione. Sono cose che partono dalle piccole cose e non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa.
13: L'Alex privato che nelle parole del figlio diventa patrimonio di tutti, come del resto Zanardi era sempre stato, nessuna differenza tra l'immagine pubblica e quella di papà premuroso, l'obiettivo lo stesso, ispirare a rialzarsi.
15: Tu, capitano, non ti limitavi ad ascoltare o sostenere, tu trasformavi le idee, anche più folli, in qualcosa di concreto.
16: Qui la corsa la continua in onore Alex, con umiltà, forza, ironia, sorrisi. Grazie, capitano.
13: Il feretro circondato dai suoi ragazzi, gli atleti di Obiettivo 3, l'associazione sportiva che aveva fondato per dare supporto alle persone con disabilità, un messaggio che partiva dalla vita per arrivare allo sport, o forse il contrario.
17: Mi dispiace per sorellaccia morte. Pensavo finalmente di averlo vinto, ma neanche stavolta ha fatto bene i conti

0: Sapete qual è la beffa? Che Alex, anche da morto, continuerà a parlare di obiettivo.
1: 50 anni fa il terremoto che sconvolse il Friuli e l'Italia, domani a Gemona la comunità ricorderà quei 59 secondi che hanno segnato la sua storia tra memoria e rinascita. Le immagini inedite della Cineteca del Friuli, l'inviato Gabriele Carletti.
2: Mi hanno detto vai su a casa, che loro probabilmente sapevano che la casa era sapevano sicuramente che la casa era caduta e che dentro c'era anche mio fratello.
3: Il terremoto gli tolse tutti, genitori e fratello. Dalle macerie Renato salvò solo la foto della madre, Anna.
2: Mi ha cambiato la vita. Penso soltanto che costruendo un po' bene non sarebbe successo.
3: Quel 6 maggio 1976 la Terra impiegò 59 secondi per devastare Gemona e una valle intera. Quasi 1000 i morti, 100.000 gli sfollati. Un abisso di calcinacci e dolore, intimo però, da non esibire.
4: Cosa serve piangere? Qua bisogna ricostruire, non piangere.
3: Il Friuli mostrò allora che un'altra ricostruzione era possibile, antisismica, onesta, dal basso. Lo Stato, per la prima volta, la delegò ai territori.
5: Qui ci sono stati dei cittadini, artigiani, carpentieri, eccetera, che si sono presentati in municipio e hanno detto «Dacci il materiale necessario e noi gli alloggi provvisori nostri ce li costruiamo da soli». E così hanno fatto.
3: A 90 anni è ancora il piglio dell'oratore.
6: C'è qualcuno che le ha chiesto magari un favore, una corsia preferenziale?
5: Direi di no. C'è stata tanta dignità.
3: È lo spopolamento oggi a preoccuparlo.
7: Quando io vedo tante case disabitate, mi pongo la domanda, ma noi, io, perché ho ricostruito?
1: La vicenda dei croceristi ancora bloccati in mare a causa del virus dei topi, sospetti dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità sulla possibile trasmissione da persona a persona. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
8: Più di 24 ore al largo delle isole di Capoverde. Nessun permesso per sbarcare i 140 passeggeri e 3 casi di hantavirus, la letale infezione che ha provocato già la morte di 3 persone, una coppia di olandesi e un cittadino tedesco. Per le autorità la priorità è la tutela della salute della popolazione locale. Un'equipe specializzata in malattie infettive è salita a bordo per predisporre il trasferimento dei 3 malati e valutare la situazione che di ora in ora si fa più drammatica.
9: Supponiamo che i passeggeri siano stati infettati prima di salire sulla nave e che successivamente ci sia stata una trasmissione da persona a persona tra coloro che sono a stretto contatto.
8: La direttrice dell'OMS dunque evoca il caso considerato rarissimo di trasmissione tra umani di una infezione letale che ha origine dalle feci o dalle urine dei roditori. L'incubazione del virus varia da 1 a 6 settimane. La crociera è partita dall'estremo sud dell'Argentina per risalire a nord fino alle isole di Capoverde, Africa occidentale. Il governo spagnolo ha smentito l'ipotesi di uno sbarco in quarantena alle isole Canarie, dunque rimane incerto il destino di passeggeri ed equipaggio.
1: Un premio Pulitzer indigesto per Donald Trump. Il prestigioso riconoscimento va quest'anno infatti ad alcune inchieste scomode per la sua amministrazione. Sentiamo Nico Piro.
10: Let me begin by saying what we shouldn't have to say.
11: Fatemi ricordare quello che non dovrei ricordare. Il premio Pulitzer crede nel primo emendamento, quello sulla libertà di parola, crede nel libero accesso alle istituzioni e alla libertà di stampa, crede nel dibattito pubblico contro la censura. Così Marjorie Miller annuncia i premi 2026, molti dei quali nella categoria giornalismo vanno a chi ha documentato gli abusi del presidente Trump. Nella categoria dei commenti vince M. Gessen, editorialista russo-americano fuggito da Mosca per il suo essere transessuale e attivista LGBTQ. Per la sua serie sul New York Times dedicata allo spettro dell'autoritarismo non in Russia ma negli USA. Nella categoria servizio pubblico vince il Washington Post con l'inchiesta che ha rotto la segretezza su come il Doge di Trump e Musk ha smantellato pezzi importanti del governo federale, firmata anche da Hannah Nathanson, che è finita sotto inchiesta dall'FBI. Al New York Times per 7 articoli su come Trump ha usato la presidenza mescolando ruolo pubblico e affari privati. All'agenzia Reuters per 7 articoli su come Trump ha usato il governo per favorire amici e punire oppositori. Infine il

0: premio alla fotografia Breaking News per Saher al-Ghorah, fotografo a Gaza, vincitore e sopravvissuto, uno dei pochi cronisti rimasti nella striscia dove Israele ha ucciso oltre 260 operatori dei media.
1: E siamo alla Biennale di Venezia e dopo giorni di polemica l'apertura del contestato padiglione russo. Dall'Europa altro messaggio sulla violazione delle sanzioni, poco fa la replica della Fondazione Rispettate tutte le norme. L'inviata Luciana Parisi.
2: Con il folklore la Russia torna sul palcoscenico dell'arte mondiale. Nessun invito formale, i russi ci sono, il padiglione è loro.
3: We are very happy.
2: Siamo molto felici, dice laconica la commissaria Anastasia Karnieva, una figura centrale dell'elite politica moscovita. Gli invitati, come intorno al banco di un mercato, raccattano abiti a euro zero. Da Bruxelles arriva un'altra brutta notizia per la Biennale. La vicepresidente della Commissione europea, Anna Virkkunen, condanna con forza la decisione di consentire la partecipazione russa, una vetrina per il Cremlino.
4: Una dichiarazione a proposito di ciò che ha detto l'UE ieri, che ha chiesto chiarimenti al governo.
2: Il presidente Buttafuoco si riserva di rispondere domani in conferenza stampa. Pochi passi più là, un cervo di cemento proviene da Pokrovsk, nell'Ucraina orientale. La città è un campo di battaglia. Abbiamo salvato la scultura, rappresenta la nostra resistenza, ma anche il senso delle nostre vite sospese. Tutto dialoga qui, un dialogo poetico nel padiglione italiano, oppure denso di tensioni geopolitiche. La giuria aveva deciso di escludere Russia e Israele dai premi. Dopo le dimissioni, entrambi i paesi rientrano in gara. Nel padiglione israeliano incontriamo Belu Simeon Fainaru. Abbiamo bisogno di pace con noi stessi e con gli altri. Dove non c'è dialogo, subentrano le armi.
1: Il presidente Mattarella incontra il mondo del cinema alla vigilia di David di Donatello. Il ministro della cultura, Giuli, ribadisce inaccettabile negare i finanziamenti al docufilm su Regeni. Servizi di Rita Cavallo e poi Claudio Pandolfi.
5: Il cinema ha camminato con la Repubblica, deve continuare il suo cammino, perché il nostro cammino.
6: Si spiega così la cerimonia dei David di Donatello al Quirinale, perché il cinema è la storia del paese, una ricchezza culturale, sociale ma anche economica, un patrimonio che va sostenuto e valorizzato. In questo senso sono molte le preoccupazioni di chi vive nel cinema, specie in relazione ai fondi per lo spettacolo.
5: Sono certo, anche avendo ascoltato le parole del ministro Giuli, che si riuscirà a trovare un punto di equilibrio tra le diverse esigenze.
6: È proprio di fronte alle difficoltà, sottolinea Mattarella, che l'intesa fra istituzioni e componenti del settore può essere una risorsa.
5: Occorre dialogo, confronto aperto, senza pregiudiziali.
6: Un percorso di collaborazione che tenga conto della necessità di dare spazio a giovani registi, attori e autori. Con questa consapevolezza, gli auguri a tutto il cinema.
5: Di andare avanti, di avere audacia, di sviluppare e realizzare in libertà i vostri progetti. Buona festa dei David.
7: È il cinema che invade il Quirinale, ma l'atmosfera è pacifica, nonostante si arrivi da mesi di assemblee e proteste contro i tagli ai finanziamenti statali e per i diritti dei lavoratori del settore. La lettera dell'associazione di categoria al capo dello Stato è un'apertura a un confronto con le istituzioni che superi gli scontri ideologici.
8: E si concentra invece sul trovare insieme, al più presto, regole condivise per garantire la stabilità e l'equilibrio dei sostegni pubblici al settore.
7: Apertura che sembra condivisa dal ministro Giuli, che si appella al Parlamento per una riforma comune del sistema dell'audiovisivo e ribadisce la necessità di riportare la trasparenza nel sistema dei finanziamenti pubblici, che, ammette, non ha funzionato.
9: Valga su tutti l'inaccettabile caduta sul docufilm Tutto il male del mondo, dedicato a Giulio Regeni.
7: All'uscita, attori e registi sembrano apprezzare.
10: Cosa penso delle parole del Ministro della Cultura? A scuola come si fa? Cioè la parte, come dire, gli orali e gli scritti. Andiamo agli scritti.
11: Avrei voluto che la lettera fosse stata letta interamente, prima, però insomma, diciamo che dà un po' di speranza.
12: È più importante esserci e dimostrare che ci teniamo alla nostra industria, che vogliamo continuare a lavorare, che è importante per noi che le istituzioni ci ascoltino.
13: E lavorare sui tavoli soprattutto, lavorare nei tavoli e parlarsi.
1: E a proposito di cinema, milioni di visualizzazioni in poche ore per le nuove immagini di Odissea, l'attesissimo film di Christopher Nolan in uscita a luglio. Enze Mirafesta.

0: Re di Itaca sta per tornare.
1: Dalla Penelope di Anne Hathaway all'antinò di Robert Pattinson.
2: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
1: Dal Telemaco di Tom Holland alla Calypso di Charlize Theron. Le nuove immagini dell'Odissea di Christopher Nolan svelano il cast stellare di questa sua nuova produzione. Immagini che in poche ore dall'anteprima al Late Show di Stephen Colbert hanno fatto milioni di contatti.
3: Aiutami a tornare a casa.
1: Perché l'attesa per questa pellicola è enorme e sono mesi che in rete si parla di come è stato realizzato il film dell'Ulisse di Matt Damon, continuando a interrogarsi sul perché Nolan abbia scelto il classico dei classici per ritornare sul grande schermo. Alcune storie che ho realizzato, ha spiegato Nolan, sia che parliamo di Interstellar o del Cavaliere Oscuro, per esempio, si ispirano all'Odissea. Non sono state altro che una rivisitazione di quegli antichi racconti. Dunque il fascino del mito, ma anche la sfida di rimaneggiare la materia originaria, partendo proprio dal racconto per flashback di Omero, tornando a giocare con il tempo, tema caro a Nolan, intrecciando le vicende di Ulisse con quelle di Telemaco.
3: Mi riprenderò tutto.
4: È tutto, ora i TG regionali a mezzanotte, linea notte, grazie per averci seguito, buona serata.

0: Gummy and Yummy, the new fragrances by Moschino.
1: Michelin porta l'innovazione su ogni strada e ben oltre, grazie alla creazione di una vela gonfiabile che riduce le emissioni di CO2 nel trasporto marittimo. Michelin, Motion for Life.

0: È sotto gli occhi di tutti. San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
4: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
5: Skoda. Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
6: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
7: Shave, shave, shave.
8: Shave like a bomber.
6: Gillette Labs.
9: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza. E vederli dal mare. Prenota la tua estate. Con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
10: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
11: Buongiorno, Brad. Accendi la tua Rivelia. Prendi i chicchi e prepara il tuo cappuccino in un tocco. Tutto qui, goditelo. Rivelia De'Longhi non è solo un caffè, è perfetto. Porta a casa Rivelia, oggi tua in 20 rate a tasso zero.
12: 10 è il numero perfetto. 10 è talento di chi va oltre. 10 è forza.

0: fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Suzuki.
1: Giornata impegnativa. San Benedetto Fruit and Power. Mix di frutta e tanta vitalità.
2: San Benedetto Fruit and Power. My energy break.

0: Demolito Palazzo Fienga, storica roccaforte del clan giunta a Torre Annunziata, dove si è dimesso sindaco Cucurullo in polemica con il procuratore Fragliasso. Alta velocità Napoli-Bari, completato lo scavo della galleria Rocchetta tra le province di Avellino e Benevento. I lavori sono stati portati a termine in 18 mesi. Il San Carlo si mobilita per il San Nazzaro, a 3 mesi dal drammatico rogo del teatro. Sabato prossimo concerto per raccogliere fondi per la ricostruzione. Shepherd Ferry, in arte Obey, in mostra con opere inedite alle Gallerie d'Italia, saranno esposte fino al 6 settembre. Filo conduttore, la pace. Napoli, Lukaku incontra Conte, si decide il futuro dell'attaccante belga, mentre gli azzurri sono concentrati sulla prossima sfida contro il Bologna di lunedì. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Per decenni è stato la roccaforte del clan Giunta. Ora Palazzo Fienga è stato demolito. Dalle sue ceneri nasceranno un parco pubblico e una piazza. L'inviato, Enzo Perone.
1: Le pinze demolitrici e le ruspe del genio militare dell'esercito italiano cominciano a Torre Annunziata la demolizione di Palazzo Fienga, la roccaforte, per oltre 40 anni, del clan di Valentino Giunta.
2: Viene raso al suolo quella che è stata per troppo tempo il simbolo della presenza pervasiva, sanguinaria e sanguinosa in territori come questa della Camorra. Da luogo esclusivo per persone dedite al malaffare a un luogo invece inclusivo che sarà aperto alla frequentazione dei giovani, degli anziani, dei bambini. So che è stato detto da qualcuno, io faccio una sollecitazione al prefetto perché questo luogo possa essere intitolato al giornalista Siani.
3: La lotta alle mafie si vince solo se c'è unità da parte di tutti, non se c'è polemica politica. Questo è l'esempio di una vittoria di un sistema unito, compatto.
4: Mi ha colpito ancora una volta il ruolo delle donne. Il ruolo di Gemma Donnarumma non è il ruolo della moglie di Valentino Giunta, è diventato il ruolo di un capo clan.
1: Giancarlo Siani, il cronista del Mattino ucciso dalla Camorra, in uno degli ultimi articoli aveva svelato il tradimento del clan Nuvoletta che con una soffiata aveva fatto arrestare Valentino Giunta, che si era espanso troppo nel controllo delle attività criminali.
5: Lui racconta che questa zona andava ricostruita e c'è il progetto, è tutto pronto per farlo, c'erano anche i finanziamenti.
6: Sono passati 40
5: 44 anni e non c'è niente. Oggi va giù un palazzo.
6: Qual è la memoria di Giancarlo?
5: Io vedevi tanti che mi intervistate, vuol dire che lui è veramente, ha lasciato un segno profondo, questo mi fa molto commuovere.
7: Dovrebbe seguire la realizzazione di una piazza della legalità. A me francamente sembra piuttosto strano immaginare che la legalità possa essere delimitata dal perimetro di una piazza. Suggerirei un altro nome, molto più appropriato, Piazza Giancarlo Siani.
0: E il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cucurullo, ha annunciato le sue dimissioni a seguito di alcune dichiarazioni del procuratore capo della Repubblica Nunzio Fragliasso. Vediamo i dettagli nel servizio di Lilli Viccaroteo.
8: Corrado Cucurullo risponde rimettendo la fascia tricolore e rassegnando le sue dimissioni da sindaco alle parole del procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, che oggi, durante la cerimonia per l'abbattimento di Palazzo Fienga, simbolo dello strapotere del clan Giunta, si è rivolto proprio al governo cittadino dicendo:
9: ci sono ancora troppe ombre e poche luci. Ci sono ancora troppe opacità, troppe contiguità con la criminalità organizzata, ci sono troppe inammissibili inerzie e finanche illegalità in seno alla stessa amministrazione comunale.
8: A poche ore da questa dichiarazione, la decisione di Cucurullo di dimettersi.
10: Oggi è una giornata storica per Torre Annunziata, una giornata che attendevamo da tempo. Purtroppo ho ascoltato delle parole gravi e delle parole ingiuste nei confronti dell'intera città e nei confronti anche della mia persona. Ecco il motivo per cui ho ritenuto necessario dimettermi. Tutte

0: Le critiche sono bene accette, non sono accettabili invece i processi in piazza. Torre è una città dove c'è camorra, ma non siamo una città di camorristi.
1: Tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, resteranno chiuse in occasione della visita pastorale di Papa Leone XIV del prossimo 8 maggio. Il provvedimento è stato appena firmato dal sindaco Manfredi. Un camion che trasportava terra si è ribaltato questa mattina a Pozzuoli durante i lavori sull'ex linea della Cumana e ha travolto una palestra allestita al piano seminterrato di un palazzo. L'incidente è avvenuto in prossimità della stazione Cappuccini. Il conducente è rimasto ferito e, dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Voltiamo pagina. Nino D'Angelo ha ricevuto la cittadinanza dal comune di Sarno per aver omaggiato la città con una canzone. Oggi è il 28° anniversario dell'alluvione che provocò 160 vittime. Giuseppe De Caro.
2: Col brano A montagne è caduta, Nino D'Angelo ricordò le vittime 137 dell'alluvione a Sarno e la tenacia dei soccorritori che scavarono disperatamente nel fango per salvare vite. Ora, nel 28° anniversario della catastrofe del 5 maggio 1998, che causò la morte in totale di 160 persone, anche fra Siano, Bracigliano e Quindici, all'artista il comune di Sarno ha conferito la cittadinanza onoraria.
3: Mi sento da dire all'istituzione, a chi può fare qualcosa, di fare qualcosa, beh, soprattutto per le famiglie. La prevenzione è la prima cosa, in tutto.
2: Anche dal sindaco di Sarno l'appello a sostenere le famiglie dei caduti nella tragedia.
4: Occorre una sensibilità da parte degli organi sovracomunali, regione in particolare, governo, per affrontare in maniera definitiva e tombale quello che è la problematica dei risarcimenti per i familiari delle 137 vittime.
2: Fra i familiari delle vittime c'è anche Simone Caiazza.
5: Per me il 5 maggio rimane tutti i giorni perché, avendo perso 11 persone, compreso mia moglie e i figli, vi lascio immaginare come vivo io.
1: Giuseppe Parente, il nuovo presidente della provincia di Salerno, eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali del territorio, il primo cittadino di Bello Sguardo, si è detto onorato di aver ricevuto l'incarico. I metalmeccanici della UILM Campania a congresso in un momento molto delicato per l'industria e per le tante vertenze sindacali nel settore. Claudio Pappaianni.
6: Il settore metalmeccanico campano è un pilastro dell'economia regionale, ma anche la realtà, con il maggior numero di vertenze aperte. Sono circa 10.000 i lavoratori coinvolti in crisi aziendali, riorganizzazioni e cessazioni di attività in una regione che conta oltre 60.000 addetti.
7: Questo territorio è l'Italia, non può crescere se il sistema industriale continua a rimanere così. Noi siamo convinti della validità e soprattutto siamo fortemente coesi all'interno di un territorio dove della manifattura si è fatto un valore importante.
6: Al congresso della UILM Campania si è parlato delle difficoltà di un settore che nel 2025 ha registrato nella regione 38 milioni di ore di cassa integrazione, ma anche delle straordinarie potenzialità. La parola d'ordine della 2 giorni che ha visto l'elezione alla guida dei metalmeccanici UILM Campania di Ciro Cierro è stata l'industria al centro.
8: Significa valorizzare l'industria strategica di questa regione e quindi dare una particolare attenzione all'aerospazio, alla cantieristica navale e al settore dell'automotive, e significa anche tenere un focus acceso sulle vertenze industriali aperte in questa regione.
6: Il quadro complessivo evidenzia una fase di forte transizione per l'industria campana che richiede politiche strutturate e investimenti per sostenere l'occupazione, specie con l'avanzare delle nuove tecnologie.
9: Ci aspettano sfide impegnative, noi non dobbiamo aver paura dell'innovazione, soprattutto digitale, dell'intelligenza artificiale, anzi bisogna coniugare contrattazione per salario a maggiori diritti.
1: Fa tappa ad Avellino la campagna dell'INAIL sulla sicurezza sul lavoro. L'inviata Annalisa Angelone.
10: L'INAIL ha scelto il distretto industriale di Avellino a Piano d'Ardine come prima tappa in campagna di Si Impresa, sicurezza, informazione, prevenzione e salute, la campagna itinerante contro gli infortuni sul lavoro, in Irpinia focus sui trasporti. Per prevenire gli incidenti, simulazioni di realtà virtuale e un'applicazione di realtà aumentata ideata dall'Università Federico II.
11: Dobbiamo accorciare le distanze, appunto, uscire dai palazzi e andare dove ci sono i lavoratori, gli imprenditori, le organizzazioni sindacali, i responsabili della sicurezza, promuovere la cultura della sicurezza e la prevenzione deve diventare un investimento, non un costo.
10: Tra i lavoratori dei trasporti le malattie osteoscheletriche sono le più diffuse, a rischio anche chi lavora seduto al computer.
12: Come mantenere una posizione corretta se la sedia non è ergonomica?
13: Sì, se non è ergonomica possiamo utilizzare questi piccoli cuscini posturali che troviamo in commercio, quindi non è che abbiamo bisogno di avere chissà che cosa.
10: A Piano d'Ardine sono attese anche le scuole, perché la sicurezza sul lavoro del futuro si costruisce oggi.
14: I giovani imprenditori, i giovani lavoratori devono avere una coscienza da piccoli per poter fare in modo che ci siano meno infortuni e meno malattie professionali.
1: È stato completato lo scavo della Galleria Rocchetta, uno degli interventi più complessi sull'intero tracciato della linea dell'alta velocità Napoli-Bari. Servizio dell'inviata Francesca Ghidini.
15: Abbattuto l'ultimo diaframma della Galleria Rocchetta sulla linea alta velocità Napoli-Bari, con i suoi 6,5 km e la più estesa tra le tre gallerie previste lungo il lotto apice Irpinia. La Rocchetta è il secondo tunnel portato a termine dopo quello di Grotta Minarda, intervento particolarmente impegnativo realizzato in un territorio complesso dal punto di vista strutturale e morfologico. Entro l'estate è previsto l'avvio dello scavo della terza galleria lunga più di 4 chilometri. L'alta velocità Napoli-Bari, finanziata in parte con fondi PNRR, prevede complessivamente 145 chilometri di tracciato, 15 gallerie e 25 viadotti. I lavori dell'alta velocità Napoli-Bari, partiti 10 anni fa, dovrebbero essere completati nel 2029. Ci vorranno 2 ore per viaggiare da Napoli a Bari e 3 ore da Roma a Bari.
16: Il 26 è un anno importante perché a fine giugno completiamo le attività sulla variante di Cancello e quindi l'attivazione immediatamente successiva consentirà di avere a fine 26 oltre 30 km nuovi ulteriori di raddoppio disponibile per il percorso da Napoli a Bari, con una significativa riduzione dei tempi di percorrenza.
1: L'esercito italiano compie il 165° anniversario della sua costituzione. Durante la cerimonia che si è tenuta all'Aquila alla presenza del ministro della difesa Crosetto, è stato premiato con la medaglia di bronzo al valore civile un militare campano, il graduato aiutante Pasquale Gabriele, per avere salvato una bambina che stava annegando a San Giorgio Cremano. E cambiamo argomento. A quasi 3 mesi di distanza dal rogo che distrusse il teatro San Nazzaro, il San Carlo sabato prossimo ospiterà un concerto per raccogliere fondi per la sua ricostruzione. Piero Vitiello.
17: Crediamo che sia importante mantenere vivo il ricordo. Sabato sera qui a San Carlo, in un ipotetico abbraccio ideale ai colleghi, per continuare a pensare a un futuro per quel teatro.
18: Il teatro che abbraccia il teatro in una sinfonia di solidarietà. Sabato alle 20 il San Carlo ospiterà il concerto per il San Nazzaro, a distanza di quasi 3 mesi dall'incendio che il 17 febbraio scorso distrusse uno dei luoghi simbolo della cultura napoletana. Un evento benefico per raccogliere fondi per la ricostruzione, già partita attraverso l'acquisizione del teatro da parte dello Stato, annunciata dal ministro Giuli, lo stanziamento di 1 milione di euro dalla Regione e la nascita di un comitato presieduto da Maurizio De Giovanni. Sullo sfondo l'inchiesta per incendio colposo aperta dalla Procura di Napoli e le ordinanze di interdizione totale o parziale di abitazioni e attività commerciali coinvolte dal rogo. Residenti e commercianti attendono risposte. A dirigere l'orchestra del Lirico Partenopeo ci sarà Giulio Prandi. Il concerto, dedicato anche a chi non frequenta abitualmente il San Carlo, durerà circa 1 ora.
17: Con degli autori tipici del Settecento napoletano, quindi proprio il cuore della storia della musica napoletana, e una grande sinfonia di Mozart, che è proprio uno dei grandi autori che ha scritto sempre pagine di grande armonia e di grande coesione sociale, quindi anche il messaggio che noi vogliamo dare è questo.
1: Al via alle Gallerie d'Italia la mostra dedicata all'artista americano Shepard Fairey, in arte Obey. Ce ne parla Giovanni Messina.
19: La celebre Hoop, realizzata durante la campagna presidenziale di Barack Obama nel 2008, ma non solo, sono 130, 15 inedite, le opere in mostra alle Gallerie d'Italia di Napoli, in via Toledo, fino al 6 settembre. Un omaggio all'arte di Shepard Fairey, in arte Obey. Filo conduttore la pace in un momento storico caratterizzato da tensioni geopolitiche e profonde trasformazioni sociali.
20: I think Il messaggio in realtà è ideale ovunque, può partire da dovunque, però sicuramente Napoli è un unicum nella mescolanza di tante cose che la rappresenta, è davvero l'armonia nel caos. E poi in un paese come l'Italia, che come tanti altri paesi subisce un'ondata di nazionalismo, è molto importante che si diffonda il messaggio della connessione con altre persone tutte diverse.
19: L'arte assolve bene a questo compito di veicolare determinati messaggi.
21: Sì, in realtà questo è il dovere di un museo. Un museo appartiene alla propria comunità, le Gallerie d'Italia appartengono a Napoli.
19: E al tema della pace e del superamento dei conflitti sono dedicati anche i due murales realizzati in città, uno a Ponticelli in via Miranda, l'altro sulla scalinata della chiesa di Donna Regina Nuova, che fa parte del circuito MUD, Museo Diocesano Diffuso.
1: Diventa festival con tre appuntamenti, Sogno di Volare, il progetto del Parco Archeologico di Pompei che coinvolge centinaia di studenti del Vesuviano. Anna Teresa Damiano.
22: Un cominciare sussurrando il nome della persona amata. Ogni ragazzo o ragazza sussurrerà il nome non di Polinice, ma del proprio Polinice.
23: Un rito di autenticità e di amore, perché Antigone si oppone all'odio cieco del potere, aprirà il 22 maggio la messa in scena al Teatro Grande. Dopo 4 anni di esplosioni comiche con Aristofane, Sogno di Volare diventa festival e sceglie Sofocle con Antigone il 22 e il 24 ed Euripide con le Baccanti il 23, riallestimento della danzatrice e coreografa Miki Matsuse del lavoro del coreografo e regista belga di origini russe Misha Vanuk.
24: C'è rimasto lo spirito forte delle Baccanti, di queste guerriere proprio praticamente.
23: Nel progetto del Parco Archeologico di Pompei, oltre 100 ragazzi di 5 scuole dell'area vesuviana, i licei Pascal di Pompei, De Chirico e Pitagora Croce di Torre Annunziata, il tecnico industriale Elia di Castellammare di Stabia, l'istituto Pantaleo di Torre del Greco. Fragilità, emozioni, paure, sogni sono da anni la benzina per il teatro.
25: Si dice che il teatro classico non serve oggi, cosa rispondiamo?
26: Penso che commette un grave errore, perché noi senza il teatro non possiamo vivere.
23: Li accompagna da sempre in questo viaggio il musicista Ambrogio Sparagna. I ragazzi che hanno affascinato la pop star Madonna e recitato in tutta Italia il 28 approderanno al Ravenna Festival.
27: In un territorio dove c'è un problema a volte anche sociale, socio-economico, dove molti giovani vanno via perché non c'è lavoro, una grande avventura, un grande orgoglio.
1: Siamo allo sport con il calcio, il ritorno di Romelu Lukaku e il suo futuro al centro delle discussioni in casa Napoli. Fabio Forlan.
28: Balla da solo Romelu Lukaku, il belga è tornato a Castelvolturno senza però allenarsi con i compagni, lavoro individuale e il rendezvous con Antonio Conte dopo il mancato incontro del 20 aprile scorso, giorno della toccata e fuga di Lukaku, rientrato poi in Belgio a recuperare dall'infortunio. Un altro incontro servirà invece a disegnare i contorni del Napoli, che sarà un dialogo a due voci, Conte e club, ma prima c'è da raggiungere gli ultimi obiettivi stagionali. Calcolatrice alla mano, la qualificazione Champions può già arrivare al termine del prossimo turno. Basta una vittoria sul Bologna, ma anche in caso di mancato successo, una combinazione favorevole dei risultati di Roma e Como sarà sufficiente per staccare il pass. Discorso diverso per il secondo posto, qui per la certezza matematica bisognerà attendere almeno la penultima giornata. Verdetti definitivi venerdì sera in Serie B, giornata 38 con 10 partite in contemporanea. La Juve Stabia è certa dei play-off e dell'avversario al primo turno, il Modena, l'ultima delle Vespe per la stagione regolare, e in casa del Südtirol non ancora salvo. Playoff obiettivo alla portata dell'Avellino, biancoverdi agli spareggi promozione in caso di arrivo a 3 con Cesena e Mantova o con un arrivo a 2 con i Lombardi. Se finisse a pari punti con il Cesena, via libera ai romagnoli in virtù degli scontri diretti. L'ultima giornata è con il Modena, senza Fontanarosa squalificato per un turno.
1: Alcuni appuntamenti sul territorio: questa sera alle 21 a Eboli al Palasele, il primo tour nei palazzetti del cantante Blanco. Replica domani sera a Napoli al Palapartenope. A Bacoli è in corso la prima edizione della Primavera al Parco Borbonico, rassegna musicale e culturale in programma fino al 30 maggio. L'iniziativa, promossa dal Centro Ittico Campano con il patrocinio del Comune, punta a valorizzare uno dei luoghi simbolo del patrimonio flegreo. Bene, è tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito. Buona serata.
0: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.

0: sulla Campania tempo variabile, un rindettaglio alle zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano annuvolamenti compatti ma senza fenomeni significativi, si alterneranno a parziali miglioramenti. Sull'Appennino campano, instabilità diffusa con nuvolosità estesa e compatta accompagnata da locali piogge, migliora verso sera. Sul Salernitano, addensamenti estesi per l'intero periodo con nuvolosità temporaneamente meno consistente. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente nei valori minimi, mentre le massime risulteranno pressoché stazionarie. La ventilazione si presenta.
1: O salute?
2: Bontà e salute.
3: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
4: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box, che non segue le regole, le ridisegna.
5: Tua a partire da 17.900 euro, chiave in mano.
6: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
7: Da Penny, frutta e verdura 100% italiana, natura è.
8: Che favola!
6: Basta un penny.
9: In caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
10: Lo senti? È il suono del pesto Tigullio, nato dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Per un gusto... Tigullio è rustico e si sente. E prova anche Tigullio Cacio e Pepe.
11: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.

0: un'infezione vaginale rischia di fermarci, possiamo provare Meclon, contro vaginosi batterica e candida, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. E per la tua igiene intima, da oggi c'è Meclon Intima Quotidiano e affidati a Meclon Intima Controllo Attivo se compaiono problemi intimi.
1: Questo hotel è fantastico!
2: Già! Solo 310 euro a notte.
3: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
4: Devi usare Trivago.
3: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
4: Centinaia di siti.
3: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
2: Avrei dovuto usare Trivago.
4: Avresti dovuto usare Trivago.
5: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
6: Credo stia preparando il salmone.
7: È troppo per loro due.
6: Io amo il salmone.
8: Friggitrice ad aria verticale a doppio cestello a 79 euro. Stampo in silicone per friggitrice ad aria a 2,99 euro. Set ciotole in acciaio con coperchio a 12,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Il sogno ha una forma, ha un nome. FIFA World Cup.

0: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
1: Ah, ecco la terra.
2: Il mio primo giorno di lavoro. Come vanno le cose laggiù?
3: Con alti e bassi, signore. Quella mela non l'hanno proprio digerita.
2: Miglioreranno, miglioreranno.
3: Speriamo.
2: Se lo dico io che miglioreranno, miglioreranno. Ci vorrà tempo, ma miglioreranno.
4: Sì, mi fai un cenno così, perché io non ho niente per partire.
5: L'uomo si è sviluppato nelle savane africane. Noi siamo animali sociali, noi siamo fatti per vivere in tre. La nostra vita ideale sarebbero tribù da 50, 60 fino a 150 individui, più femmine che maschi, perché per ogni maschio ci sarebbe una proporzione di 4 femmine, che vivono con i maschi che vanno a cacciare e vanno a procurarsi il cibo. I maschi che escono stanno via 3-4 giorni e vanno a cacciare, mentre le femmine si occupano del campo, aiutate dagli anziani della polizia, di badare i bambini.
6: Non puoi non friggere per immersione nell'olio di semi. Le scoli dolcemente e le intingi così senza scottarti. Guarda l'olio come si sposa con la pastella! Incredibile!
7: Siamo colonizzati dai pavoni e da gente che dà loro da mangiare.
8: Perché il cibo lo trovano facilmente e questo non aiuta.
7: Il pane, la piadina,
9: crescono bene con la piadina romagnola. Alberto, crescono bene.
8: E poi quel verso acuto è assordante, soprattutto sotto il periodo dell'accoppiamento.
10: Senti.
11: È un incubo.
12: L'Italia si conferma autorevole a livello internazionale grazie a una leadership come quella di Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia è orgoglioso di un governo stabile, serio e sempre al lavoro per difendere gli interessi nazionali.
13: Sono una sicurezza. Le scarpe, eh?
14: Chi di noi non ha sognato quando era piccolo di diventare calciatore, astronauta? Io quando ero piccolo ho sempre sognato di indossare un uniforme, in questo caso l'uniforme della Polizia di Stato.
15: In molti sospettano che Francesco Dolci sia la persona ossessionata da Pamela. Questa è tutta la montagna di sua proprietà e proprio qui ci sarebbero delle grotte dove qualcuno sospetta che possa essere nascosto proprio il teschio di Pamela.
16: Volevate vedere le grotte e vi porto. Io da 5 anni che non ci vado, forse più, in queste grotte. Io non ho nulla da nascondere.
17: Irene! Irene! Sta succedendo davvero? Mi stai abbandonando?
18: Cesare, non posso. Non posso sposarti.
17: Cosa è cambiato? Che cosa ho sbagliato?
18: Niente.
19: Secondo la sua tesi, io in questo momento sarei autorizzato a dire che sto seguendo una pista non verificata, secondo la quale Ranucci sarebbe pedofilo.
20: Se io fossi ancora il difensore di Sempio, lo consiglierei di non andare a farsi interrogare, di farsi accompagnare in vinculis per protesta contro questa diffamazione. Ricordo che nel 1971 uscì un film di Marco Bellocchio, Sbatti il mostro in prima pagina. Non abbiamo imparato niente.
21: Tommaso Cerno, le ragioni di Giuda, quando il tradimento ideologico diventa un atto di libertà. Rizzoli, grazie.
22: Grazie a voi.

uomini stanno lì un po', poi tornano e hanno un ricambio di donne, quindi c'è sempre desiderio, c'è sempre voglia, non ci sono persone isteriche perché non si tocca o perché il marito non ti guarda più o perché la moglie è diventata una cicciona di tutte queste.

0: soldi delle bollette.
1: Ma vogliamo,
0: chi li ridà agli italiani
1: dire,
0: i soldi, allora, del carburante?
1: La propaganda è una cosa straordinaria.
0: Guardi, io capisco che lei forse non è abituata a fare i conti in tasca a fine mese. Non è propaganda, sono i conti
1: questa
0: in tasca a fine mese delle persone.
1: Questa se l'è preparata con uno spin doctor,
0: no,
1: o l'ho studiata lei?
0: No, non me
1: la
0: sono preparata
1: questa,
0: con nessuno.
1: Lei non è abituata. Lei cosa ne sa della mia vita? Lei cosa ne sa della mia vita?
0: Ma lei deve
1: rispondere
0: ai cittadini al posto di fare quella che urla.
1: Taccia, io non sto urlando. E lei...
2: Stasera, ad esempio, sulla Rete 1, il telefilm Il Club dei Suicidi e lo spettacolo musicale ABBA Show saranno colorati. Al più presto, anche l'appuntamento delle edizioni del TG1 e del TG2 con emissione a colori.
3: Nel conflitto eterno kunderiano tra leggerezza e pesantezza, attribuiamo alla dimenticanza il valore della somma leggerezza. Eppure, cosa c'è di più pesante, di più denso e vivo della vita stessa? Se la dimenticanza è l'essenza della vita, non è forse l'ebbrezza del perdersi il momento più sensato del nostro cammino?
4: Sì, per esempio l'aspirapolvere di Pamela, questa l'aveva usata l'ultima volta Pamela, che è piena, per farvi capire, di suoi capelli, peli di bianca, cioè capito, anche per farvi capire che comunque questa casa era abitata da Pamela, frequentata da Pamela, e c'è del materiale di Pamela. Anche per esempio questa casa è stata abbandonata dal 28 d'ottobre, per esempio con una spazzola che abbiamo trovato prima con Ilaria, dove ci sono ancora i capelli di Pamela, per farvi capire.
5: Immediatamente tutti noi che eravamo all'interno della Casa Bianca siamo stati messi in lockdown con agenti del servizio segreto che ci hanno esortato, direi intimato, ad entrare immediatamente nella piccola briefing room e per metterci al sicuro.
6: Voglio rassicurare gli americani e i cittadini di tutto il mondo che nonostante gli avvenimenti di oggi il governo è funzionale al 100%. Sappiamo che il presidente è vivo e sta bene. Ai nostri amici, siamo grati per la vostra lealtà e il vostro sostegno. La nostra nazione è più forte quando viene messa alla prova. Resteremo in piedi e uniti. Dio benedica voi, Dio benedica gli Stati Uniti d'America.

0: E io mi domando, signor Giordano, ma dove andremo a finire? Cosa ha in mente di fare questo tran dall'America?
1: Un faro nella tempesta, ti presento così. Oh, senti che bella questa.
2: Follow the sun.
1: Conosci questa canzone? Ok, qui è Javier. È partito il drone? Sì. Vieni, Vito, vieni. Aspetta, qua. Bisogna stare attenti. Allora, c'è la pioggia, quindi non sappiamo se andavano i droni. A quanto pare vanno. Eccoli qua. Se no, nel caso, abbiamo un'inquadratura dalla torre.
3: Là. Non li vedo.
1: No, allora, attento alla testa, un secondo. Sì. Occhio. Eccolo qua, questo qua, guarda che roba. Ecco.
3: Che bello.
1: Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Kong. Questa sera Vito Mancuso, ragazzi, parliamo di armonia, di Dio, di luce, di contraddizioni, di bellezza. Fino a qualche minuto fa pioveva, non sapevamo se riuscivamo ad avere i droni. Ci siamo riusciti, sono le 20:11, possiamo...